0: non so voi, ma qui a Roma alle 6 per trovare parcheggio bisogna fare 3 giri dell'isolato. Non so lì a Milano come funziona. Il 31 agosto sono tornati tutti o stanno tornando. Siete contenti?
1: Sì,
2: assolutamente.
1: Tantissimo.
2: Felicissimi.
1: Tutti felici del rientro di lunedì, in realtà. Cioè, per noi è semplicemente lunedì. Per gli altri invece è un ritorno dalle vacanze, per molti altri. Ma molti partono oggi, eh.
3: Ma io invece non sono per niente contento. Voi dicevate che un sacco di gente parte, io spero che parta, perché io mi sono trovato benissimo invece in queste settimane che eravamo soli qua, certo, in città Milano, ma per una ragione semplice, perché si era creato un rapporto di confidenza quasi, capito, fraterna tra me e il mio gelataio.
1: Ah, okay.
3: Per cui non c'era nessuno, io arrivavo direttamente, lui mi guardava, io lo guardavo, ci facevamo compagnia, e adesso invece mi ha sostituito tra i tanti.
1: Già non ti riconosce più, cioè già dice dica, prima era un dimmi, quindi dal personale, dal tuo.
0: E soprattutto non c'è la coda, non c'era la fila prima, adesso ci sarà.

0: Good morning Radio 2, 6:07, con voi saremo fino alle 9. Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ridiamo il buongiorno perché dopo la chiacchierata tra noi facciamo una chiacchierata con voi al 348-7300-200 da ora in poi, questo numero ve lo segnate, è quello per darci il buongiorno, per salutarci. Di solito all'inizio ci si dice cosa si è fatto nel weekend, cosa abbiamo fatto in questo weekend, Nicole Ronchi?
1: Io sono andata alla conquista di Salò, che in realtà mi ha conquistata, sì? Perché è una cittadina sul lago assolutamente deliziosa, dove ho fatto dell'ottimo shopping. Sì. Sono andata dal parrucchiere sabato mattina come le meglio sciure di paese.
2: Di Salò, proprio a Salò hai fatto?
1: Sì, sono andata dal parrucchiere a Salò.
2: Che è stranissimo però, perché di solito so che chi ha il parrucchiere, soprattutto le donne, hanno il loro parrucchiere, quindi farlo da qualcun altro è un po' tipo un tradimento.
1: No? Ma io sono stata portata come ospite dall'amica che mi stava ospitando, che mano nella mano mi ha portato dalla sua parrucchiera, come se mi stesse dando le chiavi della città praticamente.
2: Infatti, allora basta, chiarissimo.
0: Invece decidi laggiù cosa abbiamo fatto?
3: Io sono stato in Calabria, perché quindi c'è una festa da noi che si chiama in dialetto Umbitu, che sarebbe l'invito a questa festa che c'era fra 9 giorni, dove si bruciano dei lupini, delle piante di lupini in piazza. Cosa apotropaica, cosa che fanno solo in Calabria.
2: Bello. Apotropaica, tra l'altro, è stata una parola della nostra prof di settimana scorsa.
0: Bello, ci
3: hai
0: piace.
3: Visto?
0: Bello, Umbitu ci...
3: E voi cosa avete fatto? Tu Santo, cosa hai fatto? Hai riposato?
0: Levanto, Liguria, sono stato a Levanto, io sempre i weekend a Levanto con gli amici.
3: Marachello.
0: Sì.
3: Marachello.
0: Non mi sono riposato, non per niente. Proprio per niente.
2: Infatti tra un po' non lo fanno più entrare.
3: Righini è sporco ancora di carbonara, vedo.
2: Sì, ammetto che...
3: La maglietta sporca, che hai? L'uovo, guanciale, che c'è?
0: Dove sei stato?
2: Sono sceso a Roma per trovare amici vari ed eventuali e poi mi sono spinto ancora più in là, sono andato a Gaeta, che non conoscevo, col trenino, e devo dire che mi sono innamorato perché
0: di la verità è che dici così è subito la dichiarazione, capito?
1: No,
0: stai mandando un messaggio,
1: dichiarazione d'amore nei confronti del territorio.
0: In realtà non la manda, ma la sta mandando.
2: Il mio è stato un amore di solo per i carboidrati. Bella giornata.
4: Sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: Rares, bella giornata qui a Good Morning Radio 2. Siamo i ragazzacci che la mattina vi danno il buongiorno su Radio 2. E bella giornata è quella che comincia ovviamente con le vostre temperature, perché è vero che una cosa ci piace moltissimo, Miki, da fare.
1: Io trovo che sia una cosa molto inclusiva, che è molto gentile, molto. Però io mi chiedo perché non possiamo chiedergli cosa mangiano a colazione.
2: No,
1: temperatura.
2: No,
1: ma io mi sento il medico di base.
3: Comunque,
1: sì.
3: Chiediamo.
0: No.
3: Se non lo chiediamo non si capisce. 3487 300 200, la temperatura nella quale vi trovate, mandateci un messaggio, una prova anche fotografica, quello che vi pare. L'importante è che vi firmiate, così mappiamo l'Italia e scegliamo il posto più fresco o caldo, decidete voi, perché adesso cambia, eh.
0: Io però sono d'accordo con Nicole, mandateci anche la vostra colazione.
3: Vogliamo sapere, sì, le colazioni, dolci o salate.
4: Vi devo dire una cosa, ragazzi,
1: che non hai fatto colazione.
4: No, ancora no, ma tra l'altro io in questi giorni nel sud Italia si moriva di caldo. Io ho sofferto il caldo come non ho mai sofferto il caldo. Aiutatemi a dire, c'erano 40 gradi. Qui a Roma non l'avrei mai detto, si sta molto meglio.
3: Aiutami a dire, proprio da signora al mercato.
0: Sì, molto.
3: Signora, mi aiuti a dire il caldo
4: mi
3: che ho sentito.
4: Mi aiuti a dire il caldo, bello. Ma è il caldo.
0: Tra l'altro fa proprio il gesto della mano da anziano.
1: Sì, lo vedo. Sì, ma scusami, 40 gradi in Calabria. Eri dai tuoi, non sei andato al mare per rinfrescarti un attimino?
4: No, faceva caldo anche al mare. Al 348 7 300 200, dovete dirci, fa caldo anche al mare? Fa caldo anche oggi a Reggio Calabria, per esempio? Io chiedo Reggio Calabria questa mattina.
0: E tu,
4: qui,
0: Michi?
4: A Roma 26 gradi.
0: Tu,
4: eh?
0: Michi, invece cosa chiedi? Che
1: Rieti.
0: Città?
1: Bella Rieti. Io voglio sapere Rieti.
3: Temperatura di Rieti è quella desiderata da Nicole. Però a noi interessa tutta l'Italia, quindi ripetiamo per l'ennesima volta, mappiamo l'Italia, mandateci le vostre temperature, così vediamo dove ci trasferiamo per stare più freschi o più caldi, dipende molto e sempre dai punti di vista.

0: What is Love Hathaway, il pezzo del 1993 che modestamente non l'ho inventato io, scusate, non l'ho fatto io, però mi sembra invecchiato molto bene, cioè ogni volta che lo sento un po' mi entusiasmo, mi esalto,
1: decisamente
0: mi parte anche il balletto.
2: Era la musica delle feste della mia squadra di calcio, siccome voi siete giovani io no, e 26 anni si giocava a calcio e era proprio il classico,
0: ma
2: so, al ritrovo del calcio si metteva What is Love e si facevano le conquiste.
1: Sì, è bello,
3: Marachello.
1: Quando giocavi che c'era ancora l'URSS, no?
2: Sì, cioè nel senso giocavamo a calcio e si usavano ancora i palloni, quelli di pezza.
1: Bello.
2: Di pezza.
0: Si pagava in fiorini?
1: Decisamente.
2: 59enni di tutto il mondo, unitevi e contro Edo Righini. Scrivete messaggi al 3487 300 200, potete insultarlo da ora in poi se avete degli anni in più. Intanto messaggi con le temperature ne arrivano tantissimi, vedo un sacco di segnetti, quindi che ci mettiamo noi per sceglierli, quindi.
1: Allora partiamo da Pesaro che ci dicono che fanno colazione rigorosamente con una Rossini, che non so se sapete che cos'è.
2: No,
1: allora invito l'ascoltatore o l'ascoltatrice a spiegarcelo, è una pizza, vi dico solo che è una pizza, ma vorrei che ce lo spiegasse meglio. E qua fanno 29 gradi ma siamo in direzione Puglia per aumentare i gradi del sole, che è un'ottima idea devo dire, controcorrente.
2: Vanno al caldo.
0: Poi abbiamo 10 gradi dalla Valformazza, Dario dalla Valformazza ci tiene a farci sapere che la Valformazza è civile.
1: È tornata.
3: E poi c'è Giorgio da Socchiave, Udine, siete meravigliosamente unici, grazie Giorgio, e ci dice che ci sono 13 gradi, ma beato te, beati voi che state a 10 gradi.
2: E sui 21 di Macerata sono arrivati da Charlie, intanto mandiamo le news, è il momento.
3: Attenzione, perché lasciare l'auto ferma con motore e aria condizionata accesi è vietato e si rischia una multa. Noi siamo servizio pubblico ed è giusto informare. Io ad esempio non lo sapevo, ma arriva un'eccezione, una deroga. Sarà consentito quando a bordo ci sono bambini, donne incinte, anziani tipo Santo Anastaso, disabili o persone fragili come Edoardo. Per tutti gli altri resta il divieto, quindi se aspettate qualcuno in macchina al fresco, occhio, l'aria condizionata potrebbe costarvi cara, tanto tanto cara.
2: Quindi state attenti, costa soldi.
0: Scusatemi, allora,
3: le multe, certo, perché si inquina, capito?
0: Sì, lei mi è giornalista, lei deve fare passare dei messaggi reali e concreti.
3: Sì,
0: ora, il povero Santo Anastaso che ha 59 anni e non 94, non possiamo continuare a definirlo
2: continuo a ribadire, lo dico a nome di tutti i 59 anni, che quando ci date dei vecchi, a noi l'idea piace, perché in realtà, perché appena vi girate, trac, è un attimo, si dice
3: Marachello,
2: così dalle mie parti,
3: non è
2: non so
3: l'età, capito, è l'aspetto, la saggezza. Io anche vi dico, ho 36 anni, mi dicono che sono un vecchio dentro dai miei gusti musicali.
2: Perfetto, e poi ti chiedono consigli e tu li dai.

0: Bruno Mars, On My Soul e prima la Costiera Amalfitana ci fanno ballare su Radio 2. Ci arrivano un sacco di messaggi al 348 7300 200 per raccontarci le vostre temperature anche con degli audio.
1: Ragazzacci, Nerolo, provincia di Torino, 16 gradi, Alessandro, dal campo. Ciao.
2: Bravo, ci piace questa temperatura. Ci scrivono dall'Abruzzo che sono a 1400 metri, si sta freschi freschi, però non ci dicono la temperatura. Quindi inviate anche le temperature, perché sennò non sappiamo.
0: Ci arrivano anche i santi, se non sbaglio, però, non solo
3: sì,
0: temperature.
3: Sì, oggi
0: giusto?
3: Ci dicono buongiorno San Raimondo Nonnato, protettore delle ostetriche, dei neonati e delle partorienti. Evviva San Raimondo!
0: Ah, e poi ci raccontano che cos'è la pizza Rossini, che è una pizza base margherita ricoperta di uovo sodo e maionese. Criticatissima, ma amatissima anche da Valentino Rossi, e dagli torto.
2: GR2.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
7: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Si riaccende la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. La risposta non si fa attendere.
8: Nel mirino degli statunitensi, postazioni iraniane sull'isola di Larak. Sono i primi attacchi da fine luglio. Il comando centrale americano definisce i raid difensivi mirati, afferma a impedire ai Pasdar

0: intercettato 8 missili e anche fonti militari statunitensi confermano a Fox News che non ci sono stati impatti significativi. I Pasdaran sostengono di aver abbattuto anche un drone americano sullo stretto di Hormuz e fanno temere una nuova escalation le parole di Trump, che minaccia di disintegrare l'isola iraniana di Kharg, ma senza fornire altri dettagli, postando un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Davide Maggiore, GR2.
1: E ancora in fuga chi ha aperto il fuoco al rave Tecno di Ararau, nel cantone svizzero, nel quale è rimasta uccisa una 22enne italiana, 5 feriti, 2 sono italiani. La polizia ipotizza anche il terrorismo.
2: La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito, mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, 3 le ipotesi degli investigatori: un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche 2 di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task force per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR2.
1: Il traghetto che si è ribaltato a Cipro con 267 persone a bordo, 8 le vittime, si cercano 18 dispersi in mare. Arrestati per negligenza il capitano della nave e i componenti dell'equipaggio, avrebbero abbandonato il natante per primi. La Repubblica Turca di Cipro Nord ha dichiarato 3 giorni di lutto. L'alluvione in Nepal e Tibet, è salvata dalle macerie una bambina di 5 anni. Prosegue la ricerca dei 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Salgono ad oltre 800 le vittime. Da Castel Gandolfo le parole di Papa Leone XIV per le popolazioni colpite.
3: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: Stati Uniti, 15 dispersi e oltre 60 persone sgomberate in seguito ad una inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti. Si temono nuovi allagamenti e cadute di massi per il maltempo previsto nelle prossime ore. Resta grave il quadro clinico di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato in ospedale a Cuba. Le sue condizioni di salute non consentono di viaggiare. In arrivo a L'Avana medici specialisti inviati dal Gemelli di Roma. Ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020, lo ha rivelato Dario Franceschini in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex senatore ed ex ministro del PD ha parlato dei primi sintomi del sospetto di Del Rio, collega di partito e medico, che lo aveva visto trascinare i piedi. Mi costa molto parlarne, ma lo faccio per dire a tutti gli altri malati: non scoraggiatevi e continuate a vivere. E infine lo sport, con in primo piano il tennis.
4: Subito un colpo di scena agli US Open, l'eliminazione di Novak Djokovic, è sconfitto da Mariano Navone e da mal di schiena. In 5-7 il successo dell'argentino, che era sotto 2-1, poi la rimonta favorita dal dolore che ha rallentato e condizionato il campione serbo. Esordi vincenti per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, oggi in campo Arnaldi, Berrettini e Dardari, e ci sarà anche l'atteso ritorno di Alcaraz. Calcio, con un doppio 1-0 Inter e Lazio raggiungono Milan e Juventus in testa alla classifica. Di Calhanoglu subito un avvio, il gol dei nerazzurri passati a Cagliari dopo tante occasioni create e un po' di sofferenza nel finale. Ancora di Frattesi il gol vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Genoa. Amaro invece il debutto casalingo del Napoli, battuto dal Como, sempre più consapevole della propria forza. 2-1 al Maradona, reti di Baturina, Olland e Duvicas. Oggi Lecce e Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. E nel moto mondiale prosegue la rimonta di Marc Márquez, salito al secondo posto in classifica dopo l'emplen di Aragon, sprint race e gran premio. Lo spagnolo, ora a meno 19 da Martin, ha scavalcato Bezzecchi, giunto terzo dietro ad Acosta. Alessio Maldini, GR2.
1: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prenditi TV

0: e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: Con TV Satta hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsatte.tv.
2: Siamo i ragazzacci del mattino al 348-7300-200, vi abbiamo chiesto le temperature, stanno arrivando tantissime, c'è un posto freschissimo, ma ve lo diciamo tra poco.

0: Ariana Grande, Petal, qui su Radio 2 alle 6.39. Ci stanno arrivando tante temperature al 348 7 300 200. Per esempio Giuseppe ci dice che a Palermo finalmente c'è un timido calo delle temperature, solo 27 gradi.
1: Dove?
0: Però
1: beh,
0: a Palermo,
2: 27 va bene.
0: A Palermo.
3: Senti come lo dice lui bene.
0: Ma perché ho capito,
1: io sotterrone.
0: Io c'ho il siciliano in provincia di Ferrara. No, però con questo caldo qua si rischia di svarionare ogni tanto e si potrebbe prendere dei fischi per fiaschi, no?
1: Direi proprio di sì, come è successo a una signora in Inghilterra, nel Regno Unito, perché ha raccolto un pompon di lana da un marciapiede credendo fosse un cucciolo di riccio in difficoltà. La cosa bella qual è? Che l'ha messo in un cartone, ha messo il cibo per gatti a riccio e lo ha portato anche dal veterinario. Vedeva sì che era soffice e leggero, però ha dichiarato, dice, pensavo fosse per lo stato di salute del riccio, no? Fosse malato e quindi era un po' denutrito. Allora metteva, era un pompon. Il veterinario dice, signora, vabbè, signora bella,
3: povera signora,
1: è un pompon grigio.
3: Ma esatto,
1: non è un
3: ci
1: riccio.
3: Tengo a segnalare che era una mia compagna di classe, cioè abbiamo la stessa età io e la signora, no? Visto che da stamattina che scherziamo sull'età avanzata.
4: Sicuro. Però scusate, ridendo e scherzando, voi state perdendo un fatto importante, un dato assoluto, che da qualche parte c'è un cappello senza un pompon.
0: Certo, quindi, o magari c'è un cappello con sopra un riccio, che probabilmente
3: esatto, perché qualcuno ha messo il riccio sul cappello. Quello
1: ma lo vogliamo dire una cosa, ragazzi, che quando si trova un riccio bisogna sempre aiutarlo, anche perché in Piemonte esiste la clinica dei ricci. Voi non lo sapevate?
0: Che non è un parrucchiere.
1: No. Assolutamente, salva ricci, ce ne sono migliaia, ci sono state, un'iniziativa bellissima, e un rifugio per ricci.
3: Bello, magico e
4: quante
3: poetico.
4: Quante cose che sai, sì, sono veramente colpita e ammirata stamattina.
3: Continuate al 348 7 300 200 a mandarci le temperature alle quali vi trovate, perché a noi a quest'ora della mattina ci piace controllare l'Italia, e poi segnalateci anche se fate la colazione dolce o salata, perché qualcuno qui vuole sapere che tipi di colazione fate, se mangiate, se vi scofanate le peggio cose, o se invece siete delicati e vi accontentate di uno yogurt. Chissà, 348 7 300 200.

0: Marco Rossi, scusatemi, stupido hotel, è lunedì mattina anche
1: ci sta, mi impappino,
0: abbiate pazienza. Ci arrivano messaggini a 348-7300-200 con l'elenco delle vostre temperature, ma arrivano anche vocali, non solo messaggini, sentiamoli.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Qui sono a Trieste, c'ho 24 gradi in autobus. Con l'aria condizionata arrivo quasi a 19, bellissimo, però ieri a fine servizio salito in macchina e segnava il termometro interno 46.
3: No,
2: volevo tornare
3: mia.
2: In autobus. Buona giornata a tutti.
3: Cioè, è sicuro di essere salito in macchina e non in un microonde, nel senso.
0: Ce ne abbiamo altri, sentiamoli un po'.
4: Qui Munarin Lorenzo dalla tangenziale di Padova, ci sono 21 gradi e ho 59 anni e mi sento un bambino.
5: Bravo. Unione 59 anni, tutti contro Edo Righini. No,
6: scherzo. Aspettatelo in corso Sempione, noi finiamo alle 9, poi facciamo una riuscita. 9:30 lo trovate. Allora, non vi potete sbagliare.
0: Allora, per cortesia, non date retta a De Sì, che da solo pessimi consigli. De Sì, per cortesia, poi ci troviamo le folle sotto la Rai.
6: Piuttosto, ma cosa da pazzi?
0: Piuttosto date retta a lui, date retta a un cretino.
5: Brava.
7: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
5: Allora, l'idea era partire dallo stupido hotel di Vasco per segnalare ai padri di figli adolescenti quando capita che il figlio ti chieda: vorrei andare fuori da qualche parte eccetera, e devi prenotargli un hotel, perché ci sono, anche in quel caso lo dico perché molti padri non lo sanno, perché mi sono trovato a confrontarmi con padri che non lo sapevano, ci sono hotel che potete prenotare per i vostri figli adolescenti senza bisogno di dover stare lì a supervisionare tutto quello che fanno. Ve li controllano loro, ve li trattano bene loro, ve li colazionano bene loro, gli stanno dietro durante la giornata, i figli si divertono lo stesso, fanno gli stravizi e non vanno fuori con completi, ecco, diciamola così. Questo è quello che vi consiglio oggi. Quindi lo stupido hotel partiva dal fatto che insomma ci sono invece hotel molto intelligenti per i figli adolescenti. Visto come sono stato responsabile oggi? Quasi serio.
6: Bravo.
0: Ma scusami,
6: bravo.
0: Cioè, sono strutture alberghiere che li accettano, quindi dei 16 anni in
5: 16
0: su.
5: Anni, li accettano e li controllano, sì. Li coccolano anche.
3: Beh, guarda, è importante questa cosa, è molto bella, sarebbe bello ci fosse un elenco di questi hotel, così io li evito proprio completamente per andare in vacanza.
5: Ma tu sei vecchio, sono i giovani che ci vanno.

0: Martin Garrix, YouTube, Fireflies, questa è Radio 2, sono le 6:51, staremo insieme fino alle 9, al 3487-300-200, le temperature alle quali vi trovate perché vogliamo fare una mappatura dell'Italia, ne arrivano tantissime.
1: E invece guarda, io ti dico che ti leggo una colazione.
2: Bravo.
1: Ah, perché colazione. Anche quelle.
0: Colazione, l'ha detto in ferrarese.
2: Sì, sì,
0: eravamo
2: in ferrarese.
0: Ferrara contro Bologna adesso, proprio evidente.
1: Perché ve l'abbiamo chiesto io e Nicole di mandarci le vostre colazioni, per esempio Serena ci dice colazione dolce con caffè e 3 biscotti integrali. Buona giornata. Serena probabilmente ha dei peccati che deve scontare, quindi può cominciare.
0: Esatto. No, sto Serena, scherzando. Che brutta settimana. Hola chicos, qui Fiera di Primiero, Trento, 14 gradi. Piacevolissimo. Colazione, così vedi, ci sono tutte e due le cose, così ti soddisfo, Edo. Colazione con latte, pane, marmellata di prugne fatta dal marito. Ah, però, te che il sorseggio ascoltandovi.
2: Ma e poi abbiamo, buongiorno, 29 gradi e mezzo da Falerna, Marina, Catanzaro, nuvoloso alle 6:20, ci scrive Vincenzo.
0: Bene.
3: E poi abbiamo Rosario da Milano con colazione con fiocchi d'avena, sì, yogurt greco 0% grassi, mirtilli e caffè. Questa mi ispira.
1: Non so se noti però, Michi, che c'è come grande filo rosso di tutte le colazioni un grande senso di dieta, di dietetico, di sono molto attenti.
2: Nessuno credo.
3: Temo che dopo le vacanze siano lievitati,
0: esatto,
3: tutti come torte.
0: Quindi nessuno si scofana le peggio cose, come suol dirsi, facendo la colazione.
1: Però capisci che uno dice il lunedì, magari per darsi un po' di slancio.
0: Esagero.
1: Sì, dici, madonna, il lunedì devo fare qualcosa, devo sopravvivere a questa settimana che sta iniziando, questo settembre che mi è sul collo. Mi mangio una briochina.
3: Chiedetemi per favore, in studio, chiedetemi cosa ho mangiato io stamattina alle 5:30 quando uscivo di casa.
0: Cosa hai mangiato, Nicole, stamattina quando sei uscita?
3: Un brownie al cioccolato.
0: Ma allora ci hai dato.
3: Era molto buono.
0: Hai cominciato bene.
3: E ho pensato, lo prendo perché è lunedì.
0: È il modo migliore per uscire di casa col sorriso.

0: Francamente cattedrale, questa è Radio 2, Micol, Santo, Edo, detto Dodo ed io, Michel, stiamo parlando di una cosa importantissima, a parte le colazioni e il sentirsi in colpa, ma del rientro delle vacanze. Ragazzi, allora, sono rientrati ieri, tenetevi pronti, 19 milioni di italiani si sono messi in viaggio, sono rientrati, ma come diceva Santo questa mattina alle 6, molti sono già pronti a ripartire, circa 10 milioni. E su Repubblica leggevo proprio questa mattina che c'è un articolo dove ci dice come anche orientarsi dopo il rientro delle vacanze, perché c'è lo stress da rientro. Pensate, voi avete questo problema, avete questo stress da rientro del weekend?
1: No. Non avendo fatto praticamente vacanze perché eravamo qui in onda, allora di fatto non è ancora arrivato, ma arriverà in qualche modo.
0: Arriverà lo stress, che siete pronti già a partire insieme agli altri a settembre. Però cioè, quando uno ritorna dalle vacanze, che succede? Si fissa dei buoni propositi, per esempio la colazione, cominciare con i due biscotti integrali o con i fiocchi d'avena.
1: Esatto, per tirare giù quei due o tre chili di troppo, anche sei o sette, che hai messo su d'estate.
2: Oppure Miki ci diceva che ha intenzione di rispolverare la bici, no?
3: Ho deciso di rispolverare la bici da domani mattina, ma questo non è un buon proposito che nasce dal rientro delle vacanze, è che non voglio più spendere un rene per la benzina.
1: Esatto. Noi invece a voi chiediamo al 348 7 300 200 i buoni propositi di rientro dalle vacanze, proprio quelli. Vogliamo sapere se ne avete, se ne avevate, se sapete che non li metterete in pratica, se tutti gli anni ne fate uno e quello non viene messo in pratica. Insomma, scrivetecelo 348 7 300 200.
3: Ma Santo Anastaso, lei non è curioso di sapere quale brillante idea, quale incredibile buon proposito abbia in testa Righini?
1: Mi spaventa l'idea, però proviamo, facciamolo. Cosa vuoi fare per rientro?
2: Allora, so che spaventa tutti il fatto che io lo dica, ma infatti ve lo dico dopo la prossima canzone.
0: La dieta.
2: Parate.
0: La dieta?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Quando ci fa segnare.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Aston Marigold, Get Stupid, e prima i Queen con I Want to Break Free qui su Radio 2. Allora, stamattina stiamo parlando dei classici buoni propositi. Abbiamo chiesto a voi quali sono, quindi fateci sapere i vostri buoni propositi per settembre al 348 7300 200, e mentre aspettiamo tutti i vostri messaggini io rilancio la palla in studio partendo da Desi, il tuo buon proposito da adesso a quando vuoi.
1: Il buon proposito è andare in palestra, finita questa stupenda, bellissima, adorata trasmissione. Anzi, due buoni propositi: cancellare i vostri numeri e andare in palestra.
0: Uno dei due lo vedo fattibile.
2: Sai perché l'ha fatta? La cattiveria l'ha detta. Perché quando lui ha detto andare in palestra, qui abbiamo riso tutti in coro, perché in realtà sì, è da quando lo abbiamo conosciuto che lui va avanti a dire che deve andare in palestra.
1: Vi giuro, vorrei proprio andare in palestra, questo è il mio buono proposito. Guarda, ma non so se ce la farò.
3: Se posso dare un consiglio, non iscriverti in palestra, iscriverti a un bel corso di canto, perché quest'estate noi ti abbiamo sentito cantare tutta estate, secondo me ne guadagnano le persone che hai intorno.
1: Righini, però il problema sai qual è? Che quest'anno, stando chiuso in questo studio in via Asiago, con una sveglia alle 4:40 del mattino, c'è stato poco, diciamo, ho conosciuto poche persone capisci? Okay. Quindi devo rimettere un po' a posto il fisico.
0: Quindi ti vai a inserire in un ambiente sociale dove puoi andare a baccagliare come
1: devo fare il marachello.
2: Vuole diventare più attraente. Edo, non hai detto il tuo?
3: Non ho detto il mio. Perché per la prima volta quest'anno vorrei provare come buon proposito a non prendere buoni propositi, perché sono stufo di fallirli tutte le volte.
1: No.
3: E quindi piuttosto a sto giro dico: sai cosa? Facciamo che i buoni propositi li rimando a gennaio.
2: Quindi il buon proposito è non prendere, non fare i progetti per il futuro, lasciare perdere. Va bene, ci sta. Io voglio diventare un po' più cattivo sul lavoro.
3: Fastidio.
2: Io cattivo, mi sono rotto le palle di essere trattato
0: sempre buono. Perché sei troppo buono.
2: Ma è bello, la cosa che mi fa ridere è che adesso, sentite, questi 14 secondi li uso per trattare male questo rimbambito di fianco a me che fa polemica anche su quello che è il mio buon proposito, perché lui, parlando male degli altri, alla fine non parla male di sé. Invece in realtà bisogna che ti metti un po' d'occhio. Guardati allo specchio e stai zitto. Zitto lì, buono. Questo divento.
4: Poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Scarabocchi, sicuramente non sono quelli che disegna Santo Nastaso, i suoi sono, non sono scarabocchi, sono disegni bellissimi. Al 348-7-300-200 vi abbiamo chiesto se avete dei buoni propositi al rientro dalle vacanze. Questa ovviamente è Radio 2, stavamo parlando dei nostri buoni propositi e quelli di Santo, soprattutto diventare cattivo. È diventato subito cattivo, sì, un buon proposito facile da portare a termine.
1: Sì, ma infatti guarda, adesso cambio il mio buon proposito e il mio buon proposito diventa dare delle testate a quelli che dicono che sono troppo buoni, perché vai, si vede se sono buoni così, voglio vederlo da molto molto vicino.
2: Bravo, approvo.
0: No, fermo, non lo picchiare, non lo picchiare.
3: Misha, smettila, per cortesia.
4: Radio 2. Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: 2-2. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: La nostra regista l'ha definito che pezzone, Tina Turner, What's Love Got to Do With.
1: Brava, brava Francesca.
0: Devo dire, la scelta proprio è perfetta.
1: Grazie.
0: E, noi vi abbiamo chiesto invece qual è il vostro buon proposito. Per esempio, potrebbe essere ascoltare più canzoni di questo tipo. Al 348-7300-200, facciamo un giro di buoni propositi che stanno arrivando.
1: Carissimi mattinisti, ho appena comprato un'armonica a bocca e quindi spero di riuscire ad imparare a suonarla decentemente. Pietro da Genova. Ciao Pietro, grazie del messaggio. E poi ancora.
2: E poi abbiamo Davide da Bologna. Il mio buon proposito è chiamare più spesso mia madre. Però il suo dovrebbe essere far durare telefonate meno di un'ora.
1: Sì,
3: poi ce n'è un altro. Il mio buon proposito è mangiare la verdura che compro invece di lasciare che marcisca piano in frigo. Laura da Pavia è proprio come me, come il sottoscritto. La compro per non sentirmi in colpa, però poi non la
1: guardi,
3: cucino.
1: La guardo.
3: Bravo. Sì.
0: Siamo tutti Laura da Pavia, però bisogna avvisare il mio pizzaiolo, allora, che smetto di ordinare ad asporto e bisogna avvisare lui, che se potrebbe stare a lutto. Comunque, nonostante mi abbia rubato il messaggio che dovevo leggere, quindi in realtà non è diventato più cattivo Santo Anastasio, ma sta diventando più Io invece vi dico che un buon proposito potrebbe essere quello di andare più spesso al cinema l'anno prossimo.
1: Bravo, ci piace, è il momento. Allora, il consiglio cinematografico di oggi ha a che fare con le stagioni. Cercavo stagioni e il fatto che comincia la stagione autunnale, quindi cambiano le stagioni. Vi consiglio due film. Uno che si chiama Requiem for a Dream, è una delizia, un capolavoro vero, assoluto, per come racconta le stagioni, per come vengono raccontate le stagioni degli esseri umani. L'altro è Primavera, Estate, Autunno, Inverno. Sono i due film che volevo consigliarvi oggi. In realtà, però, siccome la stagione cinematografica sta per riaprire, allora andiamo a vedere i film che sono in uscita o quelli che arrivano a settembre. Ce ne sono di tutti i generi, a partire da, chiedevo prima, delle uccidazioni a Edo durante il fuori onda, perché gli chiedevo Endgame degli Avengers, che esce perché è un ricapitolo per la stagione nuova che arriva,
0: sì,
1: dei supereroi.
0: Di fatto stanno facendo un'operazione di rehype, cioè lo stanno spingendo perché tra poco esce l'ultimo capitolo e io che sono buono, a differenza tua, te lo spiego.
1: Bravo, bravo, e ti ringrazio. Io volevo segnalarvi invece che a settembre esce il nuovo film di Amelio. Si chiama Nessun Dolore, ve lo consiglio anche se non l'ho visto, in realtà me lo consiglio a me, cioè nel senso che a proposito di stagione cinematografica che ricomincia, un buon consiglio è cominciare con un bel film, un film magari di un grande autore che ci fa pensare, discutere, un po' litigare, può essere un fantastico consiglio e indicazione. Poi invece per le cose personali, siccome esce Maigret, commissario Maigret, allora l'idea è che i francesi vadano a riprendere Maigret e facciano la storia di Maigret o ce lo raccontino di nuovo, mi intriga tantissimo. Questo è il secondo consiglio cinematografico che vi do per il settembre che va a cominciare.
0: E io, se dovessi pensare a un film sui buoni propositi, non so perché, ma mi viene in mente Una settimana da Dio con Jim Carrey, perché alla fine lui, che desidera di essere come Dio e avere i poteri di Dio, scopre che la cosa migliore è essere il proprio miracolo, che è un bel modo, no, per parlare di buoni propositi.

0: 2015 Renegades, prima Carré, questa è Radio 2, sono le 7:22, staremo insieme fino alle 9 con quelli di Good Morning Radio 2, Michel, Nicole, Andrea detto Santo e Edo detto Dodo. Insieme a voi vi abbiamo chiesto al 3487-300-200 i vostri buoni propositi per la stagione che sta per ricominciare di lavoro. Ciao, ricordare le password è il mio buon proposito, dice Marina, e fa molto ridere l'idea che insomma è un buon proposito da darsi. Oppure?
1: Oppure abbiamo Lucia che dice: vorrei finalmente andare a letto prima due volte alla settimana. E questo secondo me è un buon proposito fattibile.
0: Brava Lucia, vuol dire che è una tardataria, ritardataria Lucia. E poi ancora?
2: Poi c'è Luca che dice: il mio buon proposito 10.000 passi al giorno, però aggiunge i 10.000, tipo i famosi 10.000 passi al giorno, chissà se li farà mai, ma adesso è il momento di dare la linea a uno che non tollera nulla, nulla, neanche me, pensa.
3: Io non tollero.
4: Sarebbe facile per la rubrica di Io non tollero di oggi dire, provare a essere un pochino più tollerante in questo, insomma, in questa fine di anno. La verità è però che è impossibile, l'ho capito ieri quando ho visto che a un certo punto Milano si è riempita di gente. Ho cominciato a vedere parcheggi che prima c'erano che non c'erano più, ho cominciato a vedere uno sciame di motorini che rende impossibile qualunque attraversamento pedonale senza provare a segnarsi con due mani e chiamare i propri genitori perché non si sa mai se arriverai dall'altra parte. È impossibile di nuovo poter prenotare da qualche parte senza delle attese che siano praticamente semestrali. Praticamente puoi andare prenotare adesso per andare nell'estate prossima a mangiare nel classico ristorante dove c'è hype, un sacco di gente, si fa la foto. E soprattutto è impossibile essere più tollerante vedendo questa gente che torna a Milano e però ti bombarda su Instagram raccontandoti l'estate fantastica che ha passato lontano dalla città, dalla città che invece tu ti sei goduto da solo, la città vuota che hai imparato ad amare, la città che in qualche modo ti ha riamato e quindi ti ha fatto capire che il problema di questa città non è tanto Milano, che è bellissima, ma la gente che ci sta dentro.
0: Sono i milanesi comunque?
4: No,
0: in generale?
4: No.
0: Ah, ok,
4: no,
0: te lo chiedo,
4: no, no.
0: Domanda.
4: No, no, no, è, le persone in generale, quindi...
0: Gli esseri umani in generale, sì. La gente in generale.
2: Ha ragione da vendere.
0: Sì? Dici che è così?
2: Sì, sì, sì.
0: Anche
2: così.
0: Mi piace tanto l'idea di quelli che rimangono ancorati alla vacanza, i social aiutano in questo, ma io una volta era l'infradito, cioè persone che continuavano imperterrite a usare in città l'infradito, anche quella è una cosa difficile da tollerare.
1: Io credo che Edo sia il figlio non riconosciuto del Martino, che è il mio portinaio, che ha una visione della vita righiana.
4: Righiniana, allora Martino, ti invito ufficialmente a prendere un caffè, un aperitivo.
0: E lo chiami papà quando andate insieme.
2: Due sono troppi, ragazzi.
4: Guardiamo tutti gli altri con odio.

Tu cosa fai questa sera? Noemi, Vito Salamanca, questa è Radio 2 al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto i vostri buoni propositi, ma adesso diamo la linea a Saxa Rubra, ai colleghi del GR2.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Sono le 7:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Sparatoria al rave in Svizzera, uccisa la 22enne abruzzese Maria Spinelli, feriti altri due connazionali e caccia ai killer, non si esclude il terrorismo. A Cipro, arrestati dopo la fuga il capitano e l'equipaggio del traghetto affondato con 267 persone a bordo, 8 i morti, decine dispersi. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, Teheran risponde attaccando obiettivi americani in Giordania, petroliere in fiamme a Hormuz. Medici del Policlinico Gemelli verso Cuba, Alessandro Di Battista non può essere trasferito. Ce la metterò tutta per tornare, ha scritto l'ex 5 Stelle sui social. Non aprite mail, sms o link non identificati.

0: Classifica. Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Si cerca in Svizzera e dintorni il commando che ha sparato sulla folla di giovani nel rave techno, uccidendo una giovane italiana e ferendo altri 5 ragazzi, fra cui 2 nostri connazionali. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, afferma la premier Meloni esprimendo il suo cordoglio. L'inviata.
1: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Aarau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Aarau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati 2 proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. Non si sa ancora se sia stata una sola persona a sparare. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di 3 ipotesi: un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR2.
0: E Maria Spinelli si era trasferita in Svizzera 1 mese fa alla ricerca di un lavoro stabile. Al nostro giornale il ricordo di chi la conosceva.
2: Un riscatto sociale, imprimere la propria personalità attraverso la professione.
3: Era il sogno di Maria Spinelli, ci confessa Federico Anselotti, suo docente all'Istituto Alberghiero di Silvi Marina. Speranza infrante al rave di Aarau, ballando quei brani della techno che lei tanto amava.
2: Una ragazza maestrosa, piena di vita, questa scuola le dava la possibilità di uscire dal contesto regionale, si è diretta subito nelle regioni del nord per poi arrivare in Svizzera.
3: Avrebbe compiuto 23 anni ad ottobre, Maria, nata in provincia di Teramo, cresciuta a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, in una famiglia di origine rom, genitori separati, periodi di sacrifici e precarietà, il sindaco Matteo Perazzetti.
4: La comunità si stringe alla famiglia, faceva la cameriera, stava cercando di guadagnarsi il suo stipendio.
3: Buona suerte, buona fortuna, recitava il tatuaggio impresso sul corpo di Maria, un corpo rimasto esanime per le ferite riportate in una notte di violenza. Elena Baiocco, GR2.
0: Altro argomento, sindaca Cipro sulle tante responsabilità dell'equipaggio fuggito assieme al comandante subito dopo la tragedia del naufragio di un traghetto con a bordo 267 persone. Almeno 8 le vittime, si cercano ancora 18 dispersi.
5: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione di Tasugiu, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR2.
0: Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo un malore.
6: Un neurochirurgo e un rianimatore, i 2 medici inviati dall'ospedale Gemelli di Roma, sono arrivati ieri sera a L'Avana insieme alla sorella e alla compagna di Alessandro Di Battista. Con i colleghi cubani dovranno valutare le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nel più importante ospedale dell'isola, nel reparto destinato ai pazienti stranieri, che per questo soffre meno di altri la cronica carenza di carburante causata dall'embargo statunitense, reso ancor più duro dall'amministrazione Trump. Dopo una prima attacca, i sanitari hanno parlato di condizioni ancora troppo precarie per affrontare il volo di rientro in Italia, anche se fosse a bordo dell'aereo sanitario messo a disposizione dal governo. A quanto trapela Di Battista, preferirebbe tornare con un volo di linea, ma tutto dipenderà dal quadro clinico. Venerdì aveva accusato forti dolori alla testa e dopo un primo ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, era stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Ieri la telefonata con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale. Non

0: nonostante la complicata situazione. Simone Zazzera, GR2.
1: Convivo con il Parkinson, agli altri malati dico combattete, non isolatevi. Così in una lunga intervista al Corriere della Sera il senatore del PD ed ex ministro Dario Franceschini, 68 anni a ottobre, ha raccontato di essere affetto dal morbo. Franceschini descrive i primi sintomi nel 2020, i sospetti grazie ad un amico, poi la conferma con i test clinici. Gli Stati Uniti riaccendono la guerra nel Golfo Persico, Teheran risponde colpendo le basi statunitensi, la corrispondente da New York.
2: Nel mirino, due siti di lancio sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Torna a colpire l'Iran Washington. Un attacco e subito dopo un altro. Non succedeva da fine luglio. I Pasdaran preparavano l'invio di razzi carichi di mine navali, svela Axios. E a confermarlo al sito di informazione è il portavoce del comando centrale americano. Monitoriamo la situazione sullo stretto. A pochi giorni dall'annuncio abbiamo bonificato Hormuz e dall'avvertimento di Trump all'Iran sulle mine nessuna tolleranza. Ora Teheran denuncia almeno due vittime e due feriti e contro minaccia la risposta sarà devastante e dolorosa. Nella notte esplosioni nel sud della Giordania che ospita forze dell'esercito americano. Il termine di 60 giorni per consolidare il memorandum con l'Iran è scaduto il 17 agosto e la situazione nel Golfo resta appesa a un filo. Da New York, Marzia De Giuli per IGR2.
1: E proseguono i bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca replica la proposta della CIA di un incontro trilaterale Putin-Zelensky-Trump. Sarà possibile solo per finalizzare accordi, non per i dettagli. Per il Vaticano la Russia non va isolata. Dopo gli attacchi hacker ai tre aeroporti del Regno Unito, sale l'allerta per gli italiani che sono passati in quegli scali. Sentiamo.
3: L'invito arriva dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed è rivolto a tutti gli italiani che sono transitati negli aeroporti britannici bersaglio nei giorni scorsi di attacchi informatici, vale a dire Londra Stansted, Manchester e East Midlands. Gli hacker hanno rubato dati personali a quasi 9 milioni di viaggiatori e dunque chi è passato da questi scali deve mantenere alta l'attenzione su email, sms e telefonate sospette, non aprire mai allegati o cliccare sul link contenuti in comunicazioni dubbie. Ma quali sono i rischi da cui tutelarsi? Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
4: Campagne di phishing, di malware, bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e truffe è molto elevato anche nell'uso per esempio del wifi negli aeroporti e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
3: Daniele Morgera, GR2.
1: Cinema uscirà a novembre il nuovo film da regista di Federico Zampaglione, il musicista di Tiro Mancino l'ha presentato in prima mondiale a Londra, l'inviata.
5: Thank you so much.
6: La musica e l'horror, i due mondi del regista e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione si fondono nel suo ultimo film The Nameless Ballad. Protagonista, un musicista inglese di origine italiana che sperando di ritrovare la creatività perduta e curare la dipendenza dai farmaci torna nei luoghi della sua infanzia in Italia, ma nella casa in cui sceglie di isolarsi è accolto da oscure presenze che alimentano le sue paure.
7: Si parla anche di isolamento, si parla di salute mentale, poi c'è tutta una traccia che va sul sovrannaturale, per cui ci sono delle presenze che si nutrono di queste ansie.
6: A novembre nelle sale italiane il sesto film di Zampaglione ha fatto il suo debutto a Londra al Fright Fest, il principale festival britannico di fantasy, horror e thriller, dove di casa è stato anche Dario Argento.
7: Ma sono molto emozionato perché è l'anteprima mondiale di questo nuovo film, forse il più personale che ho fatto, perché parla di un musicista.
6: Londra, Valeria Fraschetti, GR2.
1: E tra i ritorni c'è anche l'eterno ragazzo Gianni Morandi, questa sera da Este in provincia di Padova darà il via al suo nuovo tour.
8: C'era un ragazzo che come me.
9: Per alcuni l'estate sta finendo, per altri inizia adesso, come per Gianni Morandi. 16 appuntamenti dal vivo, dal Veneto alla Svizzera, toccando un po' tutta Italia fino al 4 ottobre. Una bella opportunità per i suoi fan di festeggiare 60 anni di C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Uno dei brani più amati tra quelli cantati da Morandi e che andrà ad arricchire una scaletta che coprirà quasi 70 anni di carriera per il cantante di Monghidoro. È ancora una bella bella sensazione, Gianni Morandi.
10: È bello cantare insieme, cantarle anche insieme al pubblico che magari le conosce, si ritrova in queste canzoni, qualcuno si è sposato con In ginocchio da te, qualcun altro si ricorda quando ero bambino che io cantavo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Certamente non immaginavo di fare un lungo viaggio come questo e di arrivare a quest'età andando ancora in giro a cantare.
9: Marcella Sullo, GR2.
1: E per la pagina sportiva diamo il buongiorno ad Alessio Maldini.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: In apertura il tennis con un clamoroso colpo di scena US Open.
11: L'eliminazione di Novak Djokovic, battuto 6-1 al quinto set da Mariano Navone. Sconfitta causata però dal mal di schiena che ha condizionato il campione serbo nel quarto e quinto set. Esordio con vittoria per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini e le due azzurre si affronteranno al prossimo turno. Interrotto per pioggia l'incontro Cina Mikkelsen, l'americano è avanti 1-7-0. Oggi Arnaldi Duckworth, Berrettini Wawrinka e Dardari Wendelken. Poi c'è anche l'atteso ritorno di Alcaraz, sfiderà il russo Safiulin. Nel torneo femminile il debutto di Elisabetta Cocheretto contro la ceca Siniakova.
1: E dal primo turno degli US Open passiamo alla seconda giornata di campionato.
11: Con quattro squadre in testa, Milan e Juventus sono state raggiunte da Inter e Lazio, entrambi vincitrici per 1-0. I nerazzurri sono passati a Cagliari con un gol in apertura di Çalhanoğlu, poi tante occasioni create ma non sfruttate e nel finale qualche sofferenza di troppo. Il tecnico Kivu.
12: Ho visto una squadra che finché ha avuto modo di tirare fuori la personalità, finché ha avuto modo di essere consapevole di quello che è la forza di questo gruppo, ha giocato bene, ha creato tanto. È l'unico rammarico di non aver chiuso la partita.
11: Per la Lazio, secondo gol consecutivo del neoacquisto Frattesi, dopo il Bologna ha affondata un'altra squadra rosso-blu, il Genoa fermo a zero. Vittoria sicuramente meritata per la squadra di Rino Gattuso.
13: Complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto il campo, per il sacrificio, l'amore di lavoro che è stato fatto, perché la squadra si è mossa bene, abbiamo lavorato molto bene in fase di non possesso. Secondo me potevamo fare molto meglio quando conquistavamo palla a campo aperto. Abbiamo sbagliato un po' di scelte, però ci teniamo questa vittoria e complimenti ai miei ragazzi.
1: Debutto casalingo amaro invece per il Napoli di Allegri.
11: Al Maradona 2-1 per il Como, che si conferma squadra difficile da battere. Tutto nel primo tempo, gol di Baturina, Højlund e Dovikas. Il tecnico Fabregas.
14: Tutti devono alzare il livello, tutti devono apportare qualcosa e siamo tutti molto coinvolti su questo progetto che ancora deve crescere tantissimo. Io sono contento della partita in generale, perché l'abbiamo saputo leggere molto molto bene. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, questo è sicuro, e dobbiamo continuare, non c'è di più.
11: E oggi Lecce Roma alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, che ha condotto in studio, in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi. La linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 8:30. A tutti buon ascolto, a più tardi.

0: Siamo i ragazzi e le ragazze del mattino qui su Radio 2. Michel De Sì che vi parla, Nicole Ronchi che sorride, e Andrea Santonastaso che è perplesso, Edoardo Righini che guarda perplesso Andrea Santonastaso. Quali sono i vostri buoni propositi al 348-7300-200? Ne stiamo parlando. I miei sono già andati a frantumi perché sono andato a fare colazione qui al bar di Via Asiago da Emiliano. Emiliano mi ha presentato questa mattina un cornetto sfogliato, sì, una cosa nuova, una novità.
1: E tu?
0: Io che sono a dieta, gli dico: no dai Emiliano, dice guarda che è buono, tutti dicono che sia molto buono. E allora Emiliano mi ha tentato e io come una pera ci sono cascato,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: mi sono mangiato questa brioche sfogliata, una cosa nuova, grassa però,
2: ma
0: molto per, grassa.
2: Dessì, lei ha sbagliato su una roba, lei deve optare per dei buoni propositi concreti, fattibili, giusto?
0: Più concreto di questo, sì, più della dieta, mangi meno, non mangi dolci, non mangi cornetti così grassi.

0: moglie che lo fa da un paio d'anni, dice Max da Bologna al 348 7 300 200. Questo è un esempio dei messaggi che aspettiamo da voi, i vostri buoni propositi per il settembre che arriva.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Love, George Michael. Tra l'altro questo pezzo qua molto amato da mio padre, è di un artista gigantesco che ormai, come mi ricordava Santo Anastasio, è scomparso da 10 anni.
1: Sì, ci
0: 10
1: manca.
0: Anni senza, secondo me, una delle voci e degli interpreti più grandi del secolo. Voi siete d'accordo?
1: Rientra tra quelli che dovrebbero riempire gli studi dove si fanno le registrazioni, no? Per benedire i cantanti nuovi, quei musicisti nuovi che vengono fuori. L'aura li rende più belli i pezzi. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto i vostri buoni propositi per l'inverno che arriva, per la stagione che sta per arrivare, che entrare, il lavoro, ne arrivano di tutti i generi. A settembre vorrei ricominciare a camminare almeno mezz'ora ogni giorno durante l'estate. Ho perso completamente l'abitudine, Lori, l'abbiamo persa tutti, Lori.
2: Oppure Sergio da Formia ci dice: good morning, il mio buon proposito al rientro dalle vacanze è di non rientrare dalle vacanze. Chissà che ne pensa il mio direttore di banca, parole sante.
1: Sante
2: Sergio. E tra l'altro però io mi chiedevo, ma come mai c'è questo effetto ricomincio quando c'è settembre,
1: chissà,
2: e torno dalle vacanze?
1: Chissà.
3: Te lo dico subito, guarda, perché poi ho pagato in questo weekend.
1: Senti.
3: Settembre scatta davvero l'effetto ricomincio. Uno studio pubblicato su Management Science lo chiama Fresh Start Effect. Aumentano comportamenti come andare in palestra, cercare informazioni sulle diete, solo informazioni, e fissarsi nuovi obiettivi. Il problema però è mantenerli. Un sondaggio pagato YouGov del 2026 su oltre 1000 italiani rileva che appena il 7% dice di essere sempre riuscito a portare avanti i propri buoni propositi. Il nemico numero uno è la mancanza di tempo, per il 39%, seguita dalla scarsa motivazione e dai costi elevati, per esempio della palestra o di una buona dieta. Avete visto?
1: Quando hai detto 7%, io ho pensato addirittura il 7%, cioè così tanti che li mettono in pratica, perché secondo me ci riduciamo all'1, 2, forse 3%. 3487 300 200, i vostri buoni propositi.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 2-2. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Gaia, bossa nostra, questa è Radio 2. Good morning Radio 2, 8:03, staremo insieme fino alle 9. Al 348-7300-200 i vostri buoni propositi per la stagione che comincia. Il mio buon proposito è dormire meglio, andare a letto un po' prima, quando sono stanca mangio peggio e non ho voglia di fare niente, dice Marta da Firenze. Marta, ottimo buon proposito, perfetto, di quelli proprio classici che poi non si realizzano. È il momento di giocare.
1: Gioca 2.
2: Allora, oggi al gioco 2 giochiamo al gioco della torre, ovvero dobbiamo individuare qual è il proposito.
3: Ricordalo.
2: Al momento il campione in carica è Mish. Ma oggi non giochiamo uno contro l'altro. Vi leggerò dei buoni propositi e dovremo decidere quale buon proposito più difficile da sostenere.
0: Ok, vai.
2: È più difficile fare la dieta zona, ma in tutte le zone della casa, oppure smettere di arrabbiarsi alla guida?
0: Arrabbiarsi, no, per
4: arrabbiarsi
0: me è impossibile.
4: Guida, me
3: arrabbiarsi
4: impossibile.
3: Pure per me.
0: Per
3: sì.
0: me ha già vinto, te lo dico.
2: È
0: già.
2: Più difficile smettere di arrabbiarsi alla guida o durante i saldi non comprare l'unica cosa che non è in saldo?
0: Arrabbiarsi, continuo
3: arrabbiarsi.
0: Incorato
3: sì,
0: arrabbiarsi.
4: Per me la cosa peggiore è l'unica cosa in saldo, ma mi aggrego.
0: Certo.
2: È più difficile smettere di arrabbiarsi o uscire dicendo non bevo e poi farlo veramente?
3: Arrabbiarsi,
0: ancora arrabbiarsi.
3: Alla guida,
2: arrabbiarsi
3: sì.
2: o smettere di scrivere a quella persona che non ti risponde mai?
4: Smettere di scrivere a quella persona.
0: Smettere di scrivere,
4: mai.
0: Smettere di scrivere.
3: Per me è più difficile smettere di arrabbiarsi alla guida.
0: Però adesso è passato avanti quell'altro.
2: Smettere di scrivere oppure andare in palestra non solo per pagare l'abbonamento.
4: Smettere di scrivere.
0: Smettere di scrivere, smettere di scrivere.
3: Devo accodare, che devo fare? Guardali.
2: Smettere di scrivere oppure non far morire le piante, comprese quelle finte.
0: Allora, su questo
3: smettere di scrivere,
0: smettere di scrivere. Io le piante
4: fai il pollice verde?
0: Sì, no, non ce l'ho per niente, quindi
4: non hai piante.
0: Comunque smettere di scrivere, resta quello per ora.
2: Smettere di scrivere alla persona che non ci risponde oppure dire ho sbagliato, avevi ragione tu.
0: Orpo, questo è quasi impossibile.
4: Oddio, non lo so.
0: Ho sbagliato, avevi ragione tu, per me è impossibile.
3: Io lo dico ho sbagliato quando sbaglio.
0: No,
3: ma siccome sbaglio non sbaglio quasi mai.
0: No, però hai ragione, smettere di scrivere, dai, teniamo
3: smettere
0: quello.
3: Di scrivere.
4: Sì, smettere
0: ancora?
4: Di scrivere.
0: Ancora.
2: Ultimo, smettere di scrivere oppure dire ti voglio bene e non aspettare che prima ce lo dicano per ridirlo.
3: No, smettere
0: di scrivere.
3: È più difficile
4: smettere di scrivere.
3: Esatto, smettere
4: anche
3: di
4: secondo
3: scrivere.
4: Me.
2: Quindi vince? Vince per il buon proposito più difficile per Radio 2, anzi per Good Morning Radio 2, è smettere di scrivere a quella persona che ci ghosta, cioè non ci risponde mai. E la se questo è difficile come buon proposito, un buon proposito invece facile da gestire dovrebbe essere andare a cercare la persona che non ci risponde mai e menargli. Ma forte,
4: sono
2: però.
4: Tanto d'accordo,
3: Fa,
4: ma sì che si fa.
0: Si prende il treno addirittura per andare a menarlo da Genova a Napoli. Ecco.

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova Napoli qui su Radio 2. Sì, stamattina stiamo parlando di buoni propositi in vista di settembre, no? Che è un grande classico per iniziare l'anno, le attività, il lavoro, la vita in generale. Ma bisogna anche capire come si può si possono mantenere, come possiamo farci ad aiutarci per mantenerli. Allora abbiamo chiesto a un personaggio che a noi piace molto, Lodo Guenzi, cioè il frontman dello Stato Sociale, che cosa fa lui per riuscire a mantenere i buoni propositi. Gliel'abbiamo chiesto e ci ha mandato un audio per risponderci. Sentiamo.
2: Come mantenere i propositi buoni o meno? Allora, io tendo a procurarmi, a inventarmi e fabbricarmi delle scaramanzie che mi portano ad agire o non agire in un certo modo, per fare in modo che queste scaramanzie generate da me vengano protette. Quindi io mi invento che se non realizzo quel dato proposito succederà quella precisa sfiga, e in ottemperanza la necessità di evitare quella precisa sfiga che per scaramanzia ho istituito succederà se non realizzerò quel proposito, mi impegno per portarlo a termine.
3: Capito?
1: Quindi, è astuto,
4: geniale. Quindi praticamente uno dice vado in palestra perché è apotropaico, perché altrimenti poi mi capita la sfiga. Se fosse vero, cioè sarei probabilmente un bodybuilder adesso.
1: Sono sicura che questa tecnica non l'hai mai provata.
4: No, non l'ho mai provata. Il problema è che poi comincerei a farlo anche su cose che non sono buoni propositi. Se non finisco questo pacchetto di patatine, però poi vedrai che la giornata va male.
3: Allora continuate anche al 3487 300 200 a indicarci i vostri buoni propositi per l'inverno, quelli che realizzerete o non realizzerete. Chissà se avete anche voi un metodo per dire voglio fare quello e poi realizzarlo, come ha appena fatto Lodo al telefono nel messaggio.
4: Sì, fate come Andres, che dice andare a lavoro in bicicletta, e magari siete in pensione, così il buon proposito è già risolto.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero!

0: Mighty Reel 1978 Sylvester, uno di quei grandi classici sui quali è impossibile o difficilissimo stare fermi. Al 3487 300 200 i vostri messaggi con i buoni propositi invernali, tipo
1: Francesca da Parma ci scrive: dal 15 settembre ricomincio la palestra, stavolta voglio andarci con Costanza. Francesca, puoi andarci anche con Maria,
0: esatto.
1: Anna,
0: qualunque amica, va
1: se
0: bene,
1: se ti aiuta puoi scegliere con chi vuoi.
2: Ma sì, che battuta vecchia,
0: e l'abbiamo fatta in due, pensa un po',
2: mia.
0: E di là dall'altra parte c'era qualcuno che rideva prima di darci notizie.
3: Si chiudono dopo due settimane di angoscia le ricerche di Francesca Dal Cero, regista di Radio 2, della quale si erano perse completamente le tracce. I conduttori avevano allertato amici, parenti, colleghi e persino chi l'ha visto. Nulla da fare, la scomparsa aveva avuto conseguenze drammatiche negli studi. Edoardo Righini, distrutto dall'ansia, avrebbe consumato in 14 giorni circa 480 kg di tiramisù e non è ingrassato. Più grave la reazione di Andrea Santonastaso, che è appresa l'ennesima giornata senza notizie della regista, è svenuto in studio ma non ha battuto, ai noi, la capoccia. Ed è stato proprio questo episodio a cambiare tutto. Quando Dal Cero ha saputo del malore di Santonastaso e delle scorte terminate di tiramisù, la coscienza ha preso il sopravvento. Alle 5:30 di questa mattina è comparsa autonomamente negli studi di Radio 2, viva, in salute e apparentemente serena. Poi la confessione: ero partita perché stufa di Santonastaso, Ronchi, Righini e De Sid. Righini, informato del ritrovamento, avrebbe chiesto se fosse avanzato del tiramisù per festeggiare.
0: L'ha trovato, ve lo dico, perché l'ha trovato.
1: No, ma tra l'altro io vorrei organizzare un pellegrinaggio qui agli studi di Radio 2, perché è l'unico posto dove mangio 400 kg di tiramisù e non ingrasso. Cioè, questo è incredibile, è un miracolo.
0: Santifichiamo Radio 2, gli studi e Good Morning Radio 2, perché qui si mangia e non si ingrassa.
1: Bellissimo, cioè io vengo qua a mangiare pranzo e cena solamente, gli organizzo qua le cene di compleanno.
2: Beh, signori, ma che qua non si ingrassi era ovvio ed era evidente. Sono due mesi che andiamo avanti a fare colazioni luculiane ordinate al bar e non abbiamo messo un etto, palesemente qua deve essere una dimensione parallela.
0: Sentito di là da Roma cosa è arrivato. Parla per te, perché qualcuno invece qualche chilo di troppo modello salvagente lo ha messo. Al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto i vostri buoni propositi per settembre.
1: E a proposito di gente che deve un po' fare detox, Alessandra ci scrive: ciao, dopo un'estate di pazza gioia, oggi ufficialmente detox di tutto, cibo, alcol,
3: scusa, ma pazza gioia.
1: E dici, se uno fa se fai detox di soldi, sicuramente così non ingrassi, non bevi, perfetto.
0: Bisogna fare detox anche di qualche marito o qualche fidanzato o moglie.
2: Brava. Che bella idea, che bella idea.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Visto la temperatura che comincia a esserci anche a Milano, vedo parecchia roba bruciacchiare. Comunque, al 348-7300 siamo stati inondati dai vostri buoni propositi, anche in audio.
1: Allora, il mio buon proposito è quello di aprire una falegnameria nel centro di Roma. Lo sto portando avanti da quasi un anno, ho quasi tutte le autorizzazioni, ho riattivato un'antica bottega e spero veramente di poterlo fare, anche se istituzioni, cioè nessuno mi ha aiutato, quindi ho buttato un mare di soldi, ma è un sogno che ho e lo porterò avanti.
2: Ma grande, che voce, scusate.
3: Meraviglioso. Infatti, male dovesse andare la falegnameria, vieni in radio. Cioè, sì, con questa voce, o il doppiatore, insomma, qualcosa si può.
0: Bellissimo, assolutamente. E a proposito di buoni propositi, forse un buon proposito che dovremmo avere tutti, soprattutto qui a Milano, sarebbe smettere di usare tipo experience, crunchy, top,
4: bravo,
0: e utilizzare un po' delle parole italiane che sono tanto
4: esatto,
0: belle e tanto
4: bravo,
0: dimenticate. Quindi chiediamo alla nostra prof cosa usare.
5: La professoressa!
6: La professoressa! La professoressa!
2: Oh, oh, oh! Allora, stamattina, come spesso mi succede, soprattutto di lunedì, non sono riuscita a decidere quale parola fare esattamente. Quindi ho optato per due parole.
0: Ok, prof.
2: Una delle due, secondo me, è di facile uso.
0: Okay, sentiamo.
2: Quindi, da una parte abbiamo volizione, ovvero l'atto con cui la volontà si orienta consapevolmente verso una decisione o un'azione. Vi faccio un esempio di uso. La mia volizione è ferrea, è l'esecuzione che presenta qualche cedimento, quindi è un sinonimo di la mia volontà è di ferro.
4: Quindi
2: volizione.
4: Qual è, scusami? Volizione.
2: Sì, dal latino,
3: la tua volizione è quella della palestra, ad esempio, è okay, la tua volizione.
4: La mia volizione.
2: Mentre la seconda parola è una parola che probabilmente una certa categoria di professionisti usa, persone di una certa età, ed è proponimento.
3: Semplicemente,
2: proponimento.
3: Dal
2: latino proporre, e vuol dire porre qualcosa davanti a sé come obiettivo. Il proponimento è serio, la costanza invece, beh, insomma, lì bisogna lavorarci.
3: Sì.
2: Proponimento è una parola che viene ancora usata, ma non è una parola d'uso comune, a meno che tu non sia legato a professioni particolari. Quindi, volizione e proponimento.
3: Sono tutte e due cose che Michel mette in atto a proposito della palestra. Volizione e proponimento. Poi,
4: assolutamente.
3: Giusto? Vero? Si era capito stamattina nella
4: mentre voi stavate parlando, io mi sono iscritto in palestra. €550 tutto
2: davvero?
4: L'anno, sì, un'offerta irrepetibile.
3: Grande.
2: Mi mandi lo screenshot, perché non
4: cioè,
2: ci credo.
4: Finita questa benedetta trasmissione, andrò subito in palestra. Ho già il borsone pronto.
2: Certo,
4: guarda.
2: Ma ricordati che verba volant, ma screenshot manent. Quindi passa lo screenshot. Dai, adesso, forza, su.
4: Te lo mando.
2: Bravo.

0: Era il 2001 e noi anziani adolescenti quel tempo eravamo tutti innamorati di Michelle Branch. Al 3487-300-200 i vostri messaggi con i vostri buoni propositi per l'inverno, tipo Michelle?
1: Sì, il mio obiettivo è prepararmi più spesso il pranzo a casa invece di mangiare ogni giorno qualcosa al volo. Stefano da Milano.
2: E poi abbiamo Corrado, voglio tornare a occuparmi seriamente della mia salute, ho rimandato abbastanza. Bravo Corrado.
0: Bravo giusto. Corrado, non lo farai ma va bene lo stesso.
3: No, giusto, perché invece la salute è importante, quello che conta è la salute e prendersene cura è sempre un'ottima idea e un ottimo buon proposito. Quindi continuate a mandarci i vostri buon propositi al 348-7300-200, ma... anche se non ce lo mandate, il buon proposito che abbiamo tutti e che tanto continueremo a rispettare sarà quello di rimanere informati ascoltando ovviamente il GR2.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
2: 2-2.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Prezzo del petrolio in forte rialzo dopo il riaccendersi del conflitto Stati Uniti-Iran. Washington attacca Teheran, immediata la risposta della Repubblica Islamica.
13: Hormuz è sempre al centro delle ostilità. Una super petroliera ha urtato due mine e ha preso fuoco, affermano i guardiani della rivoluzione iraniani, lanciando un monito alle altre navi intenzionate ad attraversare lo stretto senza la loro autorizzazione. Ma le ostilità erano riprese già da ore. Proprio per impedire ai pasdaran di posare mine, afferma il comando centrale americano, gli Stati Uniti avevano infatti attaccato l'isola di Larak, dove due persone sono rimaste uccise e altre ferite. Ai primi raid in circa un mese, Teheran risponde prendendo di mira basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Non cerchiamo la guerra, ma non rimarremo calmi di fronte alle aggressioni, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Fa crescere ulteriormente la tensione il video realizzato con l'intelligenza artificiale che Trump posta sui social, minacciando la distruzione dell'isola di Kharg. Davide Maggiore, GR2.
12: La sparatoria al rave party in Svizzera, dove è rimasta uccisa Maria Spinelli di 22 anni, 5 feriti, fra cui 2 connazionali. Si cerca il comando che avrebbe aperto il fuoco sulla folla di giovani. La Farnesina ha inviato una task force in accordo con la polizia elvetica. Negli Stati Uniti 15 persone risultano disperse per l'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Proseguono le operazioni di sgombero dell'area anche nel timore di nuovi allagamenti e frane per il maltempo.

0: accumulati il livello dei fiumi. Le vittime accertate sono oltre 900. La cronaca dall'Italia: in provincia di Lecco un 80enne accoltella il figlio al culmine dell'ennesimo litigio.
1: La vittima, Christian Menna, 49 anni. L'autore del delitto è il padre, Vincenzo Menna, pensionato di 83 anni. È successo sabato sera a Curcio di Colico, in provincia di Lecco, dove i due vivevano assieme. L'83enne è stato poi arrestato dai carabinieri di Lecco.
2: Conosceva i signori, no?
3: Non ho sentito niente.
2: Sentito niente.
3: Ho visto solo che c'era un casino di polizia e basta.
1: Il padre di Christian, il figlio con problemi di dipendenze da sostanze, quando si è reso conto della gravità di quanto commesso, ha allertato i soccorritori. Il 49enne, trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza, è morto poco dopo il ricovero.
4: Da Milano per il GR2, Antonello Marzio.
0: In arrivo a Lavana, medici specialisti inviati dal Gemelli di Roma per visitare Alessandro Di Battista, il cui quadro clinico resta grave. L'ex parlamentare 5 Stelle è ricoverato in ospedale a Cuba in seguito ad un malore. 36 anni fa moriva a Parigi in un incidente nel tunnel dell'Alma Lady Diana Spencer.
5: Principessa della gente, paladina della beneficenza, ma anche, soprattutto, madre. Mami, come la chiamarono i piccoli, William e Harry, sul bigliettino lasciato sul feretro di Diana quel 31 agosto del 1997. 29 anni dopo, però, neanche il dolore verso la sua perdita, che ancora unisce i due fratelli, sembra che basterà a riunirli sulla tomba di Lady Di ad Althorp. Un dolore che non aveva aiutato a riscaldare il gelo tra i due neanche quando, nel 2021, già in rotta di collisione, parteciparono all'inaugurazione della statua di Lady Di a Kensington Palace. Allora non si scambiarono una parola e nessuna parola ora da William di fronte al ritorno a sorpresa dalla California dei Duca di Sussex mercoledì scorso. Dopo 6 anni di faida familiare, il disgelo sembra in corso solo fra Harry e Carlo, la cui malattia avrebbe influito sulla scelta del secondogenito di tornare a vivere in patria. La maggior parte dei sudditi spera in una riconciliazione anche fra i fratelli, ma fra gli esperti di famiglia reale c'è chi crede che bisognerà aspettare il prossimo anno e la maggiore solennità del 30° anniversario dalla morte di Diana. Londra, Valeria Fraschetti, GR2.
0: Gli anni erano 29. Sport, tennis, colpo di scena agli US Open.
6: L'assenza di Sinner e il rientro di Alcaraz dopo uno stop di oltre 4 mesi gli avrebbero potuto facilitare la corsa verso l'agognato 25esimo slam. Invece si è infranto subito il sogno di Novak Djokovic, battuto all'esordio da Mariano Navone e dal mal di schiena. Un dolore nella parte bassa che ha condizionato il gioco del campione serbo nel quarto e quinto set e favorito la rimonta dell'argentino. Djokovic non perdeva l'esordio di uno slam da ben 20 anni. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che si affronteranno al prossimo turno, e oggi saranno 4 gli azzurri in campo. Arnaldi incrocerà l'australiano Duckworth, Berrettini lo svizzero Wawrinka, mentre Dardi sfiderà il britannico Wendelken. Nel torneo femminile sarà la ceca Siniakova l'avversaria di Elisabetta Cocciaretto, e poi ci sarà l'atteso ritorno di Alcaraz, primo ostacolo dello spagnolo l'ostico russo Safiullin. Alessio Maldini, GR2.
0: E la linea ritorna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
7: Palestra, dieta, imparare un'altra lingua o fare 10.000 passi, insomma, tutti i buoni propositi che ci state mandando ci servono per decidere che cosa fare a settembre. Continuate a mandarceli al 348 7300 200, ora agitare Coca-Cola.

0: Nicola Tommaso Paradiso qui a Radio 2, Nicola Santo Dodo e Dio Michel. Stiamo parlando dei buoni propositi, ma adesso però è arrivato il momento più atteso di questa trasmissione, anzi che dico di tutto il palinsesto di Radio 2, l'oroscopo di Nicola.
1: L'oroscopo. Posso dire che onestamente non capisco per quale quanta motivo tu mi debba buttare addosso tutta questa responsabilità. Cioè, proprio, veramente. Ma non, mi vendicherò, Michel. Allora, parlando di buoni propositi di settembre, ho fatto un elenco di buoni propositi di settembre a seconda del segno zodiacale. Quindi un momento molto di grande facile comprensione. Chiaro di sì?
0: Chiaro? Okay. Sì, confido nell'acquario, vai.
2: Sul allora, chiaro di sì, diceva di no, facile compressione. Prego, prego, sentiamo.
1: Allora, Ariete, il suo buon proposito è contare fino a 10 prima di rispondere. Anche fino a 3 sarebbe comunque un progresso.
2: È il tuo segno, quindi lo sai che è
1: esatto.
2: Così. Prego.
1: Toro, accettare che uscire dalla zona di comfort non significa cambiare il lato del divano.
3: Ma no, io posso uscirci, basta che la seconda zona di comfort sia la cucina.
2: La vuole andare.
1: Gemelli, finire almeno una delle 46 bellissime iniziative iniziate con grande entusiasmo. Cancro, smettere di rileggere conversazioni morte nel 2019 cercando nuove prove.
4: Sì, lasciate
1: basta.
4: Perdere Cancro.
1: Lasciate andare Cancro, lasciate andare. Leone, fare qualcosa di bello senza documentarlo. Nessuno deve saperlo. Va bene? Okay. So che è una brutta cosa, ma
2: figurati.
1: Nessuno deve saperlo.
4: Però
1: state calmi.
4: Fare qualcosa di bello, già il leone lo si sente bello, quindi è già a posto.
1: Guarda, nemmeno io ho fatto una battuta così triste sul leone, dovevi farla tu. Vabbè, costumo non si tiene. Vergine, lasciare che qualcuno faccia una cosa male senza rifarla di nascosto.
2: Non ci riesco. Posso provare, ma non ci riesco.
1: Che brutta vita, ragazzi.
2: Non ci riesco.
1: Bilancia, pende una decisione evitando di aprire un referendum. Cioè, pigliate una decisione.
2: Non
1: bilancia.
2: Chiamate tutti per chiedere.
1: Scorpione, mi viene da ridere da sola.
2: Prego.
4: Grave.
0: Vai, vai.
1: Perdonare per davvero.
0: Andiamo avanti noi, Scorpione.
1: Già si fa. Perdonare per davvero. Sagittario, restare nello stesso posto a lungo senza disfare la valigia. Ci piace? Okay,
2: ci
1: forza.
2: Sta.
1: Capricorno, inserire non fare niente nell'agenda e considerarlo un impegno da portare a termine. Acquario, rispondere ai messaggi mentre sono ancora messaggi e non reperti archeologici. Ok?
0: Capito.
1: Si risponde entro le 24 ore.
0: Io rispondo sempre, cara.
2: Certo,
0: vai,
2: ma
0: vai.
2: Perché tu sei calabrese, non è l'acquario lì che subentra.
4: Esatto, sei acquario ascendente calabrese.
1: Per favore, fatemi fare l'ultimo. Pesci. Pesci, allora, piccola ittica creatura, smettere di innamorarsi del potenziale. Il potenziale non risponde su WhatsApp, va bene? Il potenziale deve essere potenziale e basta. Quindi dovete smettere di vedere potenziale ovunque, dovete innamorarvi dei lati concreti, tipo Santo Anastasio è un uomo affascinante, De Sì ha degli argomenti e Righini sa dove portarvi fuori a cena.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero!

0: buongiorno dal Giappone, carissimi. Ecco, il mio proposito ha cominciato un mese fa, quando ero arrivato al peso di 98 kg e mi sono preso posto di diventare un figurino da 74 kg. Ho fatto un giorno in palestra, ho levato tutti i zuccheri e adesso sono 88 kg dopo un mese. Ciao cari.
1: Ma 98, scusa, ormai che c'eri arriva a 100, no? Era più bello, cioè io avrei fatto 100 e poi lì comincio a calare, no?
2: Invece guarda, questi sono proprio dei bei raggi di sole che ci arrivano, oh, questi bravo. Messaggi che ci fanno capire che anche a 98 si può arrivare a 70.
3: Katia, mandami il numero in privato, per favore, lo chiamo per qualche consiglio.
2: Comunque ci stanno arrivando tantissimi altri messaggi di buoni propositi, ne leggiamo un paio, ragazzi, cosa dite?
4: Allora, ciao, abbiamo, posso?
1: Ripulire gli armadi di tutte le cose che non metto e che non mi fanno trovare niente. Marina da Udine. Lo capisci benissimo questo messaggio.
4: Porca miseria, se lo capisco. Io Ariete super caotica, figurati. Allora, invece Luisa ci dice: il mio buon proposito per l'immediato futuro è godermi le ferie, dato che ho lavorato tutto agosto, e usufruire di tutti i giorni che ho ancora a disposizione. Brava Luisa,
2: ottima
4: andiamo
2: idea.
4: In vacanza insieme.
2: Altrimenti il mio buon proposito è non fare niente, si può, tanto poi i buoni propositi non li porta a termine nessuno. Buona filosofia.
1: Cioè, un buon proposito, un bel sondaggio. Senti un
3: vai,
1: po'.
3: Vai.
1: Senti.
3: Cosa vogliamo cambiare? L'83% degli italiani ha almeno un buon proposito. In testa, migliorare benessere e forma fisica, 29%. Viaggiare, il 27%. Risparmiare, il 24%. Dedicare più tempo a sé e alle proprie passioni, 23%. Aumentare le entrate, il 22%. Però, c'è un però, il 35% ammette di non aver mantenuto i propositi dell'anno precedente e il 57% solo in parte.
1: Ah, capito. Bello, bella la spiegazione. L'unica cosa sulla quale sono rimasto è quella aumentare le entrate, cioè vuol dire mettere due porte in più in casa, perché in realtà credo che sia l'unica possibilità concreta che abbiamo.
3: Fare qualche disegnino in più, esatto. Magari per prendere soldini.
1: Vedi, io lo so che l'attività, facciamo le magliette, Michel, lo so.
3: Esatto.
1: Prima o poi lì arriveremo. Al 3487300200 continuate a mandare buoni propositi. Dimmi cosa.
4: Secondo me il punto è che ci prefissiamo tutti quanti degli obiettivi e di buoni propositi un po' irraggiungibili. Se fossimo onesti con noi stessi e sapessimo qual è il limite della nostra volontà, potremmo portare avanti di buoni propositi per davvero.
2: Ma io sono d'accordo, infatti da qualche anno ho deciso di smettere di avere come buon proposito dimagrire e ho deciso che il buon proposito giusto è viaggiare, tipo viaggiare negli Stati Uniti, perché con un fisico così io sono già magro e quindi sono già a posto. E ho fatto due buon propositi.

0: Can't get out of it. Earrings e prima Lose Myself, questa è Radio 2, sono le 8.57, good morning Radio 2, finisce qua quello di oggi ma poi torna domani, però dobbiamo tirare le somme, messaggi arrivati al 3487-300-200 sui buoni propositi.
1: Sì, ve ne leggo due brevissimi, uno per il corpo e uno per la mente. Mario ci dice cucinare cose vere, non solo suggerati, giusto Mario, benissimo, e poi Martina invece ci dice leggere di più, mettere via il cellulare la sera e dedicare almeno mezz'ora a un libro.
2: Bei propositi ma secondo me un po' complicati, mentre invece Sergio da Milano la vuole perdere 10 kg perché la sua bellissima e informissima moglie merita il suo meglio.
0: Bravo Sergio. Bravo. Michel, tu ne hai ancora?
3: Bravissimi. Sì, no, io con Giovanni che ci scrive, dice il buon proposito di andare in palestra, andremo insieme, ci tesseriamo insieme.
0: Cioè vi tesserate insieme, poi andare è un'altra cosa, capito? L'obiettivo, il proposito è mi tessero. Poi esatto. Ci penso, chissà quali sono i buoni propositi di Max Cervelli e Flaminia Bolzan dopo di noi con Radio 2 Vasa al Massimo, lo chiediamo anche a loro, vediamo se loro per settembre hanno previsto qualcosa da fare per migliorare o magari anche per peggiorare. Nessuno ha scritto un buon proposito peggiorativo.
1: Beh, perché peggiorare
3: parte...
1: è proprio facile.
0: Esatto.
3: Troppo... A parte tu, santo, nessuno.
0: Nessuno. Allora, domani noi comunque ritorniamo. Ricordate sempre che...
1: chi ben comincia, come mi sta sulle palle.
0: A domani, ci sentiamo domani. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove resta chiuso il tratto tra la statale dei Giovi e Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento con l'auto sola a causa di un mezzo pesante in fiamme. Obbligo di uscita a Rozzano Ticinese. Le code raggiungono i 9 km da Baggio Cusago fino allo svincolo dei Giovi. Ci spostiamo sulla 26 Genova Gravellona Toce, 1 km di code in direzione Gravellona Toce tra l'allacciamento con la 10 e Masone. In A13 Bologna Padova, 3 km di coda in direzione di Bologna tra Ferrara Sud e Altedo a causa di un incidente. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, traffico intenso e code tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 in direzione di Ancona. Ancora in A14 1 km di code in direzione di Ancona tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare. In chiusura andiamo in auto sole, al momento 3 km di code in direzione della capitale tra Nanni Fuggi e Valmontone a causa di un incidente. È tutto, prossimo appuntamento alle 17:28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
4: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, buon ritorno al lavoro, perché ho visto un traffico incrementatissimo a Roma, immagino anche altrove. Bentornati.
5: Buongiorno. Le difficoltà del parcheggio in questo lunedì, che è un lunedì molto molto intenso, 31 di agosto, e la gente che ricomincia a lavorare. Ieri sera ero a un matrimonio e tutti quanti ce l'avevano con questa, proprio questo 31 di agosto nefasto.
4: Facevano buoni propositi come i ragazzi del Good Morning Radio 2.
5: E qui cala il gelo, sentiamo improvvisamente un frescolino.
4: Allora, una volta tanto prendo la palla al balzo, niente contro i sondaggi, però tutte le volte che si chiede buoni propositi a settembre, a gennaio, a me salta un po' la mosca al naso, un po' come a Natale Pandoro Panettone, un po' come in estate mare o montagna, quei sondaggi che sono triti e ritriti negli anni. Niente contro, ti ripeto, si fanno. Però vorrei a questo punto capovolgere la visuale. Qual è, cari ascoltatori, il sondaggio che proprio non sopportate? Ce lo scrivete. Questa volta faccio un sondaggio di opinione.
5: E noi gongoliamo in attesa di queste risposte, perché effettivamente ognuno ce n'ha una.
4: Ma non si può, non si può. È come, siete gufi o allodole? Quante volte? Cioè, animali notturni o vi svegliate presto la mattina?
5: E perché basta. Chi ti risponde dipende.
4: Io comunque sono gufo, cioè animale notturno. Turno,
5: mio
4: per
5: animale
4: dire.
5: Guida il gufo.
4: Buoni propositi? Continuare a fare la radio per più tempo possibile. E allora, anche gli animali, il concerto più bello della vostra vita, quante volte è stato chiesto? Allora, basta. Quando siete stati traditi da un amico? E quella volta che la vostra spiaggia segreta? Ne ho milioni, ne ho sentiti milioni, e molto, diciamo 9 su 10 non mi piacciono. Quindi basta, basta con i sondaggi. Quanti ce ne sono?
5: Salvate il soldato Cervelli stamattina.
4: Io non ho mai fatto uno, ne vado fiero. Bene. Ogni tanto si chiede l'età, la cosa, anche quello sarà palloso. Per fare il monitoraggio, chi siete, da dove venite,
5: quanti
4: che
5: anni
4: cosa
5: avete?
4: Fate. Esatto, ma quello era proprio per creare
5: la profilazione.
4: Bravissimo,
5: certo.
4: Tu che sei criminologo lo sai. Si inizia con Goya, tutti al museo, pinguini tattici nucleari e Fabri Fibra, scrivete. Cosa

0: 4 di Goya per andare a rivedere il grande maestro spagnolo del fine 700 inizio 800, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, quando la cultura è mossa anche da un testo di canzone che però si rifà dei Cold Case, no?
1: È un bel testo tagliente, nel senso che il significato ovviamente non è propriamente rivolto al Cold Case, però il fatto di metterci in mezzo questa cosa del se
0: Garlasco.
1: Non fai uno stadio sei un fiasco, il disco si riapre come il caso Garlasco, beh, insomma è una bella frecciata per quello che sta succedendo intorno al cosiddetto true crime.
0: Allora, grazie per il tuo editoriale in esclusiva vado al massimo Flaminia Bolzano stamattina... solo fino all'11 di settembre.
1: Sì, sì, ma stamattina un po' seriosi, però poi ogni tanto ci buttiamo qualcosino di leggero in mezzo, dai.
0: Esatto. Allora, i sondaggi che non amate, dopo i buoni propositi c'è quello del cane o gatto. Ci mancherebbe altro. E anche dolce o salato al mattino, e chiuderei qua. Però a questo punto, visto che in apertura abbiamo detto nuova stagione o comunque la stragrande maggioranza delle persone forse ha terminato le vacanze proprio oggi, facciamo la profilazione annuale di Radio 2, l'ascoltatore medio. Non vi toglieremo tanto tempo perché F per femmina, M per maschio o donna o uomo, come preferite, età, provenienza. Basta. Se ci volete mettere anche professione, benissimo. Come una carta d'identità non virtuale, ma dell'amore, del sentimento, dell'anima, perché noi e voi siamo in contatto. Noi abbiamo il microfono, mi commuovo, il microfono, ma voi avete la possibilità di scriverci e raccontarci.
1: È questo, quindi in realtà più che un sondaggio è proprio una vera analisi quantitativa stiamo facendo.
0: Vedi?
1: È una metodologia di ricerca, insomma,
0: MMS.
1: Ha il suo
0: perché. S, che cos'è S? Scusa. No. Sesso? Ah, il SF, sesso femminile.
1: Ah, ecco, no, sesso e samba, altrimenti la
0: sesso
1: putiamo.
0: Sesso e samba, tormentone. Quindi potete, per la nuova schedatura, nel senso buono, non è che venite poi messi in archivio come, cos'era, gli altri, quello, il film sulla Germania Est, vabbè, la voce degli altri.
1: No, non vi schediamo,
0: com'era,
1: però.
0: Marco Lolli? La voce degli altri, vabbè, comunque quello che ascoltava di nascosto le conversazioni.
1: Vabbè, questo lo fanno in tanti,
0: sì,
1: in realtà.
0: Sì, vabbè. E da questo momento possiamo dichiarare aperto M, F, età, provenienza, e si va pronti, così si fa alla fine della puntata le vite degli altri. Non avrei mandato il disco se non avessi avuto il titolo in suggerimento dalla regia. Grazie Marco Lolli. Mettiamo il radioscopio, prego.
2: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

0: Você me apareceu in portoghese.
1: Come ci piace questa cosa un po' portoghese. Tutte le canzoni con questi titoli sono tanto tanto musicali.
0: Caleidoscopio 911, vado al massimo Radio 2, allora.
1: Ma vanno al massimo anche i nostri amici e soprattutto siamo sull'exit poll. Allora, diciamo che c'è una fascia anagraficamente collocabile tra i 45 e i 70, quindi la prendo proprio ampia, che è
0: sulla
1: molto molto alta.
0: Sulla profilazione degli ascoltatori vi abbiamo chiesto età, sesso e professione, perché nuova stagione si parte, al di là dei buoni propositi, chi siete, dove andate, quanti siete, ok?
1: No, vabbè, questa, il titolo di questo sondaggio potrebbe essere "E tu chi dovresti da essere", per parafrasare il nostro amico Carlo Verdone. Ovviamente i nostri ascoltatori però sono molto meglio di Fabris, quindi abbiamo Maria Rosa 67 quasi 68, un'altra signora 69 da Bergamo che ci dice sempre su Rai 2, poi F 63 Napoli in prepensionamento, insomma facciamo compagnia a tanti amici,
0: architetti, artigiani, leggo
1: tantissime, sì, alcuni operatrice sociosanitaria, qualcuno appunto ci mette artigiano orologiaio,
0: bellissimo, bellissimo. Celentano sa, perché visto lui aveva la passione degli orologi, di smanettare,
1: no, non sappiamo il nome. C'è anche 62 anni, grafico, poi c'è Paolo, educatore, 47enne, insomma ne abbiamo tanti, siete tanti. L'exit poll ci dice che insomma c'è una fascia precisa.
0: La puntata 3487-300-200 per la stagione 26-27, il calciomercato si chiude stasera, anche Radio Mercato oggi si mette la squadra di Radio 2 con voi in schieramento. Intanto l'exit poll è un risultato certo, il no dell'Islanda alla riapertura, non è all'ingresso all'Unione Europea, riapertura dei negoziati per entrare nell'Unione Europea, ma pare che abbia avuto un peso specifico la casta, passatemi il termine, si scherza, e dei pescatori, perché entrare nell'Unione Europea significava per gli islandesi sottostare a delle regole legate appunto alla pesca, che loro non vogliono mutare, le loro in questo caso, cioè quelle islandesi. La trattativa del negoziato era sospesa dal 2013, se ne riparlerà chissà quando. E Nord Europa non è nuovo a sorprese, ora uno può giudicarla o meno sorpresa, però nel 92 la Danimarca disse di no al trattato di Maastricht. Rientrarono da quell'esito negativo l'anno dopo con un altro referendum, dopo aver deciso delle deroghe, ad esempio no alla moneta unica, se vai in Danimarca l'euro non ti serve perché c'è la corona, se vai in Svezia anche lì non c'è l'euro, c'è la corona svedese, l'euro è solo in Finlandia, la Norvegia non è nell'Unione Europea perché anche lì no con un doppio referendum, 72 e credo 94, quindi Nord Europa è quasi un mondo a sé rispetto. Mi chiedo, in Islanda, ti ricordi vacanze di Natale a Capodanno? Il tipo chiede alla Antonellina Interlenghi, chissà che fa a quest'ora a Capodanno.
1: Toniño Cerezo, ma è un professionista Toniño Cerezo,
0: sta
1: come
0: a casa
1: islandesi.
0: Sua. E io ieri mi chiedevo, chissà Björk che cosa fa? È andata a votare la cantante Björk, la conoscete tutti, no? Uno quando sente di un paese lontanissimo fa un riferimento, chissà Björk che fa, ha votato e se sì per chi e che cosa ha ascoltato nel tragitto da casa al seggio di musica,
1: who knows,
0: tutte domande. Vabbè, magari ci faranno vacanze in Islanda e ci risponderanno a tutte queste domande su Björk. Intanto che

0: Superpoteri dei Kasabian, superpoteri che vanno alla grande al cinema. L'Uomo Ragno con Brand New Day sta incassando l'inferno, ma sta andando bene anche Will Coyote, che è uscito, si sa, della settimana scorsa della notizia negli Stati Uniti, da noi uscirà la settimana prossima. Porta in tribunale l'azienda degli esplosivi con cui non ha mai catturato Beep Beep, che è appunto Roadrunner, non uno struzzo, ricordiamocelo. 9:18, qualche profilazione 348 7300, stiamo mettendo appunto l'identikit dell'ascoltatore, ascoltatrice.
1: Continuiamo, molto molto eterogeneo. 39 anni mago, 59 anni casalinga.
0: Mago.
1: Stupenda.
0: Mago.
1: Non molto attratti
0: sono
1: da
0: mago.
1: Queste cose.
0: Io sono mago.
1: Poi abbiamo tanti artigiani. Un avvocato
0: degli artigiani del sofà?
1: No, abbiamo anche un artigiano del ferro, okay. Che è una cosa molto bella. Io sono grande appassionata di tutte le creazioni in ferro battuto. Sì, sì. Ma poi tra l'altro andavano tantissimo. Ti ricordi le testate dei letti, diciamo, sì, i 90, sì, primi, sì, anni 2000?
0: In ce generale. L'hai ancora con, no, tanto di medusa in testa?
1: No, purtroppo, no, purtroppo no. Ha fatto una brutta fine nei vari traslochi. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Abbiamo anche tanti infermieri, tante persone che lavorano in area sanitaria.
0: Infermiere? I primi ad accorrere nel tunnel dell'Alma furono medici ed infermieri. Oggi l'anniversario della morte di Lady Di. 29, celebrazioni, ma non come l'anno prossimo. Sarà il trentennale, quindi ad Altorp, dove è sepolta. Ci sarà, credo, una cerimonia ufficiale quest'oggi in privato. I figli, non a caso è tornato Harry, però il caso è ancora aperto. E allora?
1: Sì, questa è una storia che è rimasta nell'immaginario collettivo non solo come una grandissima tragedia, ma forse anche come, chiamiamolo così, il più grande cold case della storia, nel senso che ovviamente i procedimenti poi sono stati quelli che sono stati, ma nella mente delle persone il dubbio continua a rimanere. Quello che invece continua a rimanere nella mia, nella nostra, mi permetto di dire, è l'immagine di una Lady Di iconica seduta sulla passerella di quella barca,
0: trampolino,
1: di quella foto, esatto, scattata a pochissimi giorni prima della sua scomparsa, prima proprio di tornare dalla Sardegna dove era con Dodi Al-Fayed. Già. E forse in quell'espressione malinconica, in quelle gambe leggermente incrociate, lasciate così da quella passerella, c'è un mondo interiore di una persona che ha mostrato tanta fragilità, e di questa fragilità forse ha fatto un po' la sua cifra per doversi adattare a quello che era un ambiente davvero difficile da affrontare.
0: Sì. Tante le teorie, tanti i complottisti. Ti piace?
1: Molto.
0: Quella, diciamo che non è certo da legare alla vicenda di Lady Di con la corona reale, perché tutto meno che più bella cosa. Però con Dodi Al-Fayed avrebbe potuto esserlo, chissà.

0: Quante cose sono accadute da quel dì che uscì questo bellissimo pezzo dedicato all'amore in senso generale, non certo riferito a Eros e Michelle, che hanno terminato il proprio percorso qualche anno dopo, però entrambi contenti di ciò che poi è accaduto, perché relazioni.
1: Ma soprattutto è rimasto questo pezzo.
0: Bellissimo, questo. Che credo sia uno dei più usati nei video dei matrimoni per celebrare appunto l'idilio tra lei e lui e lei, e i testimoni e gli invitati e le foto al parco e il viaggio di nozze e l'Iban. Adesso l'Iban.
1: Beh,
0: ragazzi,
1: questo va di moda adesso. L'Iban, prima non si usava, dai,
0: ma
1: c'era la classica lista di nozze.
0: Io ho visto anche per un battesimo, e qua davvero dai quasi di stomaco. Per la crescita del bambino, se volete, potete. Per la crescita del bambino, ma che te l'ha fatto? L'ho fatto io? Oh, scusa, ma hai invitato? Basta. Per la crescita e il futuro del bambino potete versare. Ma è un bambino che viene da un paese? No.
1: È una donazione,
0: ma
1: non è un regalo.
0: Ma stiamo scherzando? Ma io mi chiedo, dov'è il limite? No, adesso sono veramente avvelenato. Ma ormai è venuto fuori
1: ormai
0: per caso sta roba.
1: Lo vedo dall'occhio, ormai. Ma
0: basta con questa roba qua. Non è tutto legittimo, non è tutto chiedibile. No, non è tutto messo nero su bianco e cioè quello che per te va bene, pensi che sia la regola o comunque opportuno, non lo è. Confrontatevi ogni tanto con qualcuno intorno a voi, perché chiedere attraverso un IBAN la crescita del futuro del bambino è da folli.
1: E qui veniamo sull'importanza dell'utilizzo delle parole anche, diciamo, in quello che riguarda inviti, scelta dei regali, galateo che si adegua e cambia. Allora, l'IBAN, francamente, sono d'accordissimo con te, non mi piace come concetto.
0: Ma no, vabbè, c'era la lista di nozze, cambia poco, però lì c'erano degli oggetti, potevi scegliere un servito, uno scolapaste, una cornice d'argento, una testiera del letto. Adesso volete contribuire al nostro viaggio di nozze? Mettila semplicemente IBAN, già è fastidioso, ma perché io ti devo mandare in viaggio di nozze? Hai deciso tu di sposarti, se non ce li hai, stai a casa e vai, come dicono Brodarco, fammi un giro alla Dispoli. Su, torna a Roma.
1: E va bene lo stesso.
0: A Firenze si va nel Mugello, per dire.
1: Però piace questa cosa, adesso si usa, perché uno dice, vabbè, cosa prendo? C'hanno già tutto, perché effettivamente abbiamo tutto.
0: Se però tu mi dici per la crescita del futuro, quindi, del bambino, non c'hai niente.
1: Quindi è la dicitura, la cosa che proprio ti fa fumare, capito, così è la dicitura, tipo il viaggio di nozze, la crescita del bambino o l'Iban, perché proviamo a stare proprio sul dettaglio.
0: Togliete la causale, togliete, si dice causale quando fai un bonifico,
1: sì,
0: toglietela,
1: certo.
0: Tanto il matrimonio è quello, poi di quello che ne farete
1: sono cavoli vostri.
0: Esatto, ma anche il battesimo per assicurare al bambino un futuro radioso, ma dove stiamo? Ma ragazzi, nei paesi socialistici cos'è? Tito? No, boh. Fermiamoci qua, perché sennò veramente esondo.
1: Respirone.
0: Sì, e si mette Jungle, Sunshine, che è sempre un bel pezzo da ascoltare su Radio 2, 9:27, e vado al massimo.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Los Angeles Blanco con il suo ultimo afflato inseguito dai cani nel video, chissà se l'hanno afferrato o meno, azzannato, si spera di no, si scherza ovviamente. 9:34 Radio 2,
1: povero Blanco.
0: E parliamo invece di nero, perché cronaca nera, nerissima, e lo facciamo con la lei è criminologa,
1: lei è psicologa forense, esatto. E specializzata in una disciplina che oggi andiamo ad esplorare, io sono moltissimo contenta. Non è proprio grammaticalmente corretto, ma insomma è bello presentare una collega e soprattutto presentare la sua opera, quindi benvenuta a Carmen Garofalo e soprattutto benvenuta per il racconto del tuo libro La Vittimologa, edito da PM.
0: Buongiorno Carmen e benvenuta a Radio 2.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno Flaminia e a chi ci ascolta.
0: Bene, ecumenica come giusto che sia. Allora Carmen, la vittimologa nella sostanza di che cosa si occupa? Perché no, bisogna anche specificare, illustrare già dal titolo a cosa andiamo incontro nella lettura.
2: Sì, la vittimologia è, come diceva Flaminia, è una disciplina esistente e io da quando l'ho studiato ho pensato che potesse essere anche un ottimo strumento narrativo. È lo studio della vittima di un reato e lo fa attraverso il metodo dell'autopsia psicologica. Ricostruisce la storia della vittima, è una sorta di perizia post mortem, la ricostruisce in tutte le sue caratteristiche fisiche, sociali, le sue relazioni, il contesto appunto relazionale, le sue abitudini, eventuali cambi di abitudini, reazioni attese, e attraverso l'analisi di questi che vengono chiamati gli ambiti di indagine retrospettiva arriva al perché di un delitto e poi a scoprire chi.
0: Quindi mentre tutti cercano l'assassino, tu ti occupi della vittima.
2: Io mi occupo della vittima, Gloria, la mia protagonista, si occupa della vittima e affianca all'indagine tradizionale che anche c'è nel libro, perché ci sono ovviamente, c'è un commissario, ci sono degli agenti di polizia, lei affianca la disciplina della vittimologia, perché crede che l'assassino non lasci segni soltanto sulla scena del crimine come luogo fisico dove si consuma il fatto criminoso, ma l'assassino lascia tracce anche nella storia della vittima, laddove ovviamente c'è un legame, perché l'ambito privilegiato della vittimologia è, sono i casi di morte dubbia equivoca, e laddove ovviamente c'è un legame tra vittima e carnefice, laddove questo legame è casuale oppure la vittima viene scelta casualmente dal suo carnefice, naturalmente non è applicabile la vittimologia. Nel mio caso ovviamente nel romanzo si parla di morte dubbia, è un incidente o è un suicidio, e quindi è lì che si innesta la vittimologia.
1: Okay. Io sono felice di sentir parlare di questo con la tua competenza, Carmen, perché di autopsia psicologica in generale, anche nell'ambito dell'investigazione, si parla ancora troppo poco, e invece, come tu giustamente ricordavi, è una metodologia, quindi segue sostanzialmente dei criteri ed è importante. Guarda, proviamo a trasportarlo un pochino anche su quello che è l'argomento del momento.

0: Perché tante volte si sente dire, però andare ad entrare negli aspetti, non quelli pruriginosi, ma in alcuni aspetti che sicuramente vanno un pochino più in profondità della vita della vittima, viene considerato lesivo. In realtà ci aiuta molto a capire, non solo per discriminare appunto tra omicidio, suicidio o incidente, ma anche a capire un pochino quello che è il mondo della vittima. Quindi io dico paradossalmente a rimetterla al centro, però nella maniera corretta, quindi e nel processo investigativo e anche per come la si restituisce sostanzialmente alle persone che poi si interessano al caso per le motivazioni più disparate. Domanda dopo tutto questo panegirico, perdonami, molto, molto lungo: come mai hai scelto, questo è il tuo primo libro, come mai hai scelto di partire proprio da qui?
1: Mi è nata questa idea appunto dopo una lezione sulla vittimologia, appassionata di ovviamente di lettura ma di gialli, e essendo criminologa, dopo questa lezione ho pensato che l'autopsia psicologica, oltre ad essere uno strumento scientifico, potesse essere anche un ottimo strumento narrativo, e quindi mi interessava anche nella narrativa quello che dicevi tu prima, dare centralità alla vittima. Nel mio romanzo le vittime muoiono a pagina 1, cioè proprio l'inizio, che è la scena del crimine, però sono personaggi che hanno una loro caratterizzazione proprio attraverso l'analisi investigativa retrospettiva di Gloria, e sono personaggi che muovono gli eventi, che spostano le pagine, non sono soltanto persone morte, ma sono persone ancora parlanti, non solo perché Gloria entrando in empatia piano piano con una delle due vittime del romanzo comincia a parlare con lei e analizzando ogni sua caratteristica, ma anche perché diventano proprio personaggi al pari, con uno spessore narrativo al pari degli altri che possono essere i sospettati o anche gli altri personaggi protagonisti della trama della vita di Gloria stessa.
2: Carmen, rimani con noi perché continueremo a parlare del tuo libro, La vittimologa, edito da PM. Intanto alle 9:40 su Radio 2 c'è Keen, ci sono i Keen con Everybody's Changing da qualche anno fa. Carmen Garofalo ancora con noi tra poco.

0: Everybody's changing, keen, qui a Vado al Massimo e insieme a noi anche Carmen Garofano con il suo libro La Vittimologa, edito da PM. E allora sì, è proprio vero che tutti cambiamo e Carmen tu hai cambiato città perché sei originaria della Sicilia, però lavori prevalentemente su Firenze e questo libro è proprio ambientato a Firenze. Allora ti chiedo come i luoghi, i posti in cui si svolge la trama di un romanzo o comunque in cui si svolge la professione di una protagonista influenzano proprio il contesto.
1: Influenza nel contesto nei gialli parecchio, diciamo nel mio un po' meno. Ho voluto dare più risalto ai luoghi più interiori. Firenze c'è nei suoi monumenti, c'è nelle sue strade, c'è sulla scena del crimine proprio intesa come luogo fisico, non è così protagonista. Ho voluto inventare dei quartieri, dei luoghi dove un pochino si è ambientato il giallo per evitare commistioni, però diciamo che è importante ma non tanto nel mio romanzo come può essere in altri gialli.
2: Questa avventura di la sua protagonista Gloria al primo episodio presuppone una serialità soprattutto nella scrittura, poi magari anche poi trasposizione. Se dovessi dare un volto alla tua protagonista nel panorama cinematografico italiano, chi sceglieresti se ti dovessero chiedere? Ci hai mai pensato?
1: Me la sono spesso immaginata, Gloria con i suoi capelli ricci, voluminosi, molto impulsiva. Mi viene in mente Matilda De Angelis, così di primo impatto.
2: Ha capello cortissimo, però ci sono le parrucche.
1: Che adesso ha i capelli corti, però si può fare.
2: Sì, si può fare. Al cinema tutto è permesso, grazie alla magia della settima arte.
0: A Gloria, vedi, perché nella mia testa io sono andata avanti a Carmen e faccio una domanda che è invisa credo a chiunque scriva, sì, soprattutto all'esordio, però è doverosa in questo senso, perciò rispondimi se hai voglia questa premessa. Quanto c'è di Gloria in te e quanto c'è di te in Gloria?
1: Allora, c'è poco, ma c'è la voglia di... Gloria è un personaggio molto impulsivo, che va molto fuori dagli schemi, a differenza di come sono io. Quindi nello scriverla mi sono resa conto di aver bisogno di più della sua impulsività, quindi questo mi aiuta, è un po' un desiderio di essere un po' più come lei rispetto a quella che sono io, quindi nella sua impulsività... Nel suo anche invadere magari a volte il campo per riuscire a trovare la verità. Quindi nel desiderio un po' di essere come lei, ecco, mi somiglia. Poi lei va in bicicletta a Firenze, quello lo faccio anche io, ecco, in quello siamo molto simili.
2: La città si presta perché comunque è piccolina, il centro storico è tutto racchiuso in poche centinaia di metri.
1: Sì, poche piste ciclabili, però insomma ce la possiamo fare.
2: Quello è vero, anche perché adesso ci sono i lavori in corso per la nuova linea della tranvia, quindi è un cantiere enorme, purtroppo.
1: Esattamente.
2: Però poi benefici, speriamo presto. Allora Carmen, una cosa volevo chiederti, rispetto al punto di vista della tua scrittura, cioè si parte dalla vittima, questo non credi che manchi anche nella narrazione della cronaca reale, che si parla spesso dell'assassino, il suo percorso era stato attenzionato, era stato denunciato e solo dopo si va a descrivere e parlare della vittima, non trovi?
1: Sì, spesso la vittima passa in secondo piano, io direi a volte necessariamente, ci si deve concentrare nelle indagini sui sospettati, nella cronaca, sulla ricerca dell'assassino. E la vittima diventa spesso oggetto, muore, la si seppellisce, diventa oggetto di un'indagine, oggetto di un articolo di giornale, di un programma televisivo. Sì, purtroppo sì, ridare centralità attraverso un racconto diverso di sicuro sarebbe più opportuno, è quello che io ho cercato di fare nella narrativa. Andare a scandagliare la vita ma senza però piegare dettagli della vita della vittima a insinuazioni, morbosità, ecco, bisogna stare attenti a questo confine, certo, labile, quando si racconta anche la vita della vittima, che nella cronaca e anche nell'investigazione spesso passa in secondo piano.
0: Eh sì, la linea da non travalicare è molto sottile, così come diventa difficile anche parlare, ad esempio mi viene in mente di un termine quando si parla di vittima partecipante, no? E questo immediatamente rimanda in chi ascolta l'idea che ci sia una sorta di colpevolizzazione nei confronti della vittima. No, non è così, ecco, tra te è un po' diversa. Questo è molto importante raccontarlo, però mi ha colpito tanto una cosa, che nella tua scrittura, e questo penso forse possa essere un punto da raccontare a chi ci ascolta, la creazione di un personaggio permette, attraverso il delineare il perimetro della sua personalità, la possibilità di scoprire qualcosa che ci manca e di trasporre lì il desiderio di qualcosa che vorremmo essere. E quindi qual è un'altra piccola caratteristica, a parte questa impulsività, questa veemenza di Gloria, che ti piacerebbe avere, Carmen? Perché ci aiuta a conoscere te e a conoscere il personaggio.
1: Diciamo il suo lavorare spesso di notte, Gloria lavora molto di notte con i suoi post-it, quindi diciamo che se il tempo delle 24 ore spesso è poco per fare tutto quello che c'è da fare, ecco, Gloria riesce a lavorare anche di notte senza particolarmente soffrirne, perché poi, facendo anche il lavoro di supplente super precaria a scuola, ne risente un po' il suo lavoro di insegnante, però ecco, riesce comunque a mettere insieme tutte le cose. Ecco, vorrei avere la capacità anche di poterlo fare come lei.
0: Grazie per esserti svelata in parte, è una cosa bella e molto apprezzata da me, Max.
2: Beh, fantastico, anche perché di Firenze sono gli Tfiba che cantano "Giro di notte con le anime perse", quindi tu sarai una di queste, Carmen.
1: Esattamente, grazie.
2: Grazie per essere stata con noi, la vittimologa, edito da PM, Carmen Garofalo, Radio 2. Grazie.
0: Grazie.
2: E buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. E adesso, Meraviglioso errore. Non è quella fatta in collaborazione con Brunori? Giusto? Credo. Lui ha apprezzato lei è andata a trovarlo e è nata questa canzone.
0: E la Lacrimoccia.

0: Meraviglia, Culture Club, Boy George, DJ negli ultimi anni, anche all'Eurovision Song Contest, con varie vicende private che hanno poi riempito le cronache. Una su tutte, aveva noleggiato letteralmente un gigolò incatenato al letto della cameretta. Il gigolò si è un po' ribellato, l'ha denunciato e 6 mesi i servizi sociali con la tuta arancione per le strade di Londra di Boy George.
1: Mi piace questo sottile "si è un po' ribellato".
0: Si è un po' ribellato e dice "no chain please, no cuff", cioè le manette.
1: Gli ha chiesto "do you really want to hurt me?"
0: Esatto.
1: E qua e da lì è nato il titolo della canzone. Questa me la sono inventata, non la prendete assolutamente
0: no,
1: per buona.
0: Non si gioca con
1: i titoli, mai.
0: Esatto. Liban ha scatenato commenti, ovviamente, perché il discorso in effetti adesso si è talmente abituati, Liban, al matrimonio, no? Quanto bisogna dare? Quello è sempre un altro quesito, un'altra questione, un altro argomento. È troppo poco? È troppo? Siamo in due? Dipende dal numero delle persone che vi partecipano? Certo che sì, se tu sei ricevuto da solo o in coppia o la famiglia, è chiaro che l'IBAN, cioè il versamento per gli sposi, deve essere differente, no? Il regalo sotto forma di bonifico. E tu dicevi anche una cosa giustissima, Flaminia, me la vuoi ripetere per gli ascoltatori tutti? Intanto scrivete, perché stiamo profilando voi al 348 7300 200, maschio, femmina, professione, età, prego.
1: No, mentre mi ergo su questa sorta di piedistallo virtuale, dico sempre cose giuste. No, non è vero, però in realtà la scelta di un regalo, prima insomma parlavamo tra di noi, può andare anche su un qualcosa di classico. La cosa giusta è attagliarsi, secondo me, perché se dovessi proprio dare un'indicazione, su una cifra standard. Se vai 150 persona, sì. Se non vai sul centinaio, ma con un bel pensiero. E una volta la cosa carina, qual era?
0: Il bigliettino, dici?
1: Sì, il bigliettino. Una volta c'era la busta, adesso non si usa, sì. Però il bigliettino significa "ti ho dedicato un momento per lasciarti un pensiero".
0: Brava.
1: Questo è il tema. Se tu mi inviti, significa che di base io rappresento qualcosa nella tua vita, o comunque in quel momento di vita tu desideri la mia vicinanza. Beh, io ho il piacere di dimostrartelo, anche perché quando tu fai il regalo con l'IBAN è una cosa immediatamente quantificabile.
0: Sì.
1: Questo
0: si vede subito. Dice, guarda, lui ha dato questo, loro bravi, perché magari hanno dato 500, per dire, faccio il maligno e il pettegolo. E capovolgimento di situazione: c'è la vecchia e ormai polverosa lista di nozze, o non c'è il bonifico, nessuno delle due. Il problema è che cosa gli regalo, perché poi a quel punto ti devi organizzare te.
1: Vaso
0: e si risolve, non il pitale, il vaso, no. Quello magari una bella ceramica di Vietri sul Mare, di quelle belle,
1: anche quelle di Caltagirone,
0: molto bene. E quindi insomma si spende anche lì.
1: In ti Corea piace? Ce le hanno le ceramiche.
0: Corea del Sud vanno tantissimo. Ceramisti, hanno fatto Ghost versione coreana, non l'hai visto?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Mamma, non mamma, madame, mamma, non mamma era anche un programma televisivo anni 80, Marco Predolin tra i conduttori, c'era la preda del cacciatore, alla fine il vincitore di puntata doveva scalare su dei petali di una margherita sotto forma di scalinata e vincere eventualmente una macchina se rispondeva a tutte le domande esattamente. Siamo in tema a marcorde, allora i tormentoni dell'estate che furono, sei pronta?
1: Certo.
0: Questa ti piace, lo so, perché è comunque una canzone dedicata all'estate, sull'estate.
1: Ma poi ormai mi conosci troppo bene, quindi cioè, i gusti proprio li sai così, vai ad occhiata, neanche solo ad orecchio, esatto. Vedi subito.
0: Siamo amici, no? Ormai siamo amichetti, così come erano amichetti i due ragazzi di Philadelphia. Lui screcciava benissimo, proprio, anzi è il mago dello scratch, siamo nella fine degli anni Ottanta, quindi uno dei primi a far dello scratch un'arte, cioè l'arte di andare avanti e indietro con il disco. Dice, sai, venivo da una pratica antica come il mondo e quindi mi è risultato facile. Avete capita o no? Queste sono sue dichiarazioni di DJ Jazzy Jeff, che si mette insieme a questo ragazzo che avrà una grande carriera anche come attore, Fresh Prince. Prince perché già alle superiori e alla scuola, l'high school, l'avevano notato. Dice, ehi, ma tu sei veramente un principe. Viene chiamato a Los Angeles, loro si mettono insieme, grande successo con i primi dischi di hip hop. L'hip hop leggero, l'hip hop delle ragazze, dell'estate, delle avventure, non certo quello a sfondo sociale dei Public Enemy che arriverà qualche anno dopo. Da Philadelphia il duo si sposta a Los Angeles perché la sitcom Il principe di Bel Air, Will Smith, insieme all'amico che c'è, lì fa jazz, l'amico un po' tontarello, quindi lo porta a Los Angeles. Ma cosa monta? Cosa manca? Philadelphia. Manca l'estate di Philadelphia, perché era attesa. Philadelphia ha una latitudine diversa, no? Rispetto a Los Angeles, e ovviamente anche un clima diverso. Allora, se tu vieni da un inverno lungo e rigido e aspetti l'estate, il calore, la temperatura che si alza per festeggiare, ci metti giù delle rime. A Los Angeles l'estate non è attesa come a Philadelphia, perché il clima è mite tutto l'anno e dell'estate, anzi, c'è qualcuno che sbuffa perché è troppo caldo. Invece l'estate a Philadelphia è un evento che si festeggia al parco Belmont Plateau, se viene citato, l'ho detto bene, al plateau Belmont Plateau. Ok? Siamo a Philadelphia, al parco. Si fanno le grigliate e si vedono nel video, perché è stato girato lì da DJ Jazzy Jeff e French Prince. Ora, c'è una particolarità. Il nostro Will Smith inizia con drums, please! Rullata e scratch. Gli dicono, sei pazzo! Perché il DJ che presenta il disco nell'hip hop non vuole che qualcuno parli, perché lo deve presentare il disco. Non vi preoccupate, perché faccio drums please e poi metto il campione di Summer Madness, che è un capolavoro assoluto dei Kool & The Gang, pezzo instrumental bellissimo con le farfalle che ti volano nello stomaco appena senti appunto drums please e poi atmosfera da sogno. Grazie Marco Lolli. Senti, rullata, scratch, Summer Madness, 15 secondi di intro e il DJ può fare quello che vuole. Ehi ragazzi, Philadelphia, pronti? Estate 91. Fanta, rimettila, grazie. Ma che inizio. Fan. Rimettila, troppo bello. Screccia. Ma quanto è bella. Rimettila.

0: Meraviglia, DJ Jazzy Jeff, Fresh Prince, Will Smith, che poi lascerà il duo per intraprendere la carriera. Avevano già lavorato insieme, non solo nella musica ma anche nella televisione, nella serie TV Il Principe di Bel-Air. Poi Will capisce che ha possibilità di andare in solitario, lascia Jazzy Jeff, che comunque ha una super carriera da produttore, è stato tra gli scopritori di Eminem, giusto per capirci. E Will è poi venuto anche qua a Roma, a Via Asiago, agli studi, a trovare Fiorello.
1: E io dove ero?
0: Pomeriggio bellissimo. Ah no, da Bonolis, è vero. America in ascolto, giusto? Più o meno? America me senti, perché era il Sanremo di Bonolis nel 2008, credo, e quindi per avviare, come dire, per dare il là alla sua avventura sanremese in televisione, fece una mesata di radio, e Will Smith capitò proprio nel mese in cui Bonolis con Laurenti faceva la radio, Radio 2, tutti ovviamente ad attendere Will Smith e anche il tecnico Mattei, grandissimo, soprannome del tecnico Principe. Fanno una foto insieme, mette la foto in bacheca a Will con simpatia, il Principe Mattei, no, la dedica, stupendo. Adoriamo questo momento.
1: Il Principe di Bel-Air mi ha fatto compagnia veramente per tantissimo tempo.
0: Vero.
1: Quindi Will Smith per me rimane nell'immaginario quella cosa lì. Poi è tantissimo altro, ma quelli della mia generazione, quindi proprio noi millennial, siamo legati a questa cosa qua. Abbiamo pochi capisaldi, quei pilastri nella nostra esistenza. Il Principe di Bel-Air è uno di questi.
0: Vabbè, Man in Black, io metto Man in Black e relativa a colonna sonora, perché Man in Black con il suo pezzo.
1: Man in Black.
0: Ma anche Gaddy Gigabit, Miami, perché poi lui ha continuato come cantante, non come nella carriera da attore. Ali è un super film, lui che interpreta Cassius Clay, stupendo. La ricerca della felicità, quanto corre in quel film, che fiato avrà messo, tanti film. Independence Day, certo, Marco Lolli, che
1: è un'enciclopedia vivente, il
0: non
1: nostro
0: solo
1: Marco Lolli.
0: Ma uno che è un film, pensate che l'Odissea di Nolan l'ha visto sei volte in tutti i formati possibili e immaginabili. Mi manca solo quello pirata, ma lui è contrario alla pirateria al cinema.

0: Ciao. Arriveranno sane e salve alla riva. Of Monsters and Men concludono così la loro canzone Little Talks 10 e 22, le 12 prossimamente, dal 14 settembre torno. Però poi sveglieremo tutto. Messaggi.
1: Io voglio leggerne uno controcorrente di un'amica che ci segue e ci dice: viva l'Iban, sia per fare il regalo che per riceverlo.
0: Questo sarebbe, si parla dei bonifici,
1: esatto. E ci dice che sarebbe di cattivo gusto solamente mettere la cifra minima, perché la nostra Cristina dice: finiamola con i soprammobili inutili che vanno ad incrementare le discariche.
0: Ok, e va bene, l'oggettistica, i pensierini, no? Delle liste nozze, che in effetti spesso sono oggetti appunto suppellettili, non proprio utilissimi, a meno che non ci sia una richiesta specifica. Dice: allora la lista è pentole, servito, il famoso
1: bimbi, la batteria di pentole c'è sempre,
0: oppure
1: sucri,
0: quello che ti fa tutto in cucina, della famosa
1: per nominare, perché mi si stava proprio illuminando lo sguardo. Tu considera che quello è tipo l'oggetto del desiderio,
0: costa un botto,
1: pari solo ad una nota aspirapolvere super funzionale.
0: Ma è la stessa mamma.
1: Ma questa cosa ti dà il metro di quanto si sta andando avanti con gli anni? Perché io tra i 20 e i 30 c'erano le scarpe, c'erano le borse, c'erano tutte quelle cose che a tantissime donne piacciono. Adesso si va sull'elettrodomestico. L'elettrodomestico stai là che lo guardi, capito? Con l'occhio che proprio lo brami,
0: salivi,
1: capito? Bravo, esatto. Mentre lo dicevi sentivo proprio quella sensazione.
0: Ma tu sei per l'induzione, nel senso non al peccato ma il gas,
1: anche
0: il fornello?
1: A qualche peccato sono per l'induzione, ho l'induzione ed è la soluzione soprattutto per la pulizia. E qua tutte le amiche casalinghe.
0: Ma tu c'hai l'induzione?
1: Io ho l'induzione.
0: Ah, io sono ancora il vecchio caro gas.
1: E quindi te lo devi lucidare, devi
0: ieri c'avevo il riso sul fuoco, mi sono distratta un attimo, via tutto. Guarda, ma sono passato il pomeriggio col coso.
1: Ma tu lo pulisci subito o aspetti?
0: Subito.
1: Bravo.
0: Perché poi si incrosta, ragazzi. Non aspettate, non rimandate. Quello che puoi fare oggi, fallo immediatamente. Mi raccomando. Siena Spyro, bella questa. Great expectation, grandi aspettative.
1: Le misme mie, grandi aspettative.
0: Esatto. Comunque quel robottino lì è
1: tanta roba.
0: Ragazzi, viene fu una crema di ceci, la fine del mondo.

0: Allora, rapido riassunto degli ultimi anni. I più bravi sono Siena Spyro per le ragazze e Sombra per i ragazzi. Non ce n'è. Questa è un'altra gran bella canzone, Great Expectations, un po' come il titolo del romanzo senza S, capolavoro di Dickens, no? Grandi speranze. Non so se avete letto, vi suggeriamo e vi invitiamo alla lettura come sempre. D'altra parte siamo qua apposta.
1: Certo, la minia. Questo facciamo. No, sorridevo perché nel frattempo leggo un messaggio di un ascoltatore che dice che io potrei avere un contratto di energia elettrica da almeno 4,5 kilowatt.
0: Ah, sì?
1: Quindi no, mi fa sorridere per i consumi dell'induzione. Cioè in realtà la cosa che
0: consuma
1: mi...
0: di più?
1: Ma pare di sì, non lo so, sinceramente ammetto proprio nella mia beata ignoranza rispetto a
0: non
1: questo
0: sai.
1: Che era comodo, quindi sui consumi non ho ragionato.
0: Però bisogna stare attenti alla cottura perché in un attimo va in ebollizione, vero? Questo dicono a tempi molto più veloci. Adesso sta tossendo, recupera.
1: No, mi sto sentendo male. Chiedo scusa, questo è un momento terribile, però giustamente dovevamo dare del brivido proprio sul finale di trasmissione, quindi sono del colore del microfono. La cottura è un falso mito, quello del fatto che arrivi così.
0: No,
1: basta un pizzichino di attenzione, prendere un attimo la mano con la regolazione e ci siamo.
0: Ok, e noi torniamo, regolate bene l'orologio,
1: torniamo
0: domani
1: forse.
0: Alle 9 con altra puntata di Vado al Massimo. Adesso il GR2, buona giornata a tutti, grazie, vi lasciamo a Venditti Calomino.
1: Ciao.
0: Al Mark Lab.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: 2-2. Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Ripresi dopo circa un mese gli attacchi incrociati Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito postazioni nella Repubblica Islamica nell'area di Hormuz, 2 i morti. Nello stretto in fiamme una super petroliera dopo aver urtato delle mine. Teheran reagisce ai nuovi bombardamenti prendendo di mira le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. E la guerra Stati Uniti-Iran sarà tra i temi al centro del G20 finanziario che si apre nel pomeriggio ad Asheville negli Stati Uniti.
8: Per uscire dallo stallo nel Golfo Persico, gli Stati Uniti puntano a un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Importante dunque che il G20 si attenga alle sanzioni con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al Tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India rimane uno dei principali partner dell'Iran. Nell'agenda del vertice anche gli stimoli alla crescita economica globale e la riduzione degli squilibri commerciali, in una fase però di perdurante tensione a causa dei dazi statunitensi, come dimostra il caso Canada. Un punto delicato sarà anche la questione dei debiti sovrani, che nel mirino avrà proprio Washington, visto il livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano. Fabio Comini, GR2.
7: Tragedia a Roma, una donna è morta in ospedale in seguito alle percosse subite dal figlio 16enne. È stato lui a chiamare i soccorsi e a confessare l'aggressione. Il minorenne, con precedenti problemi psichici, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma. Scarcerato in Spagna, l'italiano è arrestato con l'accusa di femminicidio per la morte della compagna.
9: Dopo gli accertamenti della polizia spagnola, il giudice ha ordinato il rilascio del 60enne italiano arrestato venerdì a Isla Cristina, vicino al confine con il Portogallo, nella provincia di Huelva. L'uomo era stato fermato dalla Guardia Civile in stato confusionale dopo il ritrovamento del corpo della compagna, una 47enne tedesca con la quale stava facendo un giro dell'Andalusia in camper. Sul cadavere i segni di diverse ferite d'arma da taglio che avevano fatto pensare a un femminicidio, ma l'esame medico legale e l'interrogatorio del fermato hanno convinto spinto gli inquirenti a scagionarlo. L'ipotesi ora è che la vittima si sia inferta i tagli da sola, nel tentativo di togliersi la vita per ragioni ancora da accertare. Per questo, dopo la scarcerazione dell'uomo, la polizia non starebbe cercando altre persone. Della coppia residente in Germania non sono state rese note le generalità. Simone Zazzera, GR2.
7: In Svizzera si cerca l'uomo o il comando che ha ucciso il rave techno di Araraula, 22enne italiana Maria.

0: esprimendo il suo cordoglio. La Farnesina ha inviato una task force per assistere gli italiani. Cambiamo argomento. A Buenos Aires sono in corso fino a mercoledì i mondiali di tango, 800 coppie in gara per contendersi il titolo di migliori interpreti di un ballo che ha conquistato il mondo intero.
1: Bisognerebbe essere a Buenos Aires in questi giorni per capire che davvero il tango lo ballano in tutto il mondo. In città ci sono 1600 ballerine e ballerini arrivati da 50 paesi diversi per partecipare al Mundial de Tango. Chiara Venati e Andrea Vighi da Bologna sono una coppia italiana di punta al loro quinto mondiale e già per due volte in finale. È Chiara a raccontarci come Buenos Aires si fa palcoscenico di questo mondiale.
2: Il Teatro Colonna, ad esempio, e altri teatri molto importanti ospitano alcune fasi del festival, concerti, esibizioni, è tutto completamente gratuito.
1: Quella dei tangheri è un po' una comunità internazionale, ma fra voi in gara c'è molta rivalità?
2: Condividiamo le serate, anche gli allenamenti, quindi anche il clima è molto bello. Poi ovvio, quando si deve entrare in pista c'è quella sana competizione, c'è molta energia, molta grinta, molta carica.
1: Donatella Gori, GR2.
0: Infine lo sport, tennis, US Open, già finito per Djokovic. Il campione serbo, sofferente alla schiena, è stato battuto in 5 set dall'argentino Navone. E oggi l'atteso ritorno di Carlos Alcaraz. In campo anche Arnaldi, Berrettini, Darderi e Cocciaretto. Calcio, il secondo turno di campionato si completerà stasera con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Ed era questa l'ultima notizia, la linea va Summer Club, il GR2 torna alle 12.30. Buon ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ascoltatori di Radio 2, buongiorno da Simone Calomino e Barbara Venditti.
1: E buongiorno da Barbara Venditti e da Marco Lolli che è lì in regia. Chi c'è la parte tecnica? Che...
0: C'è Maurizio Cesolini, buongiorno.
1: Ciao, Maurizio, buongiorno.
0: Alessandro, sei buonanotte.
1: Io sono miope, tu scambi nomi.
0: Io no, proprio non
1: ce la posso
0: fare.
1: Di due non ne facciamo uno. Per fortuna che c'è Max Bonomo in
0: redazione. Meno male, cara la mia Barbara, che weekend hai passato?
1: Un weekend caldo, naturalmente,
0: caldo.
1: Pieno di tante cose, sai, le visite un po' ai parenti, un po' qui,
0: così,
1: un po' lì.
0: In giro, stai
1: in
0: sempre
1: giro.
0: In giro,
1: sempre girando.
0: Una globetrotter sei, una globetrotter.
1: Una globetrotter quasi quanto te, guarda, visto che è l'estate che un po' è agli sgoccioli.
0: Eh sì, dai.
1: Diciamo così, un po' è agli
0: finalmente,
1: sgoccioli.
0: Diciamolo, finalmente.
1: Volesse il cielo e anche il caldo, ci ascoltiamo quello che è stato forse il pezzo dell'estate, Partenope.

0: La la la la, senti che ti tirano fuori anche per quest'anno, è andata così, Merck & Cremont, insieme a Serena Brancale, insieme a The Colors, un sacco di gente che canta Partenope, anche se magari non è di Partenope. Anna, perché ti dico questo?
1: Agge lassata a Napoli, il pianto delle persone che lasciano la propria terra per andare da qualche altra parte, perché è di fuorisede che vogliamo parlare oggi,
0: Barbara.
1: Eh sì,
0: benvenuti oggi nel club dei fuorisede, sapendo che solo nel 2024, queste sono le ultime statistiche, erano oltre 401.000, sono tantissimi, gli studenti iscritti in un'università fuori dalla propria regione, cioè uno su quattro. Pensa addirittura in Val d'Aosta il 72%
1: sono delle regioni
0: per andare a studiare,
1: in cui la percentuale si alza, per l'appunto magari anche a causa della carenza di università, delle volte, che ne sai, o manca proprio quella facoltà che tu vuoi frequentare, sei costretto a diventare uno studente fuori sede. Ci sono molte gioie, ci sono anche molte gioie nell'essere fuori sede.
0: Anche qualche dolore.
1: C'è qualche dolore, per esempio il costo è elevato per essere fuori sede. Certo, dipende da dove vai, però comunque è un costo elevato.
0: Se consideri poi che gli alloggi non sono tanti quanti gli studenti fuori sede, ti rendi conto che c'è un altro problema, Simone Calomino, quello della convivenza. Bisogna trovare dei coinquilini che rispettino almeno una, due, tre regole, non lo so quante.
1: Infatti, regole fondamentali, ma ne parleremo. Vorrei aggiungere che il fuori sede non si limita allo studente universitario che va da qualche altra parte, ma in fondo nella vita siamo stati tutti un po' fuori sede, sai, anche quando cambi quartiere, banalmente, che devi riavere tutte le tue abitudini, devi ricrearti una vita, lì sei un fuori sede.
0: Succede soprattutto nelle grandi città. Ora a noi viene in mente Roma perché siamo qui a Roma, certo. Da Roma Nord ti sposti a Roma Sud, sembra un altro mondo, oddio aiutatemi, e anche lì ti senti un po' fuori sede, no?
1: Certamente. Noi vogliamo chiedere a voi, cari ascoltatori di Radio 2, di raccontarci la vostra esperienza da fuori sede, che siate stati studenti, lavoratori oppure espatriati, perché ce ne sono delle belle da dire, ce ne sono delle.
0: Poi sono tanti gli italiani che vivono all'estero e che ascoltano per fortuna Radio Rai, Radio 2, e quindi raccontateci anche voi la vostra esperienza all'estero.
1: 3487 300 200. Intanto arriva Miley Cyrus.

0: Flowers, Miley Cyrus, siamo su Radio 2, stiamo parlando di fuorisede. Siamo stati tutti fuorisede prima o poi nella vita e stiamo anche ricevendo dei messaggi al 348-7300-100. Vuoi sentire un vocale?
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Per iniziare così in allegria, certo. senti che cosa c'è.
2: Ciao, carissimi, io sono Rita dalla Sicilia.
0: Ciao,
2: la mia esperienza da fuorisede, quando ero studente universitario, da Nicosia a Palermo, è stata bellissima, perché ho incontrato altre tre coinquiline meravigliose,
0: bene,
2: del quale proprio degli ottimi rapporti ancora adesso, dopo 23 anni.
0: Sì.
2: Ed è bellissimo,
0: cosa
2: rarissima, ma è stato fantastico.
0: Dici, rarissimo,
2: stupendi.
1: Baci. Vedi, nascono baci, le amicizie. Non lo so, forse le donne insieme in una stessa casa, anche in tante, riescono a organizzarsi meglio. Ma
0: così me la metti sul conflitto di genere, giusto per alleggerire, alle 10:45.
1: Guarda, invece ti parlo del conflitto generazionale, quello che si pone al fuorisede che per le vacanze estive, per il Natale, torna a casa. E cosa succede,
0: succede
1: quando torni a casa? Che tu, che sei una persona libera, indipendente, divertente, ti piace stare con la gente, improvvisamente ritorni a essere un ragazzino di 13 anni.
0: Certo.
1: Perché? Perché tua mamma ti prepara la cena, ti dice ma dove vai, ma quando torni? Tuo padre ti comincia a fare quei discorsetti che ti faceva quando eri ragazzino. Tutto il paese sembra volersi fare un po' i fatti tuoi e tu non sei più libero e indipendente.
0: Ma questa è una cosa normalissima che succede, perché quando tu lasci una realtà in una certa fase della tua vita, te ne vai per diversi anni e poi torni, le persone che ti hanno lasciato nel momento in cui tu sei partito riprendono gli stessi schemi mentali che avevano quando tu sei partito, quindi tu ritorni ad essere quel ragazzo che eri quando sei partito da casa tua.
1: Attenzione, questo potrebbe essere un vantaggio, magari tu lasci l'Italia adesso, hai 60 anni, quando ritorni ti ricordano ancora ventenne.
0: È bellissimo.
1: Forse questo è un vantaggio.
0: Certo.
1: Raccontateci anche questa di esperienza. Pensa che recentemente un articolo di The Standard ha intervistato questi ragazzi che sono fuori sede per università, e uno di questi ci ha raccontato che quando torna a casa per Natale in realtà vorrebbe riscappare subito nuovamente. Quindi
0: scappate
1: è un po' questa
0: finestra.
1: La statistica.
0: Sì, che problema c'è? Continuiamo così, scappiamo dalle finestre, vai.

0: In questa si intitola Rubbers su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti, Simone Calomino
1: siamo
0: e tutti
1: noi.
0: Voi che siete o almeno una volta nella vita siete stati fuori sede, questa mattina vi stiamo chiedendo, ma raccontateci la vostra esperienza, qual è la cosa che vi ricordate di più, che vi è rimasta più impressa? Un'amica della Sicilia, Rita, prima ci diceva, le mie coinquiline che sono diventate mie amiche, ti sei riportato a casa una bella cosa,
1: certo,
0: no?
1: Lo restano, sì. Lo restano anche dopo 20 anni. Comunque intanto riceviamo una serie di elenchi di destinazione fatte.
0: Vai.
1: Dei nostri ascoltatori, per esempio questa nostra ascoltatrice ci scrive: io fuori sede, sarò breve, 2009-2014 tra i 5 continenti, 2014-2016 in California, 16-19 a Genova, 19-20 ad Amburgo, 20-26 di nuovo a Genova. Ma quando torno alla mia amata Puglia ci torno,
0: guarda,
1: perché
0: un po'
1: si vuole tornare.
0: È un po' come Jasmine che dice fuori sede, io direi fuori di testa, a partire dal 1998, preparati, Irlanda, Slovenia,
1: sì.
0: Arabia Saudita, Pakistan, Kuwait, Samoa, Vanuatu, Papua, Nuova Guinea, Cayman, Antigua, alcune neanche le so pronunciare, Irlanda, Praga e da un anno, finalmente.
1: Dove sta?
0: A Firenze.
1: A Firenze.
0: Firenze. A casa, Firenze.
1: Ah, la porti un bacione a Firenze.
0: E l'ha portato da
1: intanto,
0: tutto il mondo.
1: Fabrizio da Pistoia ci ricorda un'altra esperienza classificabile come da fuorisede, perché dice, il mio unico fuorisede, anno da fuorisede, è stato l'anno di militare, non ero mai uscito dalla provincia. Vedi? Infatti come ci si affacciava al mondo.
0: Quella è importante, era difficile qualche volta anche tornare a casa, perché ti mettevano di corvée se facevi...
1: Hai fatto il militare?
0: Fa tempo il mio ragazzo, perché nessuno si ricorda che il militare era obbligatorio, quindi anche la ragazza o la fidanzata di chi andava a fare il militare in un certo senso faceva il militare. Se lui si svegliava alle 5:30 del mattino, ti telefonava alle 5:30 del mattino.
1: Certo, va bene, ho capito Barbara, esperta di servizio militare. Intanto arriva Van Morrison con Moondance qui su Radio 2, hai capito Barbara?

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.

0: che bella vita.
1: Insieme ad Angelina Mango, Ariete, che bella vita, bella, che bella, bella vita, qui al Radio 2 Summer Club con Simone Calomino.
2: E con Barbara Venditti, ovviamente, no?
1: Senti, e con tutti voi, devo dire, perché stanno arrivando un sacco di messaggi al 3487-300-200 a proposito delle vostre esperienze da fuori sede, da fuori Italia, da fuori quartiere, insomma, sì. Ci state raccontando cosa significa per voi, cosa ha significato per voi vivere fuori casa.
2: Infatti, che cosa ha significato soprattutto vivere fuori casa, lontano dai prodotti tipici della la tua terra, no?
1: Ma non è vero, manca a Milano, anche in Lombardia si mangia bene, in Veneto.
2: Sicuramente sì, ma però la sasizza di nonna fatta a Mirabella e Clano ti deve arrivare da Mirabella e Clano. Come arriva? Col pacco da giù, ma chiaramente.
1: Allora, questa cosa è talmente tanto importante che lo scorso anno è balzato agli onori della cronaca questo studente dell'Università di Torino, iscritto alla facoltà di antropologia, che ha fatto la tesi sul pacco da giù.
2: Genio.
1: È un'istituzione il pacco da giù. Perché lui dice: da quella scatola esce un raggio di sole.
2: Sì, la chiamano anche razione di sopravvivenza. Tu in realtà fuori sede non hai realmente bisogno di ricevere il pacco da giù per campare, ma è invece un bisogno emotivo, no? Di mantenere il legame, anche di ritrovare qualcosa di conosciuto, che ti ispira dei ricordi. Il cibo, si sa, è capace appunto di risvegliare tutti i ricordi, come la musica.
1: Sai, anche viceversa, perché in realtà Mattia Scarone, questo è il nome dello studente, dice che il pacco da giù non è soltanto una cosa che fa sì che tu possa vivere le cose del tuo paese, ma è anche un segnale che tua madre ti conosce.
2: Giusto, infatti
1: quello
2: dice,
1: che tua madre sa
2: il
1: te.
2: Pacco da giù è lo specchio dell'idea che mia madre ha di me. Verissimo, infatti tante volte le mamme allegano anche dei gadget alternativi tipo la carta igienica, tipo sì, ti giuro, ho visto pacchi da giù arrivare con la carta igienica oppure con lo shampoo, con cose anche che tu puoi comprare al supermercato.
1: Però
2: ti arrivano da mamma, è tutta un'altra cosa, dai,
1: basta. Tu ami quello. E allora nel pacco da giù molto spesso c'è un panino, uno.
2: Non credo che lo mettano nel pacco da giù.
1: Però mettono gli ingredienti per fare il panino.
2: Che panino, eh?
1: Ma mi spieghi perché il panino pasqualino è così importante proprio nella cultura italiana?
2: Intanto ti dico com'è fatto. È nato nel 1966 ad Alberobello come una merenda per gli studenti, perché era bello sostanzioso, che c'era dentro tonno, capperi, formaggio e salame. Tonno e salame, questo connubio mi è nuovo, ma quanto pare
1: tonno e formaggio.
2: è una bomba, Barbara. Infatti hanno fatto anche dal 2018 una sorta di sagra che si chiama il Pasqualino Gourmet, dove celebrano questo storico panino. Ormai dal 66 c'ha un po' di anni, no?
1: Immagino come finisce questa sagra, chi a destra, chi a manca, perché insomma panino un po' pesantino, o ti dà energia o ti butta un po' giù.
2: Tutti a mangiare panino e dopo Dancing in the Room, cara Barbara. Dancing in the Room, dopo che mangiate il panino devi un poco smaltire.
1: E
2: certo, tonno, e che c'è, capperi, tonno, formaggio, salame, e che cos'è, Barbara? Balla un poco che ti scende giù, no? Digerisci.
1: Sì, ce la possiamo fare col panino sullo stomaco.

0: E se ci state guardando sul canale 202, naturalmente Radio 2 Summer Club, avete anche visto il video di questa di 347 Dancing in My Room, che chiarisce perfettamente di cosa stiamo parlando oggi, perché c'è un ragazzino con i capelli mezzi viola,
1: sembra Chiello, somiglia a Chiello,
0: lui che nella sua cameretta balla come un pazzo, poi esce, fa quel che gli pare. Perché? Perché magari è un fuorisede,
1: magari,
0: e
1: sì.
0: Quindi si vive la sua libertà piena e anche un po' il suo disagio di convivenza con dei coinquilini che magari proprio quel giorno, mentre lui girava il video, se n'erano andati. Perché
1: ma sei una psicologa, un'antropologa, non guarda, lo so cosa sei, Barbara Venditti. Hai uno sguardo acuto sulla vita e sul mondo. Allora, Barbara, è arrivato un messaggio a proposito di panini, perché a quanto
0: vediamo,
1: pare li abbiamo stimolati sul panino. Il panino mi risveglia un po' lo spirito. Dice: c'è il panino della nonna a Giovinazzo ad agosto, ci segnalano. Infatti, io sono andato a cercare, è vero, fanno proprio una certa sagra del panino della nonna, ma non ho capito bene, ma immagino che sia più un concetto che un vero e proprio panino. Cioè,
0: quindi ognuno lo fa come vuole.
1: Ognuno lo fa come vuole, purché sia della nonna, quindi che ne so che ci metti dentro.
0: Non lo so, perché poi il panino della nonna a me fa pensare le merende di tanti tanti anni fa, pane bagnato, pane zucchero.
1: Vabbè, certo.
0: Che l'hai pensata
1: mia
0: anche
1: nonna
0: tu?
1: Mi diceva sempre, quando volevo una merenda, cosa vuoi? Pane olio, pane mela, pane mela. Nessuno ha mai capito, nessuno ha mai chiesto pane e mela, fra l'altro.
0: Cioè,
1: storie
0: senza dircela
1: invece,
0: questa cosa, no, l'abbiamo pensata entrambi.
1: Incredibile.
0: Dai, raccontiamo un po' di storie,
1: storie assurde,
0: sede.
1: Storie
0: Dai.
1: Assurde. Allora, uno studente racconta di non riuscire a studiare nella casa che ha in affitto a causa delle attività rumorose, amorose, specifica del piano di sopra. Adesso cose che succedono, ma dico io, queste attività sono continuative, a quanto pare, tipo i lavori della vicina, no?
0: È sempre lì.
1: Vabbè,
0: c'è la storia di Harriet che usa tutti i termosifoni dell'appartamento per asciugare la biancheria, comprese le mutande.
1: Benissimo.
0: E una volta arriva persino a entrare nella camera di Will, che è un suo coinquilino, a mettere lì i panni. Dice: scusa, ti dispiace, ho i calzini ancora bassi.
1: Ma che carina, che carina, vedi? Così crei un'amalgama fra i coinquilini.
0: Un'atmosfera.
1: Molto carina. Invece ci dicono anche: la mia coinquilina fa liste di cose da fare per tutti, cioè questa qua si mette, è amante delle to-do list, e scrive: tu devi fare questo, tu devi fare questo, tu devi fare questo. Beh, è un po' il capo condomino della casa.
0: Però secondo me serve.
1: Cioè serve
0: c'è
1: una
0: bisogno,
1: come figura,
0: vero?
1: Sì, qualcuno che organizza.
0: Ti sta un po' antipatica quella come figura, però serve. E una ragazza invece è una di quelle che i coinquilini vedono solo due volte in un anno.
1: Bellissimo.
0: Perché cucina esclusivamente nel cuore della notte e quando li incontra per strada scappa. Sono fantastiche queste storie che ci ha trovato la nostra redazione.
1: Molto carine, molto
0: perché,
1: carine.
0: Ma effettivamente qualcuno dice: oh, io devo per forza convivere perché non ho i soldi per stare da sola, però.
1: Allora ti cucchi il coinquilino. Nel frattempo abbiamo altre storie di coinquilinanza, di fuorisede, di quello che concerne la gente che deve lasciare il proprio posto per andare altrove. E se volete, dovrete stare con noi almeno un'altra ora, un'ora, dice Joliet. Infatti, arriva qua su Radio 2, Joliet.

0: Julien Nore, o un'ora, come si vuole dire, insomma, io il napoletano non tanto.
1: Nore. Con la O un po' più chiusa.
0: Per esempio pure Annur, che invece vuol dire senza vestiti, ma quelli sono Maria Antonietta e Colombre, non facciamo confusione.
1: Più tardi torniamo anche a parlare di dialetti. Adesso però lascia che io ti legga questo messaggio che è molto carino.
0: Sentiamo.
1: Lei si chiama Marilia, credo.
0: Che fa?
1: 25 anni fa sono arrivata a Roma per lavoro, Latina per un anno, poi Roma, 5 traslochi, sempre nel mio adorato Monteverde. Un altro cambiamento, ho scelto di vivere in un borgo vicino Roma. Ogni volta un nuovo luogo, nuove persone, nuove abitudini e ogni volta la gioia della scoperta, ma soprattutto quella di sentirmi più libera, più me stessa, lontana dal peso di ciò che possiedo.
0: Che bello,
1: questo è proprio l'ottimismo della vita. Un'esperienza che almeno una volta nella vita bisognerebbe fare, anche solo per scoprire che forse casa è proprio il luogo in cui sceglie di tornare.
0: Abbiamo filosofi evidentemente al 348 7300 200, ma adesso abbiamo bisogno di linguisti, perché è arrivato il momento della cartolina sonora. Inviateci per favore al 348 7300 200 un vocale di 20 secondi dove ci dite che cosa state facendo, ma nel vostro dialetto. Noi proveremo a tradurlo, se siete buoni allegate traduzione, grazie.
1: E visto che stiamo parlando di dialetti, ti faccio tornare anche un po' indietro nel tempo. Sai, fuori sede restano molto quelli che sono all'estero, no? Restano molto legati al proprio dialetto, anche se sono americani, come Hot Tops.
0: American.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
1: Oh, sei scemo.
0: Altre invece ci portano dritto al cuore.
2: Io sto bene solo se sto con lei.
0: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
3: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
0: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
2: Ah! Bestiale.
0: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
4: Rai Radio 2.

0: Quanta dolcezza per questa Pearl di Ariana Grande, si intitola come Quanta dolcezza, come il suo album, dolcissimo anch'esso, come il dolcissimo Simone Calomino.
1: Eh sì, ma che ci vuoi fare? Ma non di dolcezza, bensì di tutti i sapori parliamo adesso, perché è il momento di ospitare il club realmente esistente del giorno che abbiamo scelto per voi, e si tratta dell'Associazione Internazionale dei Menù Storici. Ospite a parlarci di questa associazione, Franco Chiarini, al telefono con noi. Buongiorno Franco.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno, ma iniziamo con una citazione,
1: sì,
0: che è la
1: bellissima
0: citazione che apre il loro sito web: il collezionista restituisce utilità e valore a cose dimenticate.
1: Walter Benjamin, che meraviglia. Allora Franco, voi restituite un valore, una dignità e oltretutto ridate la giusta interpretazione ai menù storici.
2: Sì, cerchiamo di andare anche oltre il collezionismo, nel senso che il nostro obiettivo statutario è quello non solo di raccogliere, catalogare, classificare, ma anche rendere fruibili le nostre collezioni, cioè cercare di promuovere con mostre, con pubblicazioni, in modo che questo patrimonio storico che fa la storia della gastronomia dei mangiari veri, perché
0: certo,
2: i menù presuppongono che si sia veramente mangiato,
1: ecco,
2: e non come le ricette che magari in generale,
1: esatto,
2: inventate.
1: Non si sa se sono state fatte oppure no. Franco, ma facciamo una distinzione fondamentale fra la carta del ristorante e il menù, invece. Perché,
2: esattamente, questa è la prima distinzione da fare. Un menù è un menù corrispondente a un pranzo, una cena, che inizia con gli antipasti, primi, secondi, eccetera. Una carta del ristorante ricomprende tutti i piatti che un ristorante
0: pensa. Chiaramente, dove uno poteva scegliere. Quanti,
2: esatto,
0: siete?
2: Poi,
0: quanti siete nell'associazione voi e quanti menù avete?
2: Ma noi siamo una trentina e abbiamo circa 200.000 menù storici.
0: Però,
2: siamo l'unica, credo, associazione, poi come si dice in Cina c'è tutto,
1: ecco,
2: e di più, ne posso dire, del mondo tra virgolette occidentale, credo che siamo gli unici.
1: I più forti, Franco, ma qual è il menù, esatto, più antico che avete in collezione?
2: Ma noi abbiamo il nostro presidente emerito, che è il più grande collezionista al mondo di menù,
1: sì,
2: Maurizio Campiverdi, ha un 1803 di un Sir Williamson, un menù inglese di,
1: sì,
2: Londra, che ovviamente è ancora un menù, diciamo così, alla francese, nel senso che è stile buffet, come usava,
0: sì,
2: fino a un certo momento, appunto nel 1803 a casa sua, e ha appunto due servizi, due apparecchiature di tavola, diciamo, una prima che ricomprende comunque un menù ricchissimo, e un secondo servizio, come si diceva allora, che si andava avanti all'infinito, sempre mescolando,
1: ecco,
2: arrosti, pesci, verdure.
1: Di
2: allora
1: tutto
2: era...
1: e di più. Franco, ci stai facendo sognare, poi a quest'ora ci viene anche un po' d'appetito. Resta al telefono con noi perché abbiamo altre domande per te. Nel frattempo qui su Radio 2 arriva Tiziano Ferro, Fingo e Spingo, che è una canzone che abbiamo imparato a conoscere ultimamente. Ma il sottotitolo che mi intriga,
0: Che un po'
1: cosa avrà voluto dire Tiziano Ferro?
0: Ma stiamo parlando di menù storici, dobbiamo essere, non dico un po' seri.
1: Pensavo a Fingo e Spingo io.

0: E Tiziano Ferro, Fingo e Spingo su Radio 2, ma non di Tiziano Ferro, né di Ferro, né di Fingo e Spingo parliamo, no, bensì no, dell'Associazione Internazionale dei Menù Storici. Al telefono abbiamo Franco Chiarini che ci sta parlando di questa iniziativa. Barbara, hai una domanda?
1: Sì, per... Franco, ci fai un esempio bello, uno di quelli importanti, di un menù storico tra quelli che avete, raccontandoci un po' questo pranzo, questa cena?
2: Beh, noi abbiamo fatto una mostra importante a Roma l'anno scorso,
0: sì,
2: e abbiamo fatto un catalogo del meglio, crediamo, del meglio almeno dei menù nostri. Uno di questi è molto curioso, come era curioso per la datazione quello di cui abbiamo parlato prima,
0: sì,
2: 1803. Oggi siamo nel 1871, non so se questa data vi dice qualcosa. Parigi è accerchiata dall'esercito prussiano tedesco, e l'assedio dura molto. Parigi ancora è già una città grande, ma insomma non passa molto dall'assedio come alimentazione, e a un certo punto non c'è più cibo neanche per gli animali dello zoo, e qualcuno, qualche ristorante, un ristorante in particolare, ha pensato di, non potendo più alimentarli, di alimentare la gente con gli animali esotici dello zoo.
0: Oh mamma mia,
1: ah, no,
2: molto bello graficamente anche, che rappresenta un po' tutte queste povere bestie, dai cammelli alle giraffe agli elefanti, e interpretando però un menù classico, un menù importante, con questi mangiari inediti, ma da utilizzare con pietà.
0: Certo, esperienza tragica, però storicamente è molto rilevante.
1: È bello questo, sì, no? Che i menù storici ci dicono qualcosa del periodo in cui poi venivano proposti.
2: Ah, certo, c'è tutta una storia dietro ogni pezzo di carta, ogni cartoncino colorato, come lo chiamiamo noi, dai grandi eventi storici, non so, dalla tragedia del Titanic fino, non so, allo sbarco del primo volo su aereo che attraversa l'Atlantico.
0: C'è di tutto, insomma, c'è la storia anche sui menù storici. Voi state facendo un'operazione molto interessante, una banca dati dove digitalizzerete oltre 100.000 menù. Noi aspettiamo di vedere i risultati, così da poterli studiare tutti insieme. Dove possiamo trovarvi, Franco?
2: Ma in Emilia Romagna abbiamo il centro, forse casualmente, non so perché, più importante di questa associazione. Io sono Ravennate, a 10.000 menù. A Bologna, Campiverdi, che è il più grande collezionista, ha 70-80.000 menù. Quindi c'è l'Accademia Barilla, che è nostra socia, ha un fondo importante, come Casa Artusi, come la scuola di alta
0: fantastico
2: cucina, di
0: quindi
2: Colombo.
0: Abbiamo vari modi per trovarvi. Grazie Franco Chiarini.
1: Grazie,
0: dell'Associazione
1: Franco.
0: Internazionale dei Menù Storici,
1: a presto.
0: Grazie Franco, grazie.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Bad World, loro sono Tears for Fears. Questa è un po' la versione originale, perché poi tutti hanno conosciuto quella di Gary Jules, un po' più lenta, del film Donnie Darko, e loro anche i Tears for Fears, che invece ne detenevano il primato di quest'idea di mondo pazzo, sono tornati in auge. Scusa, questo è un po' di nozionismo musicale. Esci da questo corpo.
1: Mi piaci Barbara Venditti, ma a me piacciono molto di più, perdonami, ma i nostri ascoltatori, certo, al 348-7300-200, che ci devono mandare una cartolina sonora. Esatto. Già ne stiamo ricevendo qualcuno. Continuate. Cos'è la cartolina sonora? Ma è un vocale di 20 secondi dove ci dite cosa state facendo nel vostro dialetto, e io e soprattutto Barbara Venditti proveremo a tradurle. 348-7300-200, mi raccomando, le aspettiamo qua, sì.

0: verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: A me all'acqua ghiacciata di Marco Castello fa impazzire.
1: Anche
0: ti dico
1: a me
0: la
1: piace molto.
0: Siamo
1: anche
0: su
1: perché,
0: Radio 2, diciamolo.
1: Anche perché lui arriva dalla profonda Sicilia, sì. E questo è il momento anche per i siculi, per i siciliani, sì. Se vogliamo, per tutti quelli che parlano un dialetto.
0: Certo, certo. Infatti è il momento della cartolina sonora, ne abbiamo ricevute diverse e adesso ti voglio, Barbara Venditti. Ti voglio,
1: dai,
0: ti voglio. Sei
1: provo.
0: Pronta? C'è anche la traduzione, ma io bloccherò perché tu dovrai tradurre.
1: Vai.
0: Senti, pronti, partenza? Via, eccola qua. Vediamo.
2: Buondì. Buondì. Da ora da l'impregnante l'acere sui scurs dai barcons da chiamare faccia che erano a Vonda Ruinas
0: Mandi. Allora devo dire, ti do un indizio,
1: no, è
0: già ci aveva scritto con, sì. Stava facendo la stessa attività la volta scorsa.
1: Allora Mandi, buongiorno, sì. Ciao, ben trovati, sto dando la cera sugli scogli.
0: Sugli scogli?
1: Mi è sembrato.
0: Perché che fai tu? Dai la cera sugli scogli? Spazi, sì. Il mare?
1: Così non rigrescono le cozze.
0: Ma vediamo,
1: non lo so.
0: Un po', vediamo un po' che ci dice.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Sto dando l'impregnante, sì. La cera sugli scuri delle
0: sugli
2: finestre
0: scuri.
2: Della camera, perché
0: sugli
2: erano
0: scuri.
2: Parecchio rovinati.
1: Bene.
2: Un saluto dalla meravigliosa Carnia, nell'altrettanto meraviglioso Friuli Venezia Giulia, da Antonella.
0: Grazie Antonella. Ma
1: è
0: quanto,
1: vero,
0: quanto tempo devi dipingere sti scuri? Oh, un sacco di tempo che sei.
1: Finché non ridiventano scuri.
0: Ma di che colore li fai? Facci sapere, facci
1: te
0: sapere.
1: L'ho detto.
0: Abbiamo un'altra cartolina sonora, senti un po', senti un po'.
3: Buongiorno Tosi, ho tolto su gli ultimi succoi,
0: sì.
3: Melanzane, peperoni, che è dell'orto, che ormai non cos'è più niente perché si era secca tutto.
0: No,
1: tutto.
3: Una, mio marito ha messo una grande teccia,
0: sì.
3: E tutte queste verdure, così, sì. Siamo a posto per oggi.
0: Verdure.
3: Buona giornata, rimane Vicenza. Ciao ciao.
0: Molto
1: per
0: bene.
1: Oggi siamo a posto, da domani digiuno perché non c'è più niente nell'orto. Melanzane, peperoni, cos'altro c'era?
0: Altro materiale, fatto sta che un friggione.
1: Manca una verdura,
0: non
1: vedi?
0: non importa.
1: Anche se quando ti manca una verdura l'importante è che ci sia l'amore.
0: Ma
1: amore,
0: non ti sopporto più.

0: quanta sicurezza in certe donne alla fine dell'estate che cantano Love is made for me and you, cioè l'amore è fatto per me e per te, sai, dopo l'estate.
1: Perché tu hai avuto delle storie estive tragiche, scusa.
0: Certo, naturalmente, certo. Estive, invernali, autunnali, è tutto quello che riguarda il passato a proposito di...
1: Tutte tragiche?
0: Storie
1: mi auguro di no.
0: Tragicomiche, se ci ripenso adesso, tragicomiche.
1: Adesso
0: io
1: ridi.
0: Sono sempre stata quella un po', sai, che faceva le gaffe in amore.
1: Carina.
0: Lo so, che devi fare? Quella con gli occhioni dolci.
1: Mamma mia, vuoi sentire una cartolina sonora?
0: Sì, per assolutamente sì.
1: Questa è in italiano, ma comunque è paesaggistica, nel senso che ci descrive una situazione.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Che tu vedrai, la visualizzerai. Senti qua, sentila qua.
2: Stiamo giocando a burraco dall'ospedale civile di Macerata.
1: Sì.
2: Un saluto da Charlie Oz.
1: Ecco.
0: Ciao.
1: La pinella, Barbara Venditti, la pinella, l'importanza della pinella.
0: Ma l'importanza di capire se giochi con o senza i jolly poi.
1: Infatti,
0: c'è chi li toglie, capito?
1: C'è chi li toglie.
0: C'è chi li
1: Io
0: toglie.
1: Gioco con tutti i jolly.
0: Ma tu invece come fai? Quando fai burraco puoi continuare ad libitum oppure massimo 9 carte?
1: No, no, puoi continuare ad libitum, sì, cioè ovviamente completando la scala, no? Dall'alto
0: certo,
1: dall'asso all'asso.
0: Però puoi andare avanti, no? Fino sì.
1: Puoi andare avanti.
0: No.
1: Allora, il burraco è un gioco bellissimo, mi permetti
0: di dire. Facciamoci una partita domani, magari sai
1: partita.
0: Chissà
1: ma sempre più anziano mi fai risultare. E mo mi piace il burraco.
0: Ma
1: mo volevo andare in vacanza a Ischia. Tutta roba da così, da proprio
0: Ma il burraco a Ischia.
1: Ah, è lì mi fai centro, lì mi fai centro, Barbara.
0: È il top. Ci ascoltiamo la nuova canzone dei Foo Fighters che così diventiamo un po' giovani.
1: Ritieni? Va bene, sono d'accordo con te.
0: Io ti assicuro che uno come Dave Grohl ha questa prestanza rock così.
1: Prestante.
0: Sì. Se tu lo metti seduto a giocare a burraco, lui ci piglia.
1: Mi sa giocare a burraco?
0: Voglia.
1: Va bene, vedremo, verificheremo.
0: Ci vuole forza.

0: Foo Fighters Window, siamo su Radio 2, questo è il Summer Club, Barbara Venditti e Simone Calomino.
1: Allora, oggi le due cose si sono unite molto bene,
0: che
1: secondo
0: cosa,
1: me.
0: Che
1: cioè,
0: cosa?
1: Il fatto che noi facciamo questa indagine etnografica chiedendo i vostri, le vostre note audio in dialetto,
0: sì,
1: e il club dei fuorisede.
0: È giusto.
1: Abbiamo un po' festeggiato quelli che non abitano proprio nella casa dove sono nati, quindi
0: no,
1: che sia la città, che sia la provincia, che sia addirittura un'altra parte del mondo, e il dialetto qualche volta si conserva, qualche volta un po' si perde.
0: Il dialetto comunque unisce tutti quanti, unisce sia le persone della stessa città che le persone che arrivano in quella città e vogliono integrarsi o comunque comunicare meglio, in maniera più efficace, con le persone del posto. Infatti è una notizia che ci arriva da uno studio condotto a Treviso su 600 stranieri arrivati appunto lì nella città. Che cosa fanno?
1: E allora questo studio, a proposito di come parlano questi 600 stranieri, ci dice che il 65% degli studenti stranieri sa parlare e capire il dialetto veneto.
0: Ma è una cosa meravigliosa.
1: Cioè, anche chi arriva da altre città nel mondo.
0: Nel mondo, perché arrivano lì appunto per cercare di comunicare proprio nella stessa lingua che si parla nel posto. Che fanno? Prendono e iniziano a dire ciao Bea e comunicano così.
1: Come sea.
0: Hanno l'accento anche un poco, cominciano così.
1: Ti dico un altro dato, tra
0: sì,
1: i lavoratori, soprattutto quelli che assistono gli anziani, il dialetto diventa uno strumento professionale. Infatti l'85% lo considera utile per il proprio lavoro e per le relazioni, e considera, per esempio, negli ospedali, chi è medico,
0: certo,
1: prima qualcuno ci scriveva dagli ospedali, chi è medico deve parlare con i pazienti. Parlare in dialetto significa maggior aderenza proprio alla comunità.
0: Ma certo, per chi deve comunicare con gli anziani, per chi deve anche semplicemente per un recupero. Guarda, il dialetto va recuperato e va protetto, perché tante volte è una vera e propria lingua parlata. Ma poi, tra l'altro, l'aspetto proprio dell'integrazione è quello fondamentale.
1: Questa è bella, la festa del popolo veneto ha vinto una classe con 15 stranieri, quindi proprio Venezia, lì in quella città dove si parla questa lingua che può essere considerata così difficile anche per noi italiani, lo vediamo qualche volta con le cartoline sonore che ci mandate, ha premiato la quinta D di Marghera in questa festa appunto così importante per la comunità, dove ci sono 15 bambini stranieri e anche l'insegnante pensa a origini ungheresi.
0: Ecco, ma
1: loro parlano,
0: ragazzi,
1: in veneziano.
0: Che hanno fatto? Hanno creato un vero e proprio musical in dialetto. Come questa maestra ha trovato in un mercatino un vecchio insieme di spartiti di canti popolari veneti, li ha insegnati a questi ragazzi, o sti ragazzi, anche quelli stranieri, parlano correntemente il veneto. Dovremmo impararlo anche noi, grazie magari alle vostre cartoline sonore nei prossimi giorni. Che ne pensi? Oppure sono impazzito? Oppure
1: no,
0: dobbiamo chiamare l'antidroga?
1: No.
0: Dobbiamo chiamare l'antidroga.
1: Chiamiamo.
0: Fibra, vai.

0: soli di una piazza vuota.
1: No, non è vero, non è vero,
0: incredibile.
1: Non è vero, sei un bugiardo. Perché? Perché non siamo soli, no. Non siamo soli, c'è Vittorio Pettinato.
0: Vittorio Pettinato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Vittorio.
2: Che spettacolo, ragazzi.
1: Certo è strana sta cosa, abbiamo chiamato l'antidroga e è arrivato Vittorio Pettinato.
2: Guarda caso.
1: Guarda un po'.
2: Facciamo un controllo, ragazzi, per favore, fuori.
1: Mannaggia. No, ho messo tutto via perché Summer Club finisce qui oggi.
2: E chi inizia adesso?
1: Adesso. C'è Spettinati.
2: Salutiamo Nicola Angelozzi che ci guarda da casa, immagino, in questo momento.
1: No, l'hai detto un po' tipo Santino. Ciao Nicola.
0: No, allora, io oggi sono la controfigura di Nicola Angelozzi, perché vedi, appunto, dovrò fare la non somiglio, no.
1: No. Sono i baffi il problema.
0: È il baffo.
1: Anche un po' l'altezza.
0: È il capello pure.
1: Il capello, la camicia.
0: Nicola, abbi pazienza, purtroppo sarò la tua versione povera, oggettivamente. Che dobbiamo fare? Proprio così. Così semplice.
1: Sta per iniziare Spettinati. Summer Club vi dà appuntamento a domani mattina. Grazie Marco Lolli in regia, grazie Max Bonomo in redazione.
0: Ciao. Grazie a tutti, ci vediamo domani.
1: Ciao,
0: Barbara
1: Venditti. Calomino.
0: Fai la brava, mi raccomando.
1: Anche
0: fai
1: voi.
0: La brava.
1: Anche voi.
0: Grazie Marco Lolli, grazie.
1: Ciao.
0: Marco Lolli sempre.

0: mettiamo in tempo a finire una cosa che inizia subito un'altra.
1: Io potrei morire.
0: Perché? È troppo che ti è successo?
1: Se hai finito un programma, subito un altro.
0: Subito.
1: Signore e signori, Simone Calomino.
0: No, signore e signori, Vittorio Pettinato qui con noi, per noi, che tra l'altro tu sei un globetrotter, Vittorio Pettinato.
1: Sì,
0: ma sei arrivato all'ultimo, ma al momento giusto.
1: Al momento giusto.
0: Cioè tu c'hai sto talento, come fai ad arrivare sempre al momento giusto?
1: È incredibile, ragazzi, ho questa capacità che sto sviluppando e va sviluppata, perché non è che da tutti arrivare.
0: No, non è da tutti.
1: Non è da tutti arrivare così in maniera sul filo del rasoio. In zona Cesarini siamo arrivati spettinati tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, lunedì, venerdì,
1: dalle 12 alle 13.30. Questo. Seguiteci, perché oggi facciamo una puntata, ragazzi. Ospiti, amici, un sacco di. Veramente.
0: Non alzare le aspettative a questo livello. Calma.
1: Rimanete collegati con noi. Rimanete collegati con noi.
0: 12, 13.30, questo è chiaro, è molto chiaro. Io invece sento di dovermi maledire, perché comunque ho già fatto Summer Club, adesso mi tocchi tu, ma è maledetto.
1: Ce la faremo.
0: Ce la possiamo fare.
1: Ce la faremo!

0: Fulminacci, maledetto me, siamo su Radio 2, gli spettinati. È così Vittorio Pettinato, è proprio così.
1: È proprio così, signore e signori, oggi puntata spumeggiante, veramente.
0: Spumeggiante,
1: inizio con
0: sì.
1: questo lunedì incredibile. Sì. Chi ci guarda sul canale 202 del Digitale Terrestre probabilmente avrà anche delle sorprese, ma anche voi sì. che ci ascoltate in radio, insomma, oggi ne vedrete delle belle.
0: Noi oggi dobbiamo prendere le misure, perché Vittorio dobbiamo conoscerci in onda, capire come funzioniamo, capire quanto siamo pazzi.
1: È la prima volta che facciamo qualcosa assieme.
0: È la prima volta.
1: Non è facile.
0: È la prima volta.
1: Già subito siamo entrati
0: in sintonia. E sì, allora sì, Vittorio, sì. visto che siamo entrati in sintonia, credo che sia il momento di un annuncio per tutti voi, Eccolo.
1: Udite, udite, genti d'ogni contrada. Per ordine solenne di Sua Magnificenza Ioannes Alibrandi,
0: sì.
1: signore delle onde radiofoniche, custode sì. dei microfoni di Radio 2, oggi 31 agosto è ufficialmente istituita la giornata mondiale degli imbuti.
2: Da questo momento sia l'imbuto celebrato quale nobile strumento d'ingegno, ponte fra il largo e lo stretto, difensore dei travasi, baluardo contro ogni disastrosa dispersione. Lunga vita Radio 2.
1: Lunga vita.
2: E gloria imperitura, gloria imperitura agli imbuti. Così è deciso. Il bardo è tratto. È fatta.
1: E andiamo avanti con la musica di Radio 2.
0: Così? De botto.
1: Sì, de botto. Dopo che abbiamo istituito la giornata mondiale degli imbuti, signore e signori, tutti carichi, tutti pronti, perché iniziamo a ballare questo lunedì. Parte così con l'energia di Radio 2. Gli spettinati. Highway to Hell.
0: È impazzito, sì, Vittorio sì. Pettinato, aiuto.

0: Away to Hell, gli spettinati su Radio 2, oggi giornata incredibile, oggi giornata nazionale degli imbuti.
1: Incredibile, sì.
0: Abbiamo deciso, abbiamo decretato per ogni giorno una nuova giornata mondiale e oggi è la giornata
1: nazionale. Questi sono quelli al quarto piano. Quelli,
0: stanno facendo perché dei lavori.
1: Io mi dico, ma perché sempre nel momento in cui uno deve parlare di cose colte ti arriva il lavoro?
0: Dobbiamo parlare delle notizie.
1: Vabbè, fanno sì, allora comunque, Vittorio, giornata degli imbuti. L'imbuto è uno strumento molto antico, molto più di quanto tu possa pensare, perché i primi esemplari risalgono addirittura a migliaia di anni.
0: Non riusciamo a lavorare così. Scusate, non riusciamo a lavorare. Se stavi dicendo.
1: Allora, stavo dicendo. I primi esemplari risalgono a migliaia di anni fa ed erano fatti di argilla e legno. Gli imbuti. Imbuti di argilla e legno, molto diversi da oggi, che la plastica invece regna sovrana, no? Principalmente venivano utilizzati per travasare il vino e l'olio, quindi
0: ottimo.
1: In allegria, quindi uno prendeva un imbuto d'argilla, se ti cadeva per terra era.
0: Quante storie! Imbuti.
1: Nasconde l'imbuto, le piccole cose.
0: Ragazzi, così però diventa difficile.
1: Lei che prende le misure, ma sono i suoi colleghi questi non c'entra niente
0: oggi sta succedendo la cosa,
1: si capisce,
0: qui, radio veramente
1: cercate di capire, nel frattempo noi riorganizziamo le idee.
0: Sì, intanto voi augurateci la buona giornata nazionale degli imbuti, quindi se ci volete mandare un audio in cui augurate grande buona giornata nazionale degli imbuti al 348 7300 200, faremo ascoltare i vostri audio. Anzi, se avete anche una storia legata agli imbuti, perché no, la vogliamo ascoltare molto volentieri.
1: Esattamente Vittorio Pettinato. Nel frattempo Noemi e Vito Salamanca ci chiedono: tu cosa fai questa sera?
2: Ecco qua.
1: Ma scusate, sono Noemi e Vito Salamanca, mica possiamo pensare a voi.

0: Precious, Depeche Mode su Radio 2, siamo gli spettinati, ci dobbiamo dare un tono, Vittorio, perché è un momento culturale questo.
1: È un momento culturale che va, diciamo, raccontato solo in un modo, attraverso... Sì. Anche un vestiario, un dress code che rappresenti questo momento. La tua camicia oggi, devo dire, allora,
0: i broccoli, ti è piaciuta?
1: Simone Calomino in questo momento sta indossando una camicia con dei broccoli in fiore,
0: in fiori, non si sa perché viola anziché gialli, però evidentemente
1: complimenti,
0: evidentemente così, ma non di broccoli, non di fiori di broccoli, bensì di imbuti.
1: Parliamo oggi di imbuti,
0: gli spettinati,
1: ragazzi,
0: perché è stato fondamentale istituire la giornata internazionale, mondiale dell'imbuto, e quindi vengo a te, Vittorio, dicendoti questa cosa di fondamentale importanza, che l'imbuto nella storia dell'arte è un archetipo della follia, lo capisci? Cioè praticamente c'è un celebre dipinto che si chiama L'estrazione della pietra della follia di un fiammingo, Hieronymus Bosch, che è del 1494, è esposto al Museo del Prado, dove c'è un medico che sta curando un paziente con un imbuto rovesciato sulla testa.
1: Guarda, è una cosa incredibile, è un elemento fondamentale, anche perché se vai a pensare, adesso ci stavo riflettendo mentre tu mi parlavi, l'imbuto è anche il simbolo, diciamo, se ci pensi, quando Dante parla dell'inferno, purgatorio e paradiso, nelle, diciamo, più grandi rappresentazioni di questa idea di inferno, purgatorio e paradiso, viene rappresentata attraverso un imbuto.
0: Beh, un imbuto, vedi l'imbuto,
1: l'imbuto torna.
0: È fondamentale l'imbuto, ma perché questo medico pazzo nel quadro di Bosch aveva l'imbuto rovesciato sulla testa?
1: Diccelo.
0: Perché rovesciato vuol dire che la testa è vuota, perché non sta versando nulla nella testa, quindi il medico è più folle del malato che sta curando.
1: Quindi possiamo usare questa nuova, questo nuovo meme, perché diventa un meme, come quasi dissing. Potrebbe diventare un dissing. Io, se metto un imbuto sopra la tua testa rovesciato, vuol dire che...
0: Va bene, ci procureremo degli imbuti da mettere per cappelli.
1: Domani tutti con gli imbuti.
0: Questo è stato un momento culturale fondamentale, e arriva Role Model con Joy su Radio 2, spettinati.

0: Joy, siamo su Radio 2, gli Spettinati, Vittorio Pettinato e Simone Calomino, e abbiamo ricevuto una richiesta dai piani alti. Sì, e questa richiesta è quella di valorizzare il patrimonio delle teche Rai, ricominciando a fare un po' i vecchi programmi, quelli storici della Rai. Allora abbiamo pensato di omaggiare le interviste impossibili, ma purtroppo non potendoci permettere gli attori, quei grandi attori che una volta interpretavano i personaggi storici, abbiamo pensato di intercettare i nipoti di questi personaggi storici, comunque i parenti più prossimi, e quindi per voi ascoltatori di Radio 2 è il momento delle interviste impossibili degli Spettinati. Abbiamo oggi l'onore di avere ospite, signore e signori, una persona eccezionale. Buongiorno. Per noi un onore avere qui il nipote di Albert Einstein.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Simone caro.
0: Buongiorno.
1: Siete forte, siete bravi.
0: Sì, grazie.
1: Mi piace sta cosa da radio.
0: Grazie.
1: Siete bene, bravi.
0: Signor Maurizio Einstein, sì. Ecco, lei è il nipote di Einstein,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, sì,
0: nipote diretto.
1: Diretto. La prima categoria, proprio sì. Quella da...
0: Di prima categoria.
1: De sangue, proprio stiamo.
0: Sì. Senta, ma... come lei l'ha mai conosciuto? Immagino di
1: sì,
0: no.
1: Sì,
0: come l'ha conosciuto?
1: Allora, prima però volevo dire che sì, fino al 15 di settembre facciamo il cambio come con convergenza inclusa.
0: Sì.
1: Quindi per qualunque cosa voi potete far riferimento a me.
0: La ringrazio sì, molto, di questo magari ne parliamo sì, più tardi. Sì. Prima avremo delle domande su suo zio.
1: Zio Albert.
0: Zio Albert, sì, cioè, sì. Ma com'era nella vita privata?
1: Ma normale, era proprio normale. Una persona che ci potevi parlare, sì, ci potevi proprio parlare, mangiava, sì, dormiva, ogni tanto faceva linguaccia.
0: Sì, linguaccia. La celebre linguaccia, infatti.
1: Faceva proprio la linguaccia sì, celebre, quella che in famiglia proprio all'epoca rompeva un po' le scatole con questa linguaccia, ogni così, fotografia la linguaccia, faceva comunione, matrimonio, la linguaccia.
0: Va bene, senta, ma in famiglia comunque al di là della linguaccia vi rendevate conto di avere un genio comunque?
1: No, anzi mia nonna diceva sempre: Albert, te devi pettinare, perché stava sempre tutto così. Non si ricorda.
0: Immagino, magari in famiglia non ci se ne rende conto. Lui cosa rispondeva?
1: Comunque sulle gomme, se prendete vabbè, 4 il montaggio è incluso, non vi preoccupate, sì, senta, dovete farmi nome.
0: Ci tolga una curiosità, sì, ma lei che lavoro fa?
1: C'ho proprio il centro degli pneumatici, proprio.
0: Allora, che la fisica comunque dallo sì, zio che parla in pianeta arriva anche alla fisica delle automobili,
1: sì,
0: il movimento,
1: sì, alla
0: le ruote.
1: Fine parliamo di cose straordinarie, no? Di cose che sì, si possono controllare
0: va
1: così.
0: Bene.
1: Io zio Albert Einstein.
0: Senta, questa sua filosofia devo dire è molto interessante, ma ha conservato qualche ricordo di suo zio, che so, una fotografia, qualcosa?
1: Una foto.
0: Ah, ecco, che foto?
1: No, quella con la linguaccia.
0: Quella che hanno tutti.
1: La stessa, ce l'hanno tutti.
0: Va bene.
1: Però vi posso lasciare il numero d'officina mia.
0: Sì. No, guardi, grazie, no. Grazie mille a Maurizio Einstein, il nipote.
1: Vabbè, vi saluto.
0: No, sì, grazie.
1: Grazie, arrivederci. Spettinati, grazie. Siete fortissimi.
0: Maria Novella, dove l'hai trovato questo? Scusami, non ho capito.

0: Con i Police arriviamo alle 12:28. Abbiamo istituito oggi la giornata internazionale degli imbuti.
1: Mondiale.
0: Abbiamo un vocale, sentiamolo. Eccolo qua a proposito sul tema.
2: Auguri a tutti gli imbuti.
0: Auguri. Auguri a tutti gli imbuti. Continuate ad augurarci buona giornata mondiale degli imbuti. E al 348-7300-200. Adesso Vittorio, è un momento in cui noi dobbiamo stare zitti perché dobbiamo dare la linea al GR2. Sei d'accordo?
1: Ci sentiamo dopo. Intanto prendiamo le misure.
0: A più tardi.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste. 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
9: Buongiorno da Roberta Sibone in studio. La cronaca in primo piano con il dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle. Un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre. I dettagli nel servizio.
10: A chiamare il 112 è stato lo stesso adolescente. Venite, ho picchiato mia madre, forse è morta, ha detto. All'ora arrivo gli agenti hanno trovato il giovane seduto per terra nell'androne del palazzo, in stato confusionale e con la maglietta sporca di sangue. La madre era ancora viva, ma è morta in ospedale poche ore dopo. La vittima, 49enne, lavorava come badante e dog sitter. Chi indaga sta accertando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. Madre e figlio, unici inquilini dell'appartamento al primo piano di un condominio, entrambi italiani, vivevano lì da 2 o 3 anni. Il padre del 16enne è invece morto da tempo. Il ragazzo, che sarebbe affetto da gravi problemi psichici, è piantonato in stato d'arresto nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Stando ai vicini di casa, non c'erano stati segnali che potessero lasciare presagire quanto è accaduto. Claudio Vigolo, GR2.
9: Ancora un incidente mortale sul lavoro accaduto in un quartiere a Origio in provincia di Varese. Vittima un muratore 55enne travolto dalla caduta di una soletta che l'ha ucciso sul colpo. In Spagna è stato scarcerato il 60enne italiano arrestato dopo il ritrovamento venerdì scorso del cadavere della compagna, una tedesca di 47 anni, a Isla Cristina, vicino a Huelva. Dalle prove raccolte dagli inquirenti e dai risultati delle analisi è infatti emesso che l'uomo è estraneo ai fatti e che la donna si sarebbe autoinflitta le ferite mortali. La coppia si trovava a Isla Cristina in vacanza. Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che l'ulteriore sospensione del trattato di Schengen è dovuto al perdurare delle difficoltà a Ceuta, ma che nel contempo si tiene conto dei tentativi di normalizzazione avviati da Spagna e Unione Europea. La proroga era necessaria, ha dichiarato il ministro dell'Interno Piantedosi, spero sia l'ultima. E la Spagna sta anche indagando sulle cause dell'enorme afflusso di migranti che un mese fa ha portato circa 70.000 persone ad attraversare a piedi o a nuoto il confine tra il Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. Così il premier Sánchez, che ha denunciato la diffusione di false informazioni. A Ceuta rimangono 5.000 migranti, di cui 1.200 minorenni, aggiunge. Non ci sono notizie di intelligence su collegamenti fra crisi migratorie e autorità marocchine, con cui cooperiamo positivamente per affrontare la crisi, conclude, abbiamo bisogno della solidarietà europea. Nella notte è tornata ad accendersi la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo circa un mese di relativa calma, riprendono gli attacchi incrociati e le minacce reciproche, colpiti anche la Giordania e gli Emirati, che chiedono una de-escalation e il ripristino della navigazione di Hormuz.
11: Washington e Teheran si rimpallano la responsabilità della nuova escalation. Entrambe le parti rivendicano di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti sostengono di aver colpito l'isola di Larak per fermare i Pasdaran, accusati di prepararsi a disseminare mine nello stretto di Hormuz. Per Teheran, invece, gli attacchi contro le basi americane negli Emirati e in Giordania sono la risposta ai raid subiti sull'isola. Dai media giordani, silenzio totale sugli attacchi, mentre gli Emirati negano di essere stati colpiti e rivendicano l'abbattimento di un drone iraniano. Teheran denuncia che nello stretto di Hormuz una petroliera avrebbe urtato alcune mine prendendo fuoco. Prova che la bonifica annunciata solo qualche giorno fa dagli Stati Uniti non è in realtà stata completata. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. Teheran infine smentisce un attacco americano contro l'isola di Karg dopo un video pubblicato

0: L'eliminazione al primo turno risale a 20 anni fa. Per il serbo è la fine di un'epoca.
1: Tempo stabile, prevalentemente soleggiato e...
2: Lo sguardo perso nel vuoto, quasi in lacrime, incredulo, Djokovic lascia il campo di New York, eliminato all'esordio di uno slam che ha vinto 4 volte. A 39 anni potrebbe essere davvero finita. Non tanto per la sconfitta 3-2 contro l'argentino Navone, ma per come è maturata. L'ex numero 1 al mondo all'inizio conduce il match, perde al tiebreak il primo set, va sul 2-1, da lì in poi iniziano i problemi fisici. Il serbo si piega più volte in cerca di fiato, vomita dietro un cartellone pubblicitario e ad ogni cambio di campo si avvolge in un asciugamano piano di ghiaccio. Navone vince 5 game di fila e pareggia i conti. Nole chiede ancora l'intervento medico e si fa massaggiare la parte bassa della schiena. Nell'ultimo set scompare e spiana la strada l'argentino, che chiude quasi imbarazzato 6-1. Nel post partita Djokovic ammetterà: credo fosse evidente che in campo mi sentissi malissimo, è un problema serio. Ora il 25esimo slam in carriera sembra un miraggio. Con questa sconfitta uscirà anche dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Giacomo Prioreschi, GR1.
0: Linea torna a Spettinati il prossimo GR2 alle 13:30 con Livio Frittella.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Genea, care qui agli Spettinati su Radio 2, Simone Calomino e Vittorio Pettinato vi parlano oggi degli imbuti, perché oggi abbiamo istituito la giornata internazionale mondiale degli imbuti.
1: Sì, abbiamo esagerato. Sì.
0: Abbiamo proprio voluto strafare stamattina partenza rococò.
1: È incredibile rococò, ma vorrei appunto portarti sulla storia degli imbuti, perché è una cosa che tendiamo a trascurare, invece è molto importante. E praticamente gli imbuti anche nella storia del cinema hanno avuto un ruolo fondamentale, perché per esempio nel Mago di Oz, il Mago di Oz, se tu pensi al cappello dell'uomo di latta del Mago di Oz, era un imbuto.
0: Davvero?
1: Quindi compaiono anche lì gli imbuti. Incredibile.
0: Ah, ma guarda che incredibile questa.
1: Oppure per dirti, no, nelle Vacanze Intelligenti, il celebre film a episodi dove va in vacanza il film collettivo, Alberto Sordi visita la Biennale di Venezia e vede una installazione con tanti imbuti uno sull'altro e insomma dicono: ah, ce l'avevamo pure noi a casa, ah, pure io a casa li sgrullo così.
0: Sono imbuti,
1: non c'è niente di strano,
0: e vogliamo citare il grandissimo Muti.
1: Vogliamo citare Buti?
0: Muti.
1: Ma volevo tenerlo per più tardi, ma va bene, citiamo Buti.
0: Intanto noi continuiamo a prendere le misure sul canale 202 del Digitale Terrestre,
1: perché
0: si vanno avanti
1: oggi,
0: a prendere le misure.
1: Oggi prendiamo le misure fra di noi e ci stanno anche aiutando a farlo. Ad ogni modo, Macklemore e Skylar Grey ci cantano Glorious qui. Glorious agli Spettinati su Radio 2. Devo anche bere dell'acqua, mi sto impappinando, sai.

0: anche Macklemore e Skylar Grey con Glorious agli spettinati su Radio 2. Intanto voglio ringraziare tutti gli ascoltatori che al 348 7300 200 ci augurano la buona giornata mondiale degli imbuti. Ringrazio Anna da Roma che ci ha scritto che cosa?
1: Questa storia comincia con una domanda.
0: Eccola, Pablo Trincia, mi sa. Sì.
1: Una domanda che milioni di famiglie italiane si fanno ogni sera.
0: Quale?
1: Chi ha preso il caricabatterie?
0: Infatti.
1: È il 31 di agosto, Roma. Il pulviscolo atmosferico entra dalla finestra del quarto piano di via Tuscolana.
0: Per un'esagerazione, però.
1: Il caricabatterie è scomparso.
0: Scomparso.
1: L'ultima persona ad averlo visto è la madre.
0: Mm.
1: Dice di averlo lasciato lì.
0: Dove?
1: Ma lì non è un luogo.
0: Infatti.
1: È un depistaggio. Mm. Per questo podcast ho attraversato 3 continenti. Sono andato a Casablanca, dove ho incontrato Abdul. Salam aleikum, Abdul.
0: Mamma mia,
1: Abdul però mi guarda e dice: Pablo, io sono di Viterbo.
0: Ah, ho capito, vabbè.
1: Torniamo in Italia, Interroghiamo il padre.
0: Sì.
1: Lui nega tutto.
0: Tutto.
1: Ma da 17 ore sta con il telefono carico.
0: Mm.
1: Poi la svolta. La figlia se ne esce con: Abba, stava nella mia borsa.
0: Eccola, chiaro.
1: Era sempre stato lì.
0: Sì.
1: Ma nessuno aveva avuto il coraggio di chiedere.
0: Mm.
1: Questa non è la storia di un caricabatterie scomparso.
0: Chiaramente no.
1: È la storia di una famiglia italiana che, pur di non disturbare la figlia, ha messaggiato con i segnali di fumo per una settimana.
0: Va bene, grazie Pablo Trincia per questo podcast interessantissimo. Così. Direi di continuare con la musica di Radio 2, almeno ci riprendiamo un pochino. Saliamo un po' più in alto, grazie a Bert, gli spettinati su Radio 2. Cercate di non chiamare per il momento il pronto soccorso psichiatrico, perché cercheremo anche di tornare un po' sui binari, sanità mentale permettendosi. Grazie a tutti, ciao.

0: The Specials, gli spettinati su Radio 2. Nel frattempo lo studio si riempie, Vittorio, arrivano persone che vengono, persone che vanno, soprattutto belle persone. C'è Lulu Gargari qui con noi.
1: Ciao a tutti.
2: Buongiorno.
1: Grazie mille, grazie dell'invito.
2: Grazie a te per essere qui con noi, per essere la prima ospite in presenza degli spettinati.
1: Veramente.
2: Quindi è qualcosa di, guarda, ti rimane, fa curriculum questa
0: fa
2: cosa.
0: Molto
2: fa
0: curriculum.
2: Veramente curriculum.
0: Lulu, tu sei una chef però che ha un occhio particolare, un'attenzione particolare per il cibo salutare. Vogliamo chiamarlo salutare?
1: Chiamiamolo healthy
0: così.
1: Esatto.
0: Come mai ti sei appassionata proprio a questa branca della cucina?
1: Ma proprio per un mio bisogno di trovare delle ricette che fossero buone, però allo stesso tempo che mi facessero sentire bene.
0: Sì.
1: E quindi un po' per arricchire anche quello che mangiavo tutti i giorni. Da lì poi ne è diventato un po' uno studio, prima da sola, e poi ho fatto una scuola di cucina per imparare proprio a padroneggiare il mestiere e poterne parlare veramente.
0: Con competenze e con cognizione di causa.
1: Esatto.
0: Bravissima. Poi mi permetto anche di dire una cosa, perché tu hai degli studi filosofici alle spalle. Io sono strabiliato.
1: Non lo nego.
2: Lei
1: è la
2: Platona degli chef.
1: No, io forse sono un gatto, ho già vissuto tre vite secondo me.
2: Perché?
1: Quindi,
2: tre. Raccontiamo.
0: Vabbè, diciamolo.
1: No, sono troppo lunghe perché veramente
2: guarda,
1: io ho 28 anni, ma sembra, non lo so, che io ne abbia 57.
2: Lulu,
1: perché
2: abbiamo tutto il tempo che vuoi. Se raccontiamo brevemente queste tre vite, noi intanto continuiamo a prendere le misure, qui tu non ti preoccupare.
1: Tutto normale. Niente, perché io dai 5 ai 20 anni comunque ho lavorato in televisione.
2: Okay.
1: Soprattutto in Rai con una serie che si chiama Provaci ancora prof.
0: Meravigliosa.
1: Comunque parliamo degli anni 2000,
0: sì,
1: quindi proprio gli anni d'oro della TV italiana. Ero la figlia di Veronica Pivetti e Enzo De Caro, mentre facevo anche altre serie TV, tutto per caso, proprio da due foto, due cose così, un po' come oggi uno inizia a lavorare sui social, no? Poi da là chiaramente verso i 18-20 anni ho iniziato a dover prendere una strada, cioè o studi per diventare attrice, teatro e tutta quella strada lì, oppure io ho deciso di continuare con filosofia, che era un po' una via di mezzo, okay, però abbastanza secchiona nel senso buono del termine. Quindi ho iniziato filosofia, però nel mentre avevo scoperto questa vera passione per
2: mentre
1: la cucina.
2: Mentre davi gli esami dovevi prepararti le schiscette.
1: Esatto,
2: esatto,
1: nonostante io abbia mia mamma a casa che è una cuoca bravissima, però nulla di così tecnico, cioè non è che venga da una famiglia di ristoratori, quindi mi sono proprio dovuta mettere sul
0: però
1: campo.
0: Hai fatto il botto, Lulu, diciamolo, cioè sei fortissima sui social, i tuoi video sono seguitissimi, molto divertenti anche devo dire, forse anche grazie a questo tuo passato attoriale secondo me, ma ne parleremo più approfonditamente se resti con noi. Intanto arriva un attimo al tuo posto, dovete fare un piccolo scambio, c'è Madonna con la danzetteria, mettiti un po' guarda che la signora è molto permalosa, fai la brava altrimenti ti offende. Vittorio, tu sei pronto a ballare?
2: Io sono carichissimo e
0: siete caldi?
2: Voi balliamo
0: Madonna.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Quando ci fa sentire

0: due, tre, quattro.
1: E gli spettinati su radio.
0: Dove stanno?
1: Due.
0: Con chi sono in questo momento?
1: Lulu Gargari qui con
0: me. Che meraviglia! Che meraviglia! Ah, sito nella piega Businessman ci dà occasione di saltellare un pochino qua nella sala C di Via Asiago di Roma con Lulu Gargari, alla quale abbiamo da sottoporre una rubrichetta. Una rubrichetta, perché Lulu, che fa Lulu? Sui suoi social fa delle rubrichette.
1: E ricordiamo, seguite sui social Lulu Gargari, perché questa qui è una cosa fondamentale, perché altrimenti non potrete, diciamo, usufruire delle grandi risposte che ci darà durante questa rubrichetta.
0: Lulu, pensaci tu. Allora, Lulu, ci devi dare delle risposte secche, secchissime.
2: Vai.
0: Cena romantica all'ultimo minuto, sì, no?
2: Sì, paccheri ai tre pomodori.
0: Ah, ottimo. Ecco, perfetto. Ospiti a casa e frigorifero vuoto.
2: Aglio, olio e peperoncino. Classico.
0: Beh, quella fa una bella spaghettata.
2: Dai.
0: Meraviglia.
1: Poi lui spaghetto. Dice
2: spaghetto
0: rigorosamente.
1: Lui dice spaghetto alla carbonara, chiaramente, ma lo faccio con la panna, sì.
2: Scappi.
1: O no?
2: Scappi, via.
1: Red flag.
2: Così, no.
0: Sì, è un 10, ma fa lo spaghetto. Quella storia là, va bene. Amica lasciata dal fidanzato, che cosa le cucini?
2: Tortino dal cuore caldo, quello al cioccolato, bello cremoso, buonissimo, fondente.
0: Ma
2: così,
0: diretta così a schiaffo, ci arrivi con una cena un po'?
2: No, graduale, graduale. Prima la coccoliamo un po' e poi dopo tortino.
0: Benissimo, però mi è piaciuto il cuore caldo. Primo appuntamento, aglio sì o aglio no?
2: Dipende, solo se lo mangiano entrambi.
0: Brava.
2: Se no, siamo borderline. A parte che a me non piace tanto, quindi...
1: Ho una domanda, prego. Aglio e cipolla assieme, sì o no?
2: No.
0: Mai?
2: Mai. No,
0: mai.
2: Dai, no.
0: Mai.
2: Quello è un omicidio proprio. No, insieme no.
1: Capisco. Poi, ti facciamo una domanda un po' cattiva. Un ingrediente che vorresti abolire dai social?
2: Oddio, anche se sono colpevole in parte, perché ogni tanto la uso, la stracciatella.
0: Ah,
2: dai.
0: Perché?
2: E sta ovunque. Ovunque. Fai la pasta, la carbonara, la stracciatella. Fai la cacio e pepe, la casa della stracciatella. No. E il pistacchio.
1: E il pistacchio, infatti stava per arrivare proprio lontano.
2: Mortadella, pistacchio e stracciatella. Cioè, proprio la triade.
0: Rotto le scatole.
1: E anche la burrata, questo. No, però.
2: Che è uguale alla fine, vabbè.
1: Più o meno.
0: Però sono buonissimi, ragazzi. Che ci possiamo fare?
1: Sono ottimi.
0: Un po' così, dovunque, però sono buonissimi.
1: Ribadiamo, da abolire dai social.
2: Dai social.
0: Dai social. Ecco. Qual è il piatto più sexy che c'è?
2: Forse la pasta alle vongole, però anche per il contesto, perché di solito magari è un appuntamento, vai al mare a mangiarlo, quindi forse per quello. Un po' io sono romantica, cioè vecchia maniera.
0: E allora se sei romantica, ti accompagniamo noi con la musica, perché arriva Marvin Gaye qui su Radio 2 per noi. Sei pronta a essere romantica insieme a noi? Ma me lo auguro. Gli spettinati su Radio 2, tra poco abbiamo un altro paio
2: romantici,
0: di
2: romantici.
0: Sei pronta?

0: Marvin Gaye, Gatto Gave It Up, Radio 2, gli spettinati, con sentilo. Vittorio Pettinato, Simone Calomino, Lulu Gargari qui con noi.
1: Lulu, benvenuta.
2: Eccoci qua.
1: Bentornata. Siamo qui da un po', ma io ti terrei qui con noi tutta la puntata.
2: Ci stiamo divertendo
1: un sacco, veramente. Allora, oggi giornata, gli spettinati, ricordiamola a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento e ci stanno guardando sul canale 202, che tutti i giorni istituiremo una giornata mondiale di... Sì. Oggi giornata mondiale degli imbuti, quindi imbuti. Tu sei la persona che in questo momento deve augurare a tutti quanti buona giornata nazionale, mondiale e degli imbuti.
2: Sì. Buona giornata nazionale, mondiale degli imbuti.
0: Benissimo, Lulu, bravissima. Allora, a questo punto ti chiederei, tu gli imbuti li usi?
2: Certo, sono grande fan degli imbuti, anche perché io da romana doc ho la mia bella tanica d'olio. Brava. Che in qualche modo devi riempire così.
1: Quanto
2: ho provato a non usarli gli imbuti, però servono.
0: Vedi, infatti li celebriamo perché sono essenziali. Tu tra l'altro sei anche in uscita con un podcast.
2: Esatto, a settembre, ancora da definire la data esatta, se 14, 17, ancora non lo sappiamo, uscirà Fame Wellness Club, un podcast dedicato al benessere, quindi saranno dei talk con esperti nutrizionisti, olimpionici, sì, content creator, che parleranno di fame, fame di sapere, fame di lavorare, fame filosofica, comunque collegata al cibo, perché poi andiamo a chiedere veramente le loro giornate tipo, perché secondo me era un tema che era un po' frammentato, sì, e quindi avevo bisogno un po' di racchiudere tutte queste notizie in un unico contenitore che fosse mio.
1: Sì, ottimo. Bene, Lulu. Mensana in corpore sano.
0: Poi, visto come... che pure esatto, settembre adesso ci farà anche comodo andare a vedere un po' di come gestire questa fame in modo giusto. Lulu, grazie di essere stata con noi agli spettinati su Radio 2. È stato
2: grazie
0: bellissimo.
2: A voi. Grazie. Bellissimo.
1: Lulu, torna a trovarci, noi ci siamo divertiti tantissimo, in bocca al lupo per tutto quanto.
2: Quando volete, io vi aspetto per girare insieme un Lulu Pensaci Tu o una puntata del podcast.
1: Veniamo sicuramente io e Simone.
0: Grazie, grazie Lulu.
2: Grazie mille
0: e
2: a voi.
0: Una piccola pausa.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: My body isn't ready, Sombra qui con noi.
1: Mi dispiace.
0: No, il mio corpo, guarda, ti dirò, oggi effettivamente...
1: Stanchino sei.
0: È stanchino, ma sono tanto entusiasta di questa esperienza, sono contento insomma della nostra ospite che è venuta a trovarci oggi.
1: Lu Gargari, sì.
0: E del fatto che appunto i nostri ascoltatori al 348-7300-200 abbiano scritto veramente tanti grazie per aver istituito questa giornata nazionale, internazionale, mondiale del...
1: Degli imbuti.
0: Serviva.
1: Evidentemente abbiamo interpretato un bisogno collettivo.
0: Bisogno collettivo, ecco, esatto.
1: E infatti sentiamo un vocale proprio a tal proposito. Eccolo qua, vediamo. Chi è?
2: Viva la giornata mondiale dell'imbuto.
1: Viva.
2: Dice un'esperta dell'imbuto.
1: Esperta.
2: Sono Elide da Roma.
1: Elide.
2: Perché spesso travaso sia vino che olio.
1: Brava Elide.
2: E quindi ho una certa pratica. Oltre al fatto che vorrei ricordare la Divina Commedia di Topolino degli anni 60, nella quale la filosofia aveva l'imbuto in testa. Un bacione grandissimo.
1: Il travaso delle idee. Grazie Elide,
0: grazie
1: mille.
0: Simo, ma insomma ci sono tante cose che dovremmo sapere.
1: Tu vuoi ancora parlare di imbuti?
0: Io voglio parlare per tutta la mia vita.
1: Allora io ti parlo di imbuti solo perché Maria Novella ha trovato delle cose su questi imbuti, la nostra redattrice. Dice
0: andiamo.
1: In idrodinamica il restringimento accelera i fluidi. Sappilo. Se non lo sapevi, sappilo.
0: Io di questa informazione cosa faccio?
1: Tu,
0: cioè, vado in giro oggi, vado al bar e dico ragazzi, sapete che in idrodinamica restringimento accelera i fluidi.
1: Metti caso, può servire sempre, tutto serve nella vita. Fidati di me. Allora, poi in ingegneria del traffico, perché esiste l'ingegneria del traffico, è il concetto usato per spiegare i rallentamenti stradali.
0: L'imbuto, è vero.
1: Buto.
0: C'è un imbuto stradale.
1: E uno non passa
0: imbuto,
1: più.
0: È vero.
1: Nel design urbano ispira la progettazione delle uscite di sicurezza.
0: È un imbuto, effettivamente.
1: Ma
0: c'è un imbuto.
1: Scusa Vittorio, perché non dovevamo celebrare gli imbuti? Cioè sono una cosa talmente fondamentale, no?
0: Se ne parla per ogni cosa c'è un imbuto, intanto
1: se ne parla in tutti i modi.
0: Noi continuiamo a prendere le misure,
1: sì, prendiamo le misure.
0: A prendere le misure
1: però vestiti, non sì.

0: Sai, papà, il mondo ci tende a farci del male. Però. Hanno ragione Maria Antonietta Colombre, senza vestiti, solo però in radio, quindi noi non lo sappiamo, in realtà non lo vediamo. Comunque, che cos'è?
1: Buon ragazzi!
0: Che cos'è?
1: Wow, wow, hey, yeah!
0: Giovanotti?
1: Ragazzi, sono in tour con l'arca di Lore, tutti con le mani!
0: Sì, sì, mani su, mani
1: su. Sono partito dall'Australia, sono andato in Congo, adesso arrivo a casa vostra con due giraffe, un lama, un capibara che si occupa delle luci!
0: Due leocorni, poi?
1: E il concerto comincia alle 4:30 del pomeriggio, salgo sul palco e chiedo: avete bevuto abbastanza acqua? Non sono più Giovanotti, sono vostra madre che vi chiede, fa le raccomandazioni.
0: Bene, vai bene.
1: Sì. Mettetevi il cappellino, la borraccia e non fate il bagno dopo che avete mangiato!
0: Bravissimo!
1: Sì. Voglio farvi smettere di scrollare il cellulare almeno per un giorno. Infatti appena vedo uno col telefono gli lancio Saturnino, gli dico: tu vai, attacca. Se continua gli lancio anche un'alpaca, tanto
0: un'alpaca pure.
1: Sì, sull'arca ne ho due, sì.
0: Due ne
1: io ne penso ne positivo. Domani trasformiamo casa vostra nell'ombelico del mondo, facciamo un safari in salotto con 10.000 persone che ballano, un fenicottero in cucina.
0: Fenicottero in cucina,
1: sì,
0: ma vero?
1: Un cavallo ci mettiamo dentro un cavallo che fa una
0: grazie
1: solo.
0: Lorenzo Giovanotti, grazie.
1: Sì, ci vediamo! Ciao!
0: Grazie, ciao!

0: When I come around Green Day, che giorni pronuncia. Verdi, giorni verdi.
1: Giorni verdi.
0: Giorni verdi, giorni verdi.
1: Molto bene.
0: Come stai, Simo? Siamo arrivati alla
1: siamo
0: fine
1: alla
0: di
1: frutta.
0: Questa puntata.
1: Sì, siamo alla frutta e dobbiamo ringraziare e salutare tutta la squadra.
0: Sì, salutiamo.
1: Ringraziamo chi ha preso le misure per noi. Grazie Angelo.
0: Grazie.
1: Ringraziamo
0: Angelo.
1: Marco Lolli. Marco Lolli va ringraziato sempre. Grazie Marco Lolli. Grazie Aldo Pantaleoni. Lo vedi là?
0: Grazie
1: là.
0: A tutta la squadra, le nostre redattrici, i nostri curatrici.
1: Tutti quanti. Tutti Maria Novella.
0: Maria Novella, Roberta.
1: Senti, Vittorio, noi
0: Schito, ringraziamo tutti.
1: Noi purtroppo ci dobbiamo vedere anche domani.
0: Come purtroppo?
1: Sì, ti devo dare questa notizia.
0: Io lo so che hai voglia, non vedi l'ora di rivedermi domani.
1: Ne ho voglia.
0: Domani sarà una giornata incredibile.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 2 per averci seguito. Appuntamento a domani 12:13:30 spettinati su Radio 2.
0: Ciao.
1: Ciao GR2 in linea. Radio 2.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Quando ci fa sentire

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Sono le 13:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: In studio Livio Frittella, buongiorno. La crisi di Ceuta, stop dell'Italia al trattato di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi: era necessario, confido sia l'ultima volta. La risposta di Madrid: proroga di 2 settimane dei controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola. Stati Uniti, Iran, la fragilissima tregua non regge più, riprendono dopo un mese gli attacchi incrociati. Arrestato un 43enne svizzero per la sparatoria a rave party in cui è rimasta uccisa l'italiana Maria Spinelli, e a Roma un 16enne con problemi psichiatrici uccide di botte la madre. E infine lo sport, calcio, stasera i 2 posticipi di A, Lecce Roma e Atalanta Bologna. Pallavolo, le azzurre di Velasco affrontano la Bulgaria, in palio i quarti dell'Europeo. Decisioni simmetriche dunque fra Roma e Madrid, dopo che un mese fa nell'exclave spagnola di Ceuta in Marocco sono confluiti 70.000 migranti. Sentiamo.
7: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vice premier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha chiarito come la decisione, presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR2.
6: In Svizzera, svolta nelle indagini sulla sparatoria rave party in cui nelle prime ore del mattino di domenica è rimasta uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli. Ci aggiorna in studio Fabrizio Noli.
8: Sì, un cittadino svizzero di 43 anni è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì e successivamente arrestato. Lo ha comunicato la polizia del cantone di Ergovia, dove si trova per l'appunto la cittadina di Aarau. L'uomo è sospettato di essere coinvolto direttamente nella sparatoria avvenuta nell'ippodromo di Schachen, costata la vita alla 22enne italiana, appunto, Maria Spinelli, e altri 5 giovani, tra cui 2 italiani. Nel dettaglio, durante le ricerche avviate dalla polizia, il 43enne è stato fermato poco prima dell'1 di notte e successivamente arrestato. Le indagini sono ancora in corso e puntano a chiarire la dinamica dei fatti, il contesto in cui è maturata la sparatoria e il possibile movente. Al momento gli inquirenti ritengono che il presunto autore abbia agito da solo.
6: Grazie a Fabrizio Noli. In nottata è tornata ad accendersi la guerra fra Stati Uniti e Iran. Dopo circa mesi di relativa calma, nuovi attacchi incrociati, colpiti anche la Giordania e gli Emirati Arabi, che chiedono una de-escalation e il ripristino della navigazione lungo lo stretto di Hormuz. La corrispondente.
9: Dopo i raid di questa notte, Teheran promette vendetta e rappresaglie contro gli americani e contro tutti i paesi che li sostengono, sia militarmente che attraverso le sanzioni economiche. I Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro il compound statunitense in Giordania. Tutti i proiettili sono stati intercettati dalla difesa aerea. Gli Emirati Arabi chiedono la fine della escalation e il ripristino della normale navigazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da due mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran sostiene che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo sarà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno. Teheran poi smentisce il post di Trump su un attacco all'isola di Karg. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma che l'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian è in Kirghizistan e parlerà con gli alleati Putin e Xi Jinping. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
6: In Nepal sale il bilancio delle vittime dopo la disastrosa alluvione che ha colpito il paese e il vicino Tibet. Siamo

0: Sono più di 900 gli operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Nessuna risposta dall'oscurità del fondo alle grida dei soccorritori. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso trovano l'ingresso del tunnel nel mare di fango e detriti. Alcuni uomini si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni e ci sono nuovi allarmi di altre possibili inondazioni. In Nepal si cerca di far fronte anche all'emergenza igienico-sanitaria. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Da Pechino, Nello Puorto, GR2.
1: In Italia adesso, dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle. Un ragazzo di 16 anni con problemi psichiatrici ha picchiato a morte la madre al culmine di una violenta lite.
2: Una tragedia silenziosa. Nel primo pomeriggio di una domenica di fine agosto nessuno dei vicini di casa ha sentito niente e nessuno racconta di problemi tra madre e figlio. Venite, ho picchiato mia mamma, forse è morta, dice il ragazzo quando chiama il 112. Quando arriva la polizia gli agenti trovano il 16enne seduto per terra, in stato confusionale, la maglietta sporca di sangue. Nell'appartamento al primo piano c'è sua madre, 50 anni da compiere a dicembre, respira ancora, ma è gravissima. Morirà poche ore dopo in ospedale. Chi indaga sta accertando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. La donna lavorava come badante e dog sitter. Mai un problema, secondo i condomini, ai quali la vittima aveva detto di essere vedova da alcuni anni. Il ragazzo è ora ricoverato in psichiatria all'Umberto I e sarà ascoltato dagli inquirenti della procura minorile appena possibile, assistito dagli psicologi. Claudio Vigolo, GR2.
1: In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato dopo la morte della compagna. Si era pensato a un femminicidio, ma l'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
3: Ha lasciato la caserma dove era in stato di fermo dal 28 agosto l'uomo italiano di 60 anni che era stato bloccato dalla Guardia Civile sulla costa di Huelva in Spagna per aver ucciso a coltellate la compagna di 47 anni di origini tedesche. Le indagini dei giorni seguenti hanno dato subito una svolta. La perizia forense avrebbe escluso la possibilità di un omicidio, dunque la donna si sarebbe colpita da sola. I media spagnoli hanno riferito che la polizia giudiziaria della Guardia Civile avrebbe lavorato all'ipotesi del suicidio fin dall'inizio. Quando il fatto è avvenuto, la coppia si trovava a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, dove era in viaggio in camper. L'uomo ora è libero, ma le indagini proseguono. Eleonora Fioretti, GR2.
1: Parliamo adesso del meteo. Bel tempo su buona parte dell'Italia con temperature che rimangono al di sopra della media. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo stabile, prevalentemente soleggiato e ancora caldo sul paese, benché con un po' più di vento, che renderà l'aria più sopportabile sulle regioni meridionali dove è attesa una pur lieve diminuzione dei valori massimi di temperatura. Per il resto, per oggi, qualche isolato temporale sulle Alpi centro-orientali e poi sull'Appennino meridionale nelle ore calde e centrali della giornata, null'altro lungo le coste con un moto ondoso del mare, generalmente tra poco mosso e mosso.
1: La cultura, una rassegna per salutare la fine di una stagione che apre a tutto il nuovo che verrà. È il Festival di fine estate che prende il via il 2 settembre in Valle d'Aosta, nel borgo medievale di Bard.
5: Si chiama Festival di fine estate, ma nulla di più lontano dalla malinconia che segna la fine delle vacanze. Il Festival di Bard, che per 10 giorni si dispiega nel paese e nella vicina Aosta, apre un ventaglio di novità fra arti visive, teatro e danza, installazioni visive e sonore, mostre e laboratori fotografici sulla memoria di luoghi e oggetti di montagna. C'è il cinema di Pippo Del Bono, c'è il teatro con anteprime nazionali come L'atto sospeso, racconto degli eroi come Achille e Lancillotto, sul momento di esitazione prima dell'atto che li renderà immortali. E c'è la danza contemporanea, con l'Orlando Furioso di Michela Lucenti, che inaugura il festival, e la rivisitazione di balli popolari di Laura Gazzani.
6: Abbiamo 2 giornate di laboratorio in cui insegneremo il passo base della nostra bourrée. Chi farà parte di questo laboratorio andrà in scena, e poi chi sarà lì e chi vorrà, nel momento finale della performance, potrà entrare e portare la sua memoria della bourrée, tipica proprio di quelle zone di confine.
5: Novità nella novità, il Festival di fine estate dà vita al premio Cantieri Risonanze, destinato alla creazione teatrale Under 35. Paola D'Angelo, GR2.

0: continuiamo con la musica. I Take That torneranno a esibirsi dal vivo la prossima estate e intanto lanciano un nuovo singolo, Feel My Love, che anticipa il nuovo album Dreamers. When your heart cries, your body's quella dell'estate 2027 sarà la più grande tournée europea di Take That degli ultimi anni, 24 concerti in 24 città, tre le date previste in Italia, il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 20 luglio al Lucca Summer Festival. Ed è il momento della pagina sportiva. Diego Carmignani mi ha raggiunto in studio. Ciao Diego.
1: Eccoci.
0: Iniziamo dal calcio?
1: Sì, seconda giornata di campionato, si chiuderà stasera e i risultati del weekend hanno proposto quattro squadre a punteggio pieno. Milan, Inter, Juventus e Lazio potrebbero essere raggiunte da Atalanta e Roma, impegnate nei due posticipi odierni. Alle 20.45 i bergamaschi ospiteranno il Bologna, prima alle 18.30 giallorossi in Salento contro il Lecce. Gli auspici di mister Gasperini.
2: Sicuramente siamo una squadra con più soluzioni, potremmo dare continuità ai risultati dell'anno scorso e anche migliorarci. L'obiettivo vedremo, cominciamo a giocare, a fare le prime partite, incominciamo a giocare da Lecce, questo è quello che poi conta, è l'espressione del campo.
1: Restando sul calcio, sul fronte internazionale è sempre alto lo scontro tra UEFA e FIFA, la richiesta di dimissioni di Infantino, poi l'ipotesi di una denuncia penale. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA.
3: Tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati ha aperto una ferita difficilmente sanabile per il calcio. Questo episodio ha rotto il legame di fiducia con l'attuale presidente della FIFA.
0: Allora Diego, è comunque una giornata nel segno dell'azzurro questa.
1: Eh sì, le nostre nazionali in campo, quella femminile di pallavolo protagonista a Brno contro la Bulgaria, cerca la proda ai quarti degli europei, in campo alle 16, alle 19.30 invece, appena finiranno le ragazze, a Pesaro gli azzurri del basket ospitano la Serbia per la seconda gara valevole nella corsa alla qualificazione mondiale.
0: Infine il tennis.
1: E infine il tennis, US Open, di scena stasera diversi azzurri, tra questi Arnaldi, Berrettini e Darderi, ma toglie spazio a loro la notizia, sensazione del giorno, l'uscita al primo turno di Novak Djokovic. A far fuori il serbo è stato l'argentino Mariano Navone nel corso di 5 set drammatici per i problemi fisici insorti, stremato, ha chiesto più volte l'intervento del medico, è arrivato anche a vomitare a bordo campo. Djokovic ha ammesso che ha pensato di mollare durante il match. Il problema è serio, deve capire dove può arrivare l'eliminazione, che significa uscita dalla top 10 dopo quasi 10 anni, la conquista del suo 25esimo slam che si allontana, insomma ricordiamo che si avvicina anche ai 40 anni Novak Djokovic.
0: Grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento ed edizione Roberta Sibona, in regia Daniele Antelmi e Francesco Ciafardini. Potete ascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto.
4: Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Bentrovati e bentrovati cari ascoltatori del Radio 2 Music Room dell'estate che ancora va avanti, perché ragazzi, vi pare che l'estate ce la siamo messa alle spalle? Credo proprio di no. Un abbraccio e un saluto da parte di Silvia Boschero, state bene, immagino, spero di sì, tantissimo. È tornato il nostro Massimo Riti, uno dei due nostri curatori assieme a Alex Alongi, gli do il bentrovato, non so se è contento, ma sì, ha uno sguardo rilassato, a differenza nostra che siamo stati qui a presidiare questi studi di Via Asiago. Un abbraccione anche a Leonardo Sinibaldi che è il nostro super regista, Simona Banchi che tra un po' arriverà, la nostra eminenza grigia, a parlarci di cinema. Tra l'altro Venezia si avvicina, il festival, quindi chissà che non ci racconti anche qualcosa, qualche anticipazione, non ne ho idea, l'ho buttata lì, infatti ora mi uccide perché non è così. Voi rispondete, anzi collaborate con il 3487 300 200, possibilmente con la vostra voce, per capire se state tornando, siete tornati. Oggi parliamo di un qualcosa che accade o che non accade quando siamo quando torniamo dalle vacanze, qualcosa che magari durante le vacanze ci ha impegnato la mente pensando che lo abbiamo lasciato a casa. No, non il marito, neanche la moglie, ve lo dico dopo. Voi intanto pensate che cosa avete lasciato a casa mentre ve ne stavate, che ne so io, in panciolle su una sedia a sdraio. 3487 300 200, state con noi, questo è Fabri Fibra. Cosa?

sto in paranoia come in un quadro di Goya. Beh, c'è tanto oltre alla paranoia in quei quadri, però tocca un argomento giusto, questa frase di Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra, ovviamente Goya, la canzone con la quale abbiamo aperto alle 13.48 Radio 2 Music Room. Estate che quasi ci perseguita. E allora, la domanda che ho lanciato prima per il 3487 300 200: signori, che cosa avete lasciato a casa? E magari vi ha preoccupato, no? Perché abbandonando a casa questa cosa voi non ve ne siete più occupati. Qualcuno addirittura si lancia dicendo: io ho lasciato a casa la routine durante la vacanza, che ritrova ad aspettarmi e ne farei volentieri a meno. No, sei troppo macchinoso, Gennaro. Noi abbiamo un tema molto più semplice: vogliamo parlare delle piante, del vostro rapporto con le piante e il giardinaggio, quelle piantine che abbiamo lasciato effettivamente alcuni di noi, altri no, altri. Quelli che odiano proprio il verde, non hanno nemmeno il basilico, anzi, il basilico peggio che mai, perché se non gli dai l'acqua una sera muore praticamente, quindi è assolutamente insostenibile. È un Tamagotchi di quelli proprio che ti chiedono un'attenzione continua, una cura, un amore. Ma magari voi altri invece vi siete attrezzati, avete messo la bottiglia rovesciata che dura tipo 3 secondi e mezzo con questi con queste calure incredibili, avete messo l'impianto di irrigazione come ho provato a fare io. E però forse non basta solo quello. La domanda non è che cosa avete ritrovato, se avete ritrovato uno sterpo impossibile senza più nemmeno una foglia, cosa che è accaduta un po' anche a me, nonostante avessi fatto il possibile. È un po' capire se avete, no, quel pollice verde famoso di cui si parla e che non si capisce che cosa sia veramente, cioè è un non lo so, è un'attitudine, ci si nasce oppure si può imparare. È, insomma, è una cosa importante. Avere un pollice verde è qualcosa che chi ce l'ha viene riconosciuto, addirittura amato, viene chiamato a casa. Oppure le vostre piante sopravvivono solamente se sono di plastica? Oppure c'è una pianta che vi accompagna da anni, il potus, no? C'è gente che conosce tutti i nomi delle piante. Io rimango sempre allibita, o degli alberi o delle piante di casa. Magari quel potus oppure quella piantina vi ricorda qualcuno, una persona importante oppure un momento della vostra vita. Oppure magari avete fatto dei delitti botanici, o meglio, avete messo, che so io, sai, queste cose che trovi su internet. Allora, dunque, se la pianta ha le foglie ingiallite, metteteci un guscio d'uovo oppure il caffè, il fondo del caffè, ecco, sicuramente tornerà a vivere. E invece il giorno dopo era lì che chiedeva pietà. 3487 300 200, insomma, il vostro rapporto con il verde, signori. Poi magari la domanda ve la faccio anche un po' meglio. Secondo me lui, cantante dei Joy Division, non lo vedo bene a occuparsi delle piante, perché anche un po' di se stesso non fu molto capace. Però Joy Division, che band meravigliosa. Ascoltiamole su Radio 2.

0: Feeling, Joy Division, sono stati un gruppo gigantesco del post-punk, un po' depressivo, un po' scuro, di Manchester. In realtà erano di Salford e lui si chiamava Ian Curtis, un grande frontman, pur nel suo essere ripiegato un po' su se stesso. Disorder dei Joy Division era la traccia d'apertura di quel disco bellissimo che si intitola Unknown Pleasures, ovvero i piaceri sconosciuti, che usciva alla fine degli anni 70. Il punk ancora era molto forte in Inghilterra e poi c'erano loro che insomma raccontavano qualcosa di molto profondo, qualcosa che aveva a che fare con il disagio interiore, la disintegrazione dello spazio psichico, ma non andrei oltre, altrimenti faccio un trattato psicologico. Anzi, sentiamo voi e il vostro rapporto con le piante.
1: Ciao Silvia e Simu.
0: Ciao.
1: A questa domanda potrebbe rispondere mia moglie, ma lo faccio io, nel senso che per tutte le vacanze estive sono state in giro lei e il piccolo, prima giù in Calabria, poi a Vallada nelle Alpi Bellunesi.
0: Bello,
1: e hanno lasciato a casa me. E fortunatamente o sfortunatamente non se ne sono fregati una cippa. Scherzo, io ho fatto le ferie prima. Un abbraccio ragazzi, scusate il raffreddore.
0: Cioè praticamente lui a casa al contrario e la moglie in vacanza. Non ho capito se lui si identifica con la pianta mezza rinsecchita senza proprio nutrimento, oppure se lui è stato lì a curare le piante. Spero insomma la seconda, dai. Ragazzi, comunque ho scoperto una cosa bellissima che mi ha girato la favolosa Banchi, che mi dice che secondo il presidente, vabbè, di un'associazione che si occupa di questioni che hanno a che fare con le piante, pare che l'italiano sia così affezionato alla sua piantina verde che moltissime persone, quando si tratta di partire per le vacanze, io non ci credo a sta cosa, io non l'ho mai vista, ditemi se c'è qualcuno di voi che lo fa, partono in macchina e si portano le piante in trasferta. Ma quando mai? Chi di voi di là del vetro ha fatto una cosa del genere? Ragazzi, ma quando? Al mare o in montagna? Senza sapere, dice l'esperto, tuttavia, che il cambio di ambiente per una pianta può essere fatale oppure fonte di grande stress. Un po' come quando ti porti i gatti, no? Che ti dicono no ragazzi, il gatto va lasciato a casa se no si stressa. Ed è vero, io infatti do loro i fiori di Bach. Qui siamo proprio alla puntata del delirio oggi. Comunque, però dice l'esperto che la maggior parte dei pollici verdi, quelli che ci credono, lasciano a casa le piante ornamentali che soffrono l'abbandono nei nostri appartamenti, poveri. Improvvisamente senza luce, perché tu che cosa fai? Chiudi le finestre, perché altrimenti entra il ladro. Molto caldo, senza acqua, quindi attenzione. Chi di voi al 3487-300-200, vi prego, perché poi quando leggiamo di questi esperti che ci raccontano queste cose, noi facciamo, insomma, stiamo zitti, no? Chiniamo la testa e diciamo ok, ha ragione, ma chi di voi si è mai portato una pianta in vacanza per non lasciarla sola a casa? Non vi giudichiamo, anzi, vi diciamo bravi, però c'è qualcuno? 3487-300-200.
2: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Sienna Spiro, mamma mia che urlacciona di quelle proprio super drammatiche. 14:04 minuti, questo è Radio 2 Music Room. Estate, beh, vedo che la questione piante vi riempie di entusiasmo, eh? Attenzione, attenzione, c'è qualcuno che ci ricorda il meraviglioso Peppe Vessicchio. È vero, infatti l'avevamo in scaletta di parlare di Peppe Vessicchio, che ci manca tanto, perché Peppe Vessicchio scrisse questo libro quasi 10 anni fa, nel 2017, che aveva a che fare con le piante, con il suo rapporto d'amorosi sensi con le piante. Il libro si intitolava La musica fa crescere i pomodori, sottotitolo Il suono, le piante e Mozart, la mia vita in ascolto dell'armonia naturale, edito da Rizzoli appunto nel 2017. Sì, perché poi quando scopri qual è l'armonia, questa armonia da maestro di musica, intendo dire da direttore d'orchestra, capisci che l'armonia va ricercata nella natura e lì trovi il ritmo, l'armonia, tutto quello di cui hai bisogno. Non a caso quando entri nella natura, a contatto con la natura, come mai tutto quanto si abbassa? Il parasimpatico è felice, il nostro sistema nervoso parasimpatico è contento, gli occhi, la vista si calmano con tutto questo verde, l'udito è contento perché magari ascolta un trattore, no? Che comunque è un rumore abbastanza forte, però comunque è felice, è rilassato. Insomma, andatevi a leggere questo manuale, che non è un manuale di botanica, è un saggio del grandissimo Peppe Vessicchio, autobiografico, in cui lui racconta appunto la ricerca di quella che lui chiama della musica armonico-naturale. Fa un sacco di esperimenti e parla di esperimenti appunto condotti sugli effetti delle vibrazioni sonore sulle piante, sulla terra, sul vino anche addirittura, sugli animali, sulle persone, sulla mente delle persone. In realtà se voi andate a vedere nei siti scientifici dove ci sono pubblicazioni scientifiche, ci sono tantissimi esempi, tantissime ricerche su cosa fa stare nella natura sul cervello umano. Lo rilassa, fa uscire onde cerebrali che appunto sono sinonimo di rilassatezza, sono sinonimo di tranquillità, purgarsi dallo stress quotidiano. Le piante non hanno orecchie, però sono immerse nelle vibrazioni. È una cosa molto interessante. Che musica mettereste voi, ad esempio, al vostro ficus per farlo stare bene a casa? Attenzione, perché io ci penso spessissimo. Io metto certa musica, vabbè, la metto in relazione anche alla mia, al mio momento emotivo, più che per aiutare le piante. Però effettivamente ci sono delle cose che secondo me alle piante fanno bene. E come dice Vessicchio, fra le varie cose, c'è una musica per far crescere i pomodori, una musica per far crescere un altro tipo di coltivazione e via discorrendo. Fra un po' li ascoltiamo i vostri messaggi, che ce ne sono veramente tanti, e li leggerò anche. Intanto la nostra preferita estiva, una delle preferite estive, dai, diciamoci la verità. Questa è La Cattedrale, quella canzone che ci fa aprire tutti. E lei è Francamente su Radio 2 Music Room, estate.

0: Radio 2 Music Room alla ricerca del vostro amore viscerale per le piante oppure della vostra totale, diciamolo, incapacità nel gestirle. Diventano tutte quante nere, periscono, dovete darle a qualche parente, le regalate in giro, le mettete su, te lo regalo se te lo vieni a prendere. Io ne trovo tantissime di piante. Conosco addirittura una persona, una mia carissima amica in realtà, che ha fatto un libro che si intitola La ladra di piante. Lei si chiama Daniela Menta, andatelo a leggerlo perché è bellissimo, ex caporedattrice dell'Unità. La Daniela Menta ha scritto questo, La ladra di piante, dove effettivamente è un romanzo vero e proprio, ma c'è tanto di lei ed è una di quelle, lei, che quando vede una pianta, come dire, un po' mogia, interviene bene. Prima vi avevo chiesto, ma possibile che l'esperto di turno ci dica che ci sono italiani che si portano le piante in vacanza come fosse un animale, insomma un gattino, un cane? Sì, la risposta che ci avete dato al 348 7 300 200 è sì, al mare, in famiglia, col basilico, nel residence. Che bello! Ma secondo me sai perché? Perché poi te lo aggiungi ai piatti. Io lavoro in un agriturismo, ci dice Marco, e l'ho visto fare il fatto di portare le piante, soprattutto i camperisti. Vabbè, c'hanno spazio, comunque le possono mettere all'aperto, però meraviglioso, meraviglioso. Vediamo un altro po'. Ciao Silvia, e mi mandano anche una foto molto bella di un giardino e di un cane bellissimo. La Claudia ci scrive: ciao Silvia, ciao Simona, io per colpa di mia madre ho odiato le piante tantissimi anni. Questa è un'affermazione dura, cioè attenzione Claudia, questa è una cosa forte. Vabbè, comunque insomma ne parliamo in un'altra occasione. Poi mi sono ritrovata in una casa con il giardino. Che fai? Non ti dai al giardinaggio? Beh no, qualcuno non si dà al giardinaggio. Lei sì. Sono ancora in ferie a casa, non sono partita. Praticamente quest'estate si è data al giardinaggio e vedo, oltre al cane bellissimo, proprio patatoso, vedo, mamma mia, bello, gerani, nasturzi. Sto dicendo cose a caso, perché non so qual è il nasturzio. Bellissimo comunque. Vedo che insomma qualcuno, veramente tanti pensano alle piante. Cioè, tra poco più di un mese cambio casa, vado a vivere in un posto ricco di verde, avrò finalmente un grande balcone dove intendo dedicarmi ai fiori, ma pure un piccolo orto in un angolo con vasche rialzate. Emanuela, non alzare troppo il tiro, attenzione, perché l'orto, come si dice da me, vuole l'uomo morto, quindi piano, non so ancora, nel senso che è faticoso, non che vuole l'uomo morto davvero, non so ancora quanto pollice verde mi si svilupperà, ma spero tanto tanto. Buona trasmissione a tutti, Emanuela da Trento. Allora, poi dopo cerchiamo di capire anche se il pollice verde si sviluppa oppure se è qualcosa che ti dà il destino, ma non ci credete mai al destino. Questa musica però ci possiamo credere. Sprinter.
1: The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoking cigarette, mixing codeine up with a Finnegan. She got thick but she wanna get thin again, drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim and them. Alright.

0: Thrills Central C su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro, ma soprattutto Simona Banchi, che vedo tutta, come dire, lei non è floreale nel senso che è vestita, ma il suo viso esprime fioritudine, posso dirlo?
1: Forse perché ho dormito 47 ore ieri.
0: Sì, forse sì. E com'è il tuo pollice? È nero o verde, visto che siamo in tema?
1: Beh, naturalmente io sono una grandissima esperta di piante.
0: Grande, ma che bello!
1: Le mie piante godono di tutto il mio pollice verde, attenzione, e soprattutto acqua. Io ho capito che il pollice verde è uguale acqua,
0: quindi non è amore, è più acqua.
1: Acqua, però non è dare tanta acqua, è capire, vuoi l'acqua, non la vuoi,
0: quindi ascolto,
1: c'hai sete, non c'hai sete,
0: come tutte le relazioni.
1: Il pollice verde deve essere messo dentro la terra per capire.
0: Poi c'è chi
1: gli piace
0: vuole.
1: Il vaso, non, esatto, gli piace, e gli piace il posto.
0: Certo.
1: Questo, io ho tutta una storia con un ficus che adesso sarebbe un po' lunga.
0: Come è andata? È a lieto fine.
1: Avevo speso molti soldi, troppi, per un ficus che stava super bene, arredava pazzescamente il mio salotto, e poi a un certo punto ha cominciato a perdere foglioline.
0: Perché?
1: Prima perdeva foglioline verdi, poi foglioline gialle, poi era rimasto tutto zeppettine, e io cominciai, tutti mi dicevano: poi cambiagli posto, questo non gli piace.
0: La luce, no?
1: No, mi sono fatta venire il colpo della strega a forza di cambiare posto. Ho provato tutte le stanze della casa, niente. Poi alla fine, per disperazione, l'ho messo in cortile nel palazzo, vicino al ficus della vicina, che è una specie di albero.
0: Forse era una ficus.
1: Parliamo di due ficus Benjamin. E gli ho detto: vabbè, adesso ti metto vicino a questo, così ti umilia. E non ci crederai che è diventato bello uguale?
0: Si sono innamorati. È andata così, bellissimo.
1: Come tu ti innamorerai di questo documentario che puoi trovare su RaiPlay? È un documentario incredibile. Si chiama Los Zuluagas.
0: Sempre
1: è un cognome
0: difficile. Los Zuluagas.
1: Los Zuluaga è la storia della famiglia Zuluagas, Torre Schiavi. Ah, io ho un problema
0: Torre
1: con
0: Argentina.
1: Spagnolo, perché mi lega Juan Camilo Zuluaga Tordesillas.
0: Vabbè, non è facile.
1: È la storia di Camillo, che è colombiano, però cresciuto in Italia, che rientra dopo 25 anni in esilio in Colombia. Lui è figlio di due guerriglieri colombiani, Bernardo Gutiérrez, suo padre, che era un comandante rivoluzionario, e Amparo Dal Carmen, che è sua mamma, che è stata sequestrata durante la guerra e non se n'è più saputo più niente quando lui aveva 5 anni.
0: Desaparecida.
1: Camillo torna con sua sorella e il suo bambino e attraverso 66 nastri di video, di materiale di repertorio, di archivio familiare che suo papà ha girato, ha ricostruito la sua storia, la storia della sua famiglia. Quindi è un bellissimo documentario, non solo perché parla della storia politica della Colombia, una storia che forse noi
0: non conosciamo,
1: la guerriglia, i paramilitari, i sequestri, l'esilio.
0: Conosciamo più l'Argentina, ma la Colombia,
1: esatto, non è un documentario storico, è proprio un documentario di memoria, di filmati, cioè come attraverso una piccola storia si può raccontare, una piccolissima storia di famiglia, si può raccontare il dramma di un paese, oppure una vita, un'esperienza, un film sulla memoria familiare, sull'assenza e anche sulla possibilità del perdono. È bellissimo, io l'avevo visto al Festival dei Popoli qualche anno fa, me lo sono ritrovato così, paf, sulla mia piattaforma di RaiPlay. E questa sera te lo consiglio di vederlo, e lo consiglio anche a tutti gli ascoltatori. È di Flavia Montini, che fu aiuto regia di Costanza Quadriglio, che anche Costanza Quadriglio è una bravissima documentarista e ha fatto dei documentari simili a questo, come per esempio Cassetto Segreto, che racconta, insomma, memorie familiari raccontando storie di famiglia.
0: Bellissimo. Allora, noi ci andiamo a vedere su RaiPlay Los Zuluagas, però, visto che tu hai citato il Festival dei Popoli, vorrei ricordarvi che in Italia ci sono tantissimi piccoli o grandi festival dedicati e documentari del mondo.
1: Dice così perché il Festival dei Popoli si tiene a Firenze.
0: Si tiene a Firenze e mi ha insegnato tantissimo.
1: È bello, un gran bel festival.
0: Le culture di tutto il mondo.
1: Gran bel festival.
0: Uno scopre le culture del mondo, scopre le storie, eccetera, di tutto il mondo in questi piccoli festival. Se non andiamo ai piccoli festival di cinema, poi come facciamo a cercare su RaiPlay questo bellissimo documentario se non ci sei tu?
1: Ma soprattutto, se non esistessero i piccoli festival, i documentari così dove vanno?
0: Esatto, non andrebbero da nessuna parte. Grazie mille alla nostra meravigliosa Simona Banchi, che torna fra un po', vero?
1: Vediamo.
0: Vediamo.
1: Se me la sento.

Quando la nave attracca, tu non sei sconvolta dal viaggio perché hai con te la tua piantina di basilico. Di questo parliamo quest'oggi, insomma, di varie ed eventuali a Radio 2 Music Room. Estate con Silvia Boschero e Simona Banchi, perché l'idea è questa: capire il vostro rapporto con le piante, capire se il vostro pollice tende al grigio nero oppure se tende al verde bello splendente. Mi ricordo un anno, 3 o 4 anni fa, la mia amica Andrea De Logu, che cosa ha fatto? È venuta da me e mi ha detto: senti, potresti tenere una persona per questo mese in cui devo partire, per questi 20 giorni? Dico: oddio, ma chi devo tenere? Che persona? Parlava del suo bonsai. Io ovviamente dissi di no, perché capita che poi me lo faccio stare male il bonsai è prezioso. E guarda un po', un'ascoltatrice, Anna, ci dice proprio questo: l'anno scorso ho portato con me al mare 2 bonsai e 3 orchidee che sarebbero sicuramente morte. I bonsai sono stati benissimo, ma bonsai al mare se la spassa proprio, mentre le orchidee insomma. Comunque le piante, dice Anna, sono esseri viventi, non dimentichiamolo, perché abbandonarle? Tesoro, hai ragione. Quando però hanno le radici in terra è un po' un casino. Allora sì, l'anno scorso, dice Sandro, mi sono portato la mia pianta di basilico in vacanza in camper per un mese. Vedi, bello Sandro, mi piaci. E ogni tanto ovviamente prendevi un pezzettino e lo mettevi sui pomodori, no? Altro ascoltatore, Mariano da Venezia: io ho 7 bonsai che curo giornalmente, che durante le ferie ho portato in un vivaio di bonsai, come ha fatto Andrea effettivamente, perché poi devi portarli dall'esperto i bonsai. Non posso lasciarli a nessuno, dice, perché me li fanno morire, hanno bisogno di acqua giornalmente con il caldo. Hai ragione, Mariano. E poi sì, sono esseri viventi. Secondo me tutto è essere vivente, anche una canzone è un essere vivente. Il prossimo è super vivente come essere, perché è una di quelle canzoni che ci fanno aprire la mente, ci fanno entrare in mondi nostri interni oppure in mondi paralleli. E parlerebbero anche di piante, di fragole, strawberry, ma in realtà lo strawberry field, il campo di fragole, non è un campo di fragole, perché se conoscete bene i Beatles saprete che il titolo si riferisce a un orfanotrofio, ex casa di accoglienza dell'esercito della salvezza a Liverpool, situato non troppo distante dalla casa di John Lennon. Buon ascolto su Radio 2.

Questo pezzo l'anno prossimo compie 60 anni. Era lato A insieme a Penny Lane, due singoli su un lato, pubblicato proprio all'inizio del 1967. Dentro non c'è solamente la psichedelia, ci sono un sacco di storie, aneddoti affascinanti, e poi ci sono anche delle grandi innovazioni tecniche, tecnologiche, su cui nella costruzione del pezzo e nell'esecuzione, ma non vi voglio annoiare. C'è anche questa frase che mi è sempre piaciuta, nothing to get hung about, che significa niente per cui stare in ansia. Ah, non c'è niente per cui stare in ansia in questo Strawberry Fields. E questa era una frase che diceva la zia di John Lennon a John Lennon, quando magari John Lennon era una testa bella focosa, per così dire, era un ragazzino un po' di quelli che menavano in giro, che facevano un po' i bulli. Il piccolo John era un po' tremendo, e quindi la zia lo rimproverava, poi è stato anche un ragazzo tremendino. E poi sono arrivati i Beatles che lo hanno messo sulla retta via, altrimenti lui sarebbe stato un ragazzo complicato, un ragazzo difficile. Bellissimo pezzo, un miracolo tecnico del cut and paste, del mismatch, anzi come si chiama, cioè dell'incollaggio, no? delle parti, cioè, qui stiamo parlando proprio di ingegneria musicale che si sono inventati i Beatles, ma è roba per una trasmissione musicale, non per un Radio 2 Music Room estate. Però ci sta tanto Bruno Mars in un Radio 2 Music Room estate delle 14:32. Bello Bruno Mars. Ancora piango per non essere andata a vederlo dal vivo. Questa si intitola On My Soul su Radio 2 Rock and Roll.

Ma che bella vocina, Angela McCluskey. It's been done su Radio 2. 14:38 Boscaro con voi, parliamo di piante, di amore per le piante, di pollici verdi, di persone che si portano le piantine in giro quando vanno in vacanza, non le mollano mai. Di chi dice, come Franco addirittura, che il pollice verde è uno stato dell'essere. La pianta, secondo lui, riconosce l'affinità elettiva vibrazionale nella persona e si armonizza. Quindi se la pianta mi muore io ho una vibrazione negativa, mi stai dicendo quello? Quello che è bello sicuramente, psicologicamente parlando, è che stare dietro alle piante, curare le piante, sembra un'attività semplice e decorativa, però ti mette in gioco moltissimo, perché c'è la tua cura, c'è una cosa che noi non siamo più abituati ad avere, che è l'attesa. La pianta non fa subito il fiore, non fa subito il frutto, non migliora subito se sta male, non cresce quanto vogliamo immediatamente. Quindi c'è questa attesa che diventa un premio bellissimo quando si trasforma, no, in qualcosa. E c'è anche il fallimento, che è una roba che dobbiamo sempre come dire, con cui dobbiamo avere a che fare nella vita. Cerchiamo di non avere mai a che fare con il fallimento, tantomeno con l'attesa. Proviamoci con la pianta, no? Questa responsabilità. E poi quando ce ne andiamo in vacanza c'è la separazione dalla pianta, chiaramente. Per alcuni no, beh certo, non potete portarvi via il Ficus Benjamin, come diceva la nostra meravigliosa Banchi, no? Che invece ha deciso di separarsene per amore, cioè ha deciso di metterlo in una zona del palazzo dove è felice insieme ad un altro ficus, e quindi di separarsene, di non averlo in casa. Insomma, una pianta, e poi tra l'altro ti fa sperimentare, se vogliamo proprio filosofeggiare, ti fa sperimentare proprio l'amore puro, perché la pianta in realtà non parla, non ringrazia, e tu sei lì che insomma lo fai per amore. Però la pianta in realtà ringrazia, come diceva Battiato, no? L'ho già detta questa cosa. Le rose, diceva Battiato, fioriscono per farsi ammirare. Non avrebbero altro motivo per farlo, no? Diceva Battiato. Poi Battiato era tutto in armonia con la natura, perché diceva anche le nuvole sono sì scientificamente particelle di acqua aggregate, però sono soprattutto un'esperienza emotiva. Un po' di questo anche parliamo quest'oggi, se vi va. 3487 302

500, diteci se provate questa esperienza emotiva con le vostre piante. Intanto, West Cross featuring il nostro amato Fra Quintale, canzone bella rilassata che si intitola Scarabocchi.

Radio 2, molti di voi sostengono di avere il pollice verde, che questo pollice verde coincide con l'innaffiatura, quella giusta, quando invece le piante sono lasciate un pochino andare effettivamente perdono il pelo ma non il vizio. Addirittura ricerche pubblicate sul Journal of Environment Psychology ci dicono che la regolazione emotiva e la costanza influenzano la capacità di prendersi cura degli organismi viventi. Quindi se voi siete tranquilli come persone, la regolazione emotiva è quella, che non abbiamo alti e bassi, che non abbiamo dei, non lo so, degli schizzi di iperattività e altri invece di più tranquillità, meno siete impulsivi, più tendete a occuparvi costantemente, insomma, per capirci, della vostra pianta, e quindi più l'annaffierete con regolarità, ma senza esagerare assolutamente, e insomma e poi avrete più cura, più attenzione, no? Perché siete lì concentrati sul momento, se vedete le fogline ingiallite, il terriccio troppo secco, insomma alla fine ci sembra di capire che questo benedetto pollice verde non è qualcosa di non è un talento innato, è qualcosa, come tutte le cose del mondo, che ha bisogno di cura, che ha bisogno di attenzione. Allora, un nostro ascoltatore ci dice: in vacanza sistemo i biberon, già questo significa che li tratta come dei bambini ste piante. Il nostro ascoltatore, che non sappiamo come si chiama, sistemo i biberon in numero proporzionale alle piante che abitano nei vasi, quindi le piante abitano, non è che sono nei vasi. Biberon sono bottiglie di plastica con un beccuccio di coccio che eroga lentamente l'acqua, poi impianto temporizzato e amiche plant sitter che fanno un giro per aggiungere acqua dove è terminata. Vabbè, ma allora hai anche le amiche plant sitter? Io non lo sapevo che esistesse il plant sitter, che sarebbe il babysitter delle piante. Così rientro a casa a posto. Anzi, il problema è dopo, disattivato l'impianto e amiche, sono io che dimentico di innaffiare. Ma come? Eri perfetto! Avevi raccontato tutto quello che bisogna fare in una bella vita con le proprie piante. Va bene, secondo me dovete fargli ascoltare bella musica anche. Finora solo io ho introdotto l'argomento della musica tipo vessicchio, no? Da fare ascoltare alle piante. E questa, la musica un po' potente degli Arcade Fire in salita, potrebbe essere una buona opzione.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
3: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari, senza intaccare la loro eredità legittima.
2: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
3: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
2: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
3: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
4: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
5: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

danse, danse, perché è un po' così, un po' danse, un po' alla francese. Ben ritrovati sempre Radio 2 Music Room, estate con Silvia Boschero, 14:54. Bella musica per svegliarci un po', e l'argomento di oggi è legato alle piante, il nostro amore, il nostro pollice verde, nero, azzurro, come vi pare a voi, fatecelo sapere. Al 3487-300-200, raccontavamo prima di parlare alle piante, no? Qualcuno che non crede, egli non crede, dice no, ma guardate che parlare alle piante fa bene, ma fa bene a noi. Boh, non lo so, però insomma sono stati fatti tantissimi esperimenti e sentite questo. Questo è l'esperimento che mi ha girato la Banchi sulla bullizzazione della pianta. Bullizza una pianta. Esperimento scientifico, quindi con tutte le prove e controprove, condotto nel 2018. Due piante identiche, ok? Stessa tipologia di pianta, stessa grandezza, eccetera. Messe nello stesso vaso, attaccate. Trattate con luce ed acqua uguali, quindi sono due piante uguali. Poi si fa per dire, c'è un uomo uguale all'altro? Impossibile, quindi anche una pianta. Comunque, una delle due piante viene nutrita durante l'esperimento con complimenti, cioè oltre che con acqua, anche con ma quanto sei bella, ma sei proprio una bambolina, ma che bella questa piantina che ho io, magari anche una carezzina, perché no? Mentre gli altri a casa ti dicono sei pazzo, che cosa stai facendo? L'altra pianta invece viene insultata di continuo, insulti audio, insomma, qualcuno che le dice cose brutte. Ragazzi, quella insultata è deperita. Non sto scherzando, è tutto vero. E questo insomma, oltre a essere, come dire, una metafora contro il bullismo in generale, è anche una cosa da attenzionare, come dicono quelli bravi. Non a caso un sacco di ascoltatori trattano le piante come se fossero delle persone di famiglia, tipo la Maria Chiara che dice le mie piante sono per me quasi sacre, mi capita di portarmele via anche in camper, vedi, un'altra camperista, per paura di trovarla morta al mio ritorno. Terribile, sarebbe. Gabriella invece che cosa ci dice? Figlia di contadina, nipote da parte di nonni e zii, sempre contadini, vissuta in mezzo al verde, in mezzo a bellissime, rigogliose e meravigliose piante varie di fiori, frutti della terra, addirittura un banano. Dove stai? Giù al sud che fa caldo. Comunque, mamma con un balcone con circa 80 piantine ben accudite, tutta questa bravura si è esaurita con me. Più che pollice nero, io sono un braccio nero, cioè tutta nera praticamente. Comunque, ogni volta che torno alla casa natia, amo immergermi nei colori e nei profumi della mia vita da nubile. È sempre molto emozionante. Gabriella, vedi che si può fare qualcosa, eh? Lo dice, giuro, lo dice anche la scienza, che puoi migliorarti. Non sto scherzando. Allora, innanzitutto li facciamo sentire questa canzone alle nostre piantine oggi. Alzate la radio su Radio 2 Music Room Estate. Che lamiate per via di Vasco, che lamiate per via della Fiorella, sempre una grande canzone è, no? Non credete? E può darsi che il vostro pollice verde si tramuti, anzi il pollice nero si tramuti in qualcosa che tende un po' al verde, grazie anche a questa Sally.

su Radio 2, passate da pochissimo le 15 di questo pomeriggio, staremo assieme fino alle 16, ci saranno altre due rubriche della nostra Simona Banchi con le curiosità che hanno a che vedere con il cinema, cose antiche pescate dal nostro mega bellissimo archivio di RaiPlay e anche cose da rivedere, no? O da vedere in futuro, nei prossimi giorni. Mi sto riappassionando di cinema grazie a Simona Banchi, perché non lo so, la vita è strana, ci sono momenti in cui passi 5 anni, vai al cinema almeno 3 volte a settimana e poi te lo dimentichi completamente. Ovove degli ovovi, non si fa mai. Invece adesso stiamo parlando di piante, stiamo ricevendo un sacco di foto belle, alcune un po' inquietanti, tipo questa qua di un nostro ascoltatore che ci mostra una cicas, che è una pianta, come faccio a spiegarvela, con le foglie tutte sfilettate, vabbè. Ci ho messo 3 bottiglie di acqua, il gel, c'è pure il gel per le piante, ci picchia, lasciata in sala dietro la finestra con serranda leggermente alzata per farle vedere il sole, tutto ok, cicas viva al suo ritorno, ma ha generato delle foglie aliene, stelo lunghissimo e senza foglie, cioè in realtà è tutto quanto uno stelo con delle mini foglie. Ha sofferto, la bambina ha sofferto. E voi che cosa avete trovato tornando a casa? Stavano bene? Beh, insomma, la mia piccola magnolia bianca, scrive Isabella. Che bella foto. Ha sofferto molto, si sono seccate molte foglie. Pensavo di perderla stamattina, mi sono accorta. C'erano 5 fiori bianchi che illuminano la giornata ed i pensieri. Rinascere, la forza di stare. Beh, guarda, stavo leggendo proprio, Isabella, a questo proposito del fatto che, attenzione, non dovete credere che tutto è andato perduto, no? Tornando a casa e trovando una pianta in brutte condizioni, perché hanno una potenza incredibile nel rigenerarsi, quindi non tagliatele. Dopo ascoltiamo anche dei messaggi vocali, perché insomma ci sono storie da sviluppare con i nostri ascoltatori. Intanto però, guarda un po' che cosa andiamo a ripescare. Niente meno che Tamper City, questa si intitolava Self Aware. Quindi 3487 300 200 per raccontare.

Il fantastico Caparezza, siamo a Michel Domensai e El Sendero, è sul cammino il nostro Caparezza. Infatti anche nel video che avrete visto sul canale 202 del Digitale Terrestre c'è lui in mezzo ai boschi che cammina su questo sentiero che è anche un po' un sentiero esistenziale, ma è rappresentato dalla natura, molto immerso nella natura il nostro Caparezza. Ci sono tanti musicisti che mettono la natura al primo piano, in primo piano, al primo posto, no? delle loro necessità anche espressive. Pensate, probabilmente molti di voi l'avranno visto, che un combo di musicisti guidati da Vittorio Cosma, poi c'è Gianni Maroccolo, c'è Riccardo Sinigaglia e Max Casacci dei Subsonica, l'ultimo dei Subsonica, hanno messo su uno spettacolo dedicato proprio alla vita vegetale, alle piante, che si chiama Botanica. Loro si chiamano The Producers, l'avrete sicuramente incontrati in qualcuno dei loro spettacoli, e ogni volta uniscono, diciamo così, le esperienze ultrasensibili a quelle scientifiche in uno spettacolo. In questo caso, appunto, proprio parlando di attraverso non solo la musica, ma proprio anche una impostazione multimediale della vita delle piante, ad esempio tracce sonore che fanno una sorta di colonna sonora da fotosintesi clorofilliana, insomma è bellissimo perché uniscono proprio musiche bellissime, molto evocative, a contenuti super scientifici, per cui si imparano un sacco di cose, è proprio un'esperienza dove ci si infila dentro, un'esperienza immersiva, no? Come si dice. E il racconto scientifico è quello di un personaggio ormai diventato molto famoso, che è un neurobiologo, che è Stefano Mancuso, e in mezzo elettronica, rock, un sacco videoproiezioni di Marino Capitanio, scenografie molto molto belle, insomma una super performance che penso, spero, che i The Producers rifaranno in giro. Si intitola Botanica, ricordatevelo. E visto che ho parlato al volo di uno di loro, ovvero di Gianni Maroccolo, il bassista storico anche dei primissimi Litfiba, nonché dei CSI, ricordatevi che se vi piacciono i consorzi suonatori indipendenti, sono in tour domani, data dopo tantissimi anni, no? Si sono rimessi assieme Giovanni Lindo Ferretti e compagnia, 2 settembre a Fasano, 8 settembre a Alba, 12 settembre a Catania, e poi il resto nemmeno ve lo dico perché tanto purtroppo, come pensavamo, le altre due date sono sold out, Villa Franca di Verona e Spello. Cari ascoltatori, questa canzone mi piace un sacco. Ma quanto mi piace questa canzone? Loro sono Foo Fighters e la canzone si intitola Windows su Radio 2 Music Room.

0: i Foo Fighters, carissima Simona Banchi, come li collochiamo all'interno del tuo pantheon di preferiti musicali?
1: Ma in questo minestrone dei miei gusti.
0: Beh, dai. C'è una bella pacca anche il loro batterista.
1: Sì, no, non mi sanno certamente
0: ai livelli di
1: uno Schumann, però.
0: Vabbè.
1: Vieni qui, vieni qui. Dobbiamo parlare di Thriller. Ti piacciono i Thriller?
0: Ma stai scherzando?
1: No, Thriller di Michael Jackson.
0: Ah, ok.
1: Mamma mia, che fatica, Che fatica, signori.
0: Io speravo mi parlassi di Michael. Vabbè,
1: ti piacciono
0: niente.
1: I film Thriller un po' crime? No.
0: No, non mi piace il Thriller, non mi piace nemmeno l'horror. Non me ne frega niente.
1: Pure genere giallo, Thriller.
0: Però
1: che ti volevo parlare di un Thriller tutto italiano.
0: No, vabbè, dai, sì, mi piace, dimmi.
1: Ti volevo parlare di questo Thriller del 2023, perché mi è venuto in mente di parlare? Perché per me è un lavoro stupendo fatto da due donne.
0: Ah, questo è già
1: pazzesco, vedi, già Totti acceso.
0: Anche perché insomma anche questo è un mondo molto difficile.
1: Difficilissimo.
0: Per noi women.
1: E sto parlando di Come pecore in mezzo ai lupi, film di esordio di Lita Patitucci. Lita Patitucci è stata aiuto regista di Matteo Rovere, è cresciuta diciamo nella factory di Matteo Rovere e Sidney Sibilia.
0: Era una factory vera e propria, cioè c'è un po' di perdizione, un po' di...
1: No, è una factory, quelli producono i film e poi realizzano, okay. Cioè investono anche sui film dei ragazzi che
0: giovani
1: lavorano con loro. E quindi questa prova di regia che secondo me ha ampiamente, veramente, seriamente superato. E l'altra donna che vorrei sottolineare è la protagonista, che è Isabella Aragonese.
0: Bravissima.
1: Che eravamo abituati a vederla insomma in situazioni completamente diverse, ma una prova d'attrice pazzesca. Ha dovuto cambiare completamente fisicità, e non parlo solamente dei capelli o del colore, cioè proprio una fisicità corporea, sembra un'altra persona. Di che cosa parla il film? Dirò pochissimo
0: perché
1: questo è un thriller.
0: Okay.
1: Vera è una poliziotta infiltrata in una banda di serbi, che poi Vera si chiama il primo paradosso. Il film non è paradossale, anzi
0: okay,
1: è credibilissimo,
0: casuale,
1: però mi ha fatto molto ridere che si chiamasse Vera, una che ha un'altra identità.
0: Certo.
1: Vabbè. E praticamente in questa banda internazionale di rapinatori dell'est c'è un'operazione criminale, e scopre durante questa operazione criminale che uno di questi, insomma un palo, un autista eccetera, era suo fratello.
0: Oh là là.
1: E non dico altro.
0: Ok.
1: Non voglio dire altro. Il film è ambientato a Roma, ma una Roma molto parcheggi, capannoni, periferie, benzinai, non così identificabile, ma secondo me grandissimo simbolo di disgregazione familiare tutto quello che è rappresentato in questo film. È girato in maniera spettacolare, una tensione incredibile, ricorda un pochino, secondo me, a mio giudizio, uno dei qualche film di Catherine Bigelow.
0: Ah, ci picchia. Quindi ha uno sguardo internazionale.
1: Ha uno sguardo super internazionale, e anche super internazionale perché il titolo, Come pecore in mezzo ai lupi, come sai, è citato dal Vangelo Matteo, quando Gesù dice agli apostoli: vi manderò come pecore in mezzo ai lupi.
0: Bellissimo.
1: Quindi è marketing puro.
0: Però fatto bene.
1: Fatto molto bene.
0: Non solo marketing, insomma.
1: No,
0: titolo.
1: Veramente. Veramente, guarda.
0: Dove lo trovo però?
1: Penso che anche forse, no, adesso non oserei dire, ma anche questo su RaiPlay, credo che ci sia.
0: Vediamo se riusciamo a trovarlo. Grazie. Ti posso toccare per prendere un po' della tua sapienza?
1: Attenzione, Boschero dal direttore, mi voleva toccare.
0: Come?
1: Cioè, mi sta per toccare.
0: Mi stai denunziando, sei una persona orribile. Non
1: ho voglia, ancora
0: più.
1: Non sai quanto.
2: I thought it was all over.
3: What's up, Dolce?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
4: Has it really?
3: Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
4: Oh, wow. It's
3: yeah.
4: Been a minute. Yeah.
3: I've been getting some calls.
4: Oh.
3: People are a little bit worried about you.
4: Not worried.
3: And I know that I was kind of that outlet for you, so.
4: You were.
3: Why don't you just tell me what's been going on?

in Liga su Radio 2 Music Room, estate alle 15:25. Ci scrivono i nostri ascoltatori del loro rapporto con le piante, dei libri e delle canzoni che parlano di piante, ma anche dei film. I libri di Stefano Mancuso, ad esempio, sono sempre sulla libreria di Julie, che mi scrive: io amo le piante, ma la luce che loro amano in casa mia non è mai quella giusta, quindi ho risolto con il potus in acqua, che sta bene in ogni situazione. Faccio loro i complimenti quando vedo le piccole foglioline che arricchiscono la chioma. Beh, è una soddisfazione, quindi vedete, è un rapporto, no, con le piante, un rapporto d'amorosi sensi, e poi le piante rispondono e ci danno soddisfazione, un po' come questa canzone che sta arrivando, mi dà molta soddisfazione, è di un po' di tempo fa, però è sempre super carina. Sono gli Wizard di Island in the Sun, e mentre ci immaginiamo su un'isola sotto il sole, deserta, sotto il sole ma non un sole troppo forte, ci avviciniamo piano piano verso l'appuntamento con l'informazione di Radio 2.

0: di Island in the Sun, che ci porta dritti dritti verso l'appuntamento col GR2.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cronaca in apertura, dramma nel quartiere romano di Pietralata. Intorno alle 13 sono stati trovati i corpi di padre, madre e figlia uccisi in casa a colpi d'arma da fuoco. Si pensa all'omicidio-suicidio.
4: Aveva 5 anni la bambina trovata morta in casa a Roma insieme ai genitori. La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento nel quartiere Pietralata in cui viveva in via dell'Antracite. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio, da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il padre, 32enne, e la mamma, 31enne. A trovarli sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri, oltre alle 3 vittime, hanno trovato il cadavere di un cane. Anche l'animale è stato ucciso. Claudio Vigolo, GR2.
3: 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interditti per 1 anno dal servizio in seguito all'inchiesta della Procura di Roma che li vede accusati di violenze e torture nei confronti di 12 ragazzini detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma. Il GIP ha emesso il provvedimento in seguito alle testimonianze delle vittime. La denuncia arriva dall'associazione Antigone, che si costituirà parte civile. In Svizzera, svolta nelle indagini sulla sparatoria rave party in cui nelle prime ore del mattino di domenica è rimasta uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli. Sentiamo.
5: Le indagini serrate anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto 2 aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR2.
3: La crisi di Ceuta. Il governo italiano ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Era necessario, confido che sia l'ultima volta, ha precisato il ministro dell'interno Piantedosi. A stretto giro la risposta di Madrid, che assume una decisione simmetrica nei confronti di Roma. Restano dunque i controlli alle frontiere aeree e marittime fra i 2 paesi sulle sponde del Mediterraneo. Voltiamo pagina per parlare delle nuove frontiere della medicina. Con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, un video di pochi secondi consente di diagnosticare diabete e ipertensione. La novità presentata al Congresso europeo di cardiologia in corso in Germania.
6: Un video del volto di soli 5 secondi per diagnosticare con un livello di precisione dell'88% il diabete. Occorrono circa 30 secondi con una ripresa estesa anche al palmo per rivelare le patologie legate alla pressione. Tutto questo è possibile grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, come dimostra lo studio presentato in questi giorni al Congresso europeo di cardiologia in corso a Monaco di Baviera. L'applicazione dell'AI potrà essere preziosa soprattutto negli screening su larga scala, per individuare precocemente e risolvere problemi che possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi successivamente in modo più complesso e grave. Il professor Francesco Burzotta è il direttore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma.
7: L'intelligenza artificiale sta per diventare un game changer, cioè una nuova modalità di interpretare dei dati in fase di prevenzione primaria e di diagnostica precoce. Questi dati che sono stati presentati alla società europea fanno pensare che ci siano delle delle ulteriori e non attese potenzialità per questi nuovi strumenti.
6: Daniele Morgera, GR2.
3: Sport calcio in serata, due posticipi di Serie A: Lecce Roma alle 18:30, Atalanta Bologna dalle 20:45. Pomeriggio nel segno della pallavolo, la nazionale femminile sfida la Bulgaria per accedere ai quarti dell'Europeo.
2: Gestire la pressione dell'essere per l'ennesima volta le favorite, sapendo che, come ripete il CT Velasco, ogni squadra contro l'Italia giocherà dando tutto, compresa la giovane Bulgaria, allenata dall'italiano Marcello Abbondanza. E anche questa la missione delle azzurre, che cominciano da Brno in Repubblica Ceca la fase del dentro o fuori. Due sfide, gli ottavi oggi e, ci si augura, i quarti dopodomani, per regalarsi la possibilità di lottare per le medaglie. La Bulgaria ha chiuso al quarto posto il girone B vinto dalla Serbia, bilancio 2 successi e 3 sconfitte. Non può considerarsi un pericolo per le campionesse olimpiche e mondiali, che hanno invece dominato il proprio gruppo lasciando un solo set, quello perso con la Francia nella gara più complicata. Francia incredibilmente eliminata poi dalla Grecia, come a dire, le sorprese sono dietro l'angolo. In VNL a inizio giugno l'ultimo confronto con le bulgare, 3-0 azzurro, senza la formazione titolare, quella che, con Antropova confermata schiacciatrice, vedremo invece oggi. Manuela Collazzo, GR2.
3: La linea torna a Radio 2 Music Room, il prossimo appuntamento con il GR alle 19:30.
8: Dani, ma quale prendo? A me sembra...

0: più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
2: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Eccoci qua, carissima, carissima, eccoci. Carissima Banchi.
1: Cara, prima Moschero, che tu con questa mano non mi sfiorare.
0: Questa mano può essere piuma. Allora, prima che tu cominci a fare l'ultima tranche della tua rubrica di oggi, sì, vorrei dirti, ma a proposito di piante, tu che mi nomini prima fuori dai microfoni The Tree of Life, ma che film meraviglioso era?
1: Allora,
0: no, cioè, voglio dire, Terrence
1: allora,
0: Malick, il meraviglioso.
1: Stiamo su Radio 3.
0: Vabbè, ma che c'entra?
1: Ecco, è perché è una grandissima palla quel
0: ma
1: film,
0: no!
1: Voglio dirlo, è una palla.
0: Gli alberi, l'acqua diventano una parte vivente.
1: Ma sì,
0: della
1: 2:18 di lentezza.
0: Bellissimo.
1: Grande, grande film della storia cinema.
0: Perché?
1: Terrence Malick, tra l'altro tratto anche questo dal libro di Jobbe, il titolo, vabbè.
0: E i due
1: Jobbe.
0: Attori.
1: E con la
0: Sean, appunto, Penn,
1: Sean Penn, Brad Pitt, Jessica Chastain.
0: Bellissimo,
1: tutto
0: insomma.
1: Un fatto di grande bellezza.
0: Grande bellezza, ma
1: questa estetica così portata
0: all'ennesima potenza. Lo so, però c'è
1: può anche
0: senso.
1: Essere un po'
0: una palla. Però tu sei lì, ti danni nella tua vita e la natura ti guarda e il suo tempo è diverso dal tuo.
1: Questo,
0: no?
1: È vero,
0: è bellissimo.
1: Questo è vero, ma allora anche l'albero degli zoccoli.
0: Dai, è quest'albero
1: di Anna Olmi. Scusa,
0: ma non c'è la natura che ti osserva così.
1: Ma lì ci osserva male
0: sì,
1: la natura
0: lì
1: ci rimprovera.
0: Vabbè, comunque.
1: Non è
0: scusa.
1: Di questo che volevamo parlare, no, tranquillizzo no. Subito gli ascoltatori.
0: Va bene, di cosa
1: anche
0: vuoi
1: perché
0: parlare?
1: Io insomma ho dei paletti.
0: Che paletti c'hai? Sono autopaletti.
1: È la scaletta.
0: Vabbè, vai.
1: No,
0: che cosa?
1: Sono palettata perché incredibile, abbiamo una canzone top per un film stra top.
0: Certo, ovvero.
1: Vedi come sono giovane.
0: Oddio, secondo me top è già passato di moda.
1: Sì,
0: da una ventina d'anni.
1: Cool, adesso
0: che
1: si
0: mai.
1: Dice no, adesso
0: peggio
1: si
0: che mai.
1: No, si ridice cool.
0: Ma dai, è tornato
1: cool.
0: Vabbè, se ci
1: stra top e stra cool parliamo
0: raga
1: adesso.

0: ci arrivi da sola. 1980.
1: Ah, vabbè.
0: John Landis.
1: Vabbè. Che ha fatto anche thriller come
0: James Brown.
1: The Blues Brothers.
0: Avanti. Brava.
1: Era facile, dai, per una musicofila era facile.
0: Appunto, ma infatti l'ho fatto per te. Ho detto fammi fare un regalino
1: una cosa che Boschero, che
0: tanto
1: mi
0: ne sa questo film, lo sa, infatti lo sai?
1: Lo so.
0: Un po' la storia la sappiamo un po' tutti, questi due fratelli blues escono di prigione. Bravo, vedi, sa anche i nomi. Jack ed Elwood escono dal carcere e scoprono che l'orfanotrofio in cui sono cresciuti rischia di chiudere, sta per essere venduto, e quindi comincia tutta una rocambolesca avventura verso il salvataggio di questo orfanotrofio. Cosa dire? Film ha distrutto una quantità assurda di automobili, perché per gli inseguimenti furono utilizzate 100 automobili e ne vennero distrutte decine e decine.
1: Ci picchia.
0: Sì. La famosissima Dodge Monaco della polizia fu scelta perché era economica e resistente. Tanto la posso dire perché non esiste più.
1: Va bene.
0: Quindi fu un film costosissimo.
1: Molto
0: e quando
1: musicale.
0: Uscì non ebbe tutto questo,
1: no.
0: Sì, insomma, stentò un pochino, ma nel 2012 mi sembra, durante nell'anniversario della ci fu un anniversario, la morte di John Belushi, fu restaurato e a quel punto esplose. Cosa, altre piccole curiosità, che John Belushi durante le riprese era completamente
1: drogato,
0: fuori controllo,
1: questo sì,
0: aveva tantissimi problemi di dipendenza e a un certo punto dovevano girare e Dan Aykroyd disse dov'è John e hanno indicato una casa, ha detto è entrato lì e si è addormentato vicino.
1: Comunque
0: i musicisti sono tutte leggende vere, verissime. La sequenza della chiesa con James Brown è diventata una delle sequenze più famose della storia del cinema,
1: dove vedono la luce.
0: E Aretha Franklin non voleva ballare
1: con la scopa in mano, ci credo, poverina.
0: No, infatti non voleva ballare, però non era una grandissima ballerina e non amava neanche particolarmente quella coreografia. Però la sua performance vocale interpretativa è stata talmente pazzesca che noi adesso
1: ce l'ascoltiamo su queste frequenze di Radio 2. Ladies and gentlemen, the Blues Brothers,
0: dai Leo,
1: Aretha Franklin, questa è la sua meravigliosa Think su Radio 2. Grazie Banchi.

Rolling Stones, Jealous Lover, ultimo pezzo per loro, ma potrebbe essere un pezzo del 73, no vabbè, forse dell'85, dai. Rolling Stones, Immarcescibili su Radio 2 Music Room, estate con Silvia Boschero. Vedo che nonostante i miei sforzi di fare servizio all'umanità dicendo andatevi a rivedere The Tree of Life, nessuno mi capisce, stanno tutti dalla parte della Banchi. Un ascoltatore mi scrive: con Tree of Life ho dormito un sacco. E vabbè, vuol dire che l'amore così per questa estetica meravigliosa, naturalistica, rilassa. Però poi arriva il messaggio di Manuela: Simona, ti ringrazio, ti adoro. È vero, The Tree of Life è una palla pazzesca. E tutti che dicono che è bellissimo, sarà bellissimo, ma che due beep. C'è un messaggio, Banchi, che... a tuo favore, no, non lo vuoi, perché ormai ce ne sono troppi, stai prendendo troppo piede in questa trasmissione, però vorrei almeno consigliarvi un disco molto bello sulle piante, proprio sulle piante, si intitola The Secret Life of Plants ed è un disco vecchio di Stevie Wonder, è un concept vero e proprio basato su un documentario che la scienza chiama pseudoscientifico, e vabbè, dove si parla proprio del fatto che le piante, secondo l'autore di questa ricerca di questo documentario e di Stevie Wonder, siano dei veri e propri esseri viventi che reagiscono agli stimoli, che parlano con noi, e ogni canzone di Stevie parla di questa cosa con le sensazioni uniche di Stevie Wonder, che ha appunto, come posso dire, sensazioni più sviluppate, no? Visto che mancandogli la vista, lui stesso raccontò di avere sensazioni più acute, no? In altri ambiti. Infatti ha scritto anche un altro disco a proposito di questa sua grande sensibilità. Intanto però c'è Olivia Dean e noi ci abbiamo verso la chiusura.

Eccoci qua su Radio 2, proprio alla fine della nostra trasmissione, quasi in punta di piedi su questo pezzo bellissimo di Olivia Dean che si intitola Baby Step. Però grazie al nostro Leonardo Sinibaldi in regia abbiamo deciso di chiudere con un pezzone incredibile. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori che hanno partecipato al racconto di oggi, anche con veemenza e anche, come dire, mostrandosi nella loro incapacità, perché l'argomento era quello, di accudire le piante nel loro pollice nero. È così, noi ci confidiamo un po' per queste 2 ore e un quarto del Radio 2 Music Room estate, e va bene, perché poi non tiriamo conclusioni, non giudichiamo, facciamo un po' di ironia, dai, ma va bene così. Che ne dite di un bel pezzo bluesettone? The Black Keys, in chiusura del Radio Music Room estate, con la loro I'll Be Your Man, nell'attesa di rivederli molto presto dal vivo, perché i due ragazzi non sono niente niente

super roventi, anche se anche nella loro lentezza scartavetrano, ci scartavetrano l'anima. The Black Keys con I'll Be Your Man, sarò il tuo uomo. Noi saremo i vostri uomini e donne durante tutta quanta la settimana, abbiamo ancora 2 settimane intere da trascorrere assieme nel palinsesto estivo di Radio 2, quindi tornate a trovarci domani dalle 13.45 fino alle 16. Grazie a tutto quanto il nostro Cucuzzaro, Leonardo Simaldi, Simona Banchi, Massimo Riti e compagnia bella, da Silvia Boschero buon ascolto, perché ora arriva il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sono le 16.

Eccomi qua, non sono Pippo Lorusso né tantomeno Camilla Ferrante, ringrazio comunque Silvia Boschero per avervi tenuto compagnia qui su Radio 2. Sono io, Barti Colucci, vi sono mancato? In regia dicono di no, ma qua sono tornato pronto a tenervi compagnia nel pomeriggio di Radio 2 per ben due settimane. Saluto Pippo e Camilla che sono in vacanza, ma saluto anche tutta la squadra che starà qui al mio fianco pronti a tenervi compagnia. Parto dalla regia di Edi Brundo che ringrazio come sempre, la parte tecnica voglio subito salutare il nostro Aldo Pantaleoni, grazie, in redazione il nostro Donato Mascati, alla cura di questo programma la nostra Caterina D'Aleo e Valentina Totta, la visual Giuseppe Caporale. Ebbene sì, siamo anche visibili, o meglio sono anche visibile sul canale 202 del Digitale Terrestre, quindi diciamo abbiamo detto tutto ragazzi, siamo pronti per iniziare questa puntata di pomeriggio Radio 2, ovviamente sempre qui.

Saif Bresh, Parlare d'amore, che bella questa canzone. 16.04, ben ritrovati nel pomeriggio di Radio 2. E per tutti quelli che mi stanno scrivendo, grazie dei tanti messaggi già ricevuti al 348 7300 200. Il buon Donato Moscati in redazione dice: ma sono tutti parenti? No, credo di no, Donato. Ora andrò a fare una verifica. Grazie a tutti gli ascoltatori, iniziamo questo pomeriggio insieme a voi per le prossime due settimane, che qui sono Barti Colucci, e parliamo di che cosa, ragazzi, essendo oggi il 31 di agosto. Caro Edi, vuoi anticipare tu l'argomento di puntata con la canzoncina che ti ho chiesto? Perché parliamo appunto di 31 d'agosto, parliamo di fine dell'estate. Ragazzi, lo so. Questo è un must ormai di questo periodo nelle radio. Se non si parte con l'estate sta finendo, non finiscono l'estate italiane. E allora parliamo non di fine d'estate, giusto per non ammantarci di, come dire, di sentimenti negativi, ma parliamo di rientro. Ebbene, secondo questo sondaggio, pensate un po', prima del rientro effettivo dalle ferie, il corpo sembrerebbe provare dei chiari segnali post ferie, che insomma gli stessi esperti definiscono più che segnali post ferie, dei segnali premonitori al ritorno al lavoro. Quindi, se avete, che so, tensione muscolare a livello di spalle e collo, mascella che si rigirisce, respiro più corto, sonno meno profondo, il sistema nervoso un po' più agitato, ebbene, signori, non avete contratto nessun tipo di malattia, nessun tipo di virus, semplicemente, dicono gli esperti, è il corpo che si prepara al rientro dalle agognate ferie. Ebbene sì, perché in certo senso si attivano tutti quei meccanismi pronti poi a farci tornare in maniera più o meno brillante nel corso, insomma, dell'attività lavorativa. E quindi la domanda che voglio porvi subito per aprire l'argomento di puntata del pomeriggio qui su Radio 2 non è tanto i vostri sintomi post ferie, quanto quelli che sono invece le vostre tecniche per un rientro graduale. Ecco, parliamo tanto anche di rientri dal punto di vista dell'intelligenza, di programmare i rientri per evitare traffico, per evitare anche stress dal punto di vista del viaggio stesso. Voi ne avete uno in particolare, per esempio? Perché io ho sempre l'esempio di mio zio, che per evitare i rientri, quelli là un po' più caotici dal punto di vista anche stradale, partiva alle 3 di notte, arrivava, sì, ebbene sì, evitava il traffico, ma arrivava con una stanchezza importante alle 5-6 del mattino, a seconda della destinazione in cui aveva pensato di andare. Voi invece avete delle tecniche particolari per evitare lo stress da rientro, oppure per evitare, ne parlavo appunto con la redazione di Radio 2, per evitare quel caos post-traumatico dato appunto dalla fine delle vacanze? Che so, fate un rientro programmato, oppure anziché percorrere 500 km fate una tappa intermedia? Molti fanno anche così. Oppure, che so, partite e invece di programmare un rientro lampo decidete anche, che so, di prendervi un giorno in più di ferie potendolo fare? Ecco, diverse le tecniche sicuramente che tutti noi adotteremo. Io non sono per nulla pratico in questo, perché ogni volta che rientro, programmo un rientro intelligente, sicuramente mi vado a infilare in qualche coda autostradale che mi fa aumentare di parecchio anche l'attesa. Allora, fatemi sapere qual è il vostro rientro intelligente, qual è la vostra tecnica che usate, se ce n'è mai una. Il numero lo conoscete, messaggi vocali anche scritti, 348 7300 200.

Blondie Call Me, 16:10, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2, sono Bartico Lucci, ben ritrovati in vostra compagnia per queste due settimane in cui diamo pausa alla nostra Camilla Ferranti, al nostro Pippolo Russo, pausa meritata perché abbiamo tenuto compagnia per tutta l'estate. Allora, ci sono io, stiamo parlando di rientro nelle ferie, sì, lo so che è un argomento abbastanza ingombrante dal punto di vista emotivo e mentale, ma dobbiamo fare i conti anche col fatto che l'estate, non dico stia finendo, però le ferie, se non altro, molti le hanno consumate. Poi c'è da dire che molti prediligono ormai da diversi anni le ferie a settembre, parleremo anche di quello nel corso di queste due settimane. Blondie invece Call Me, questa canzone aveva 40, o meglio è stata messa in circolazione 46 anni fa, noi parlavamo poc'anzi appunto di Dato Moscati e non sentirli, come dire, quindi potrebbe essere anche una buona motivazione per attutire lo stress dal rientro dalle vacanze. Ma stiamo parlando anche del fatto che molti di voi hanno delle tecniche ben precise per evitare il rientro, l'ingombro del rientro, lo stress dal rientro. Allora, tanti messaggi a 348 7300 200, in particolare, allora, con mia mamma siamo partiti, ci scrive Miriam, il giorno dopo Ferragosto e abbiamo beccato traffico e abbiamo fatto male a non organizzare nessuna tappa per il ritorno, perché a Rimini e Imola abbiamo trovato traffico e siamo partiti verso l'Abruzzo. Quindi in questo caso, cara Miriam, non avete progettato nessun tipo di come strategia per evitare un ritorno abbastanza faticoso. Allora, ci scrive invece, vediamo un po', Gabriele, la miglior tecnica per evitare un rientro stressoso, ragazzi, è non partire, dice Gabriele. Sì, al tempo stesso uno deve compensare anche il fatto che stia nello stesso luogo per tutti i 12 mesi, a meno che uno non ama il luogo in cui ama e vive, no? Se vuoi il mare, il lago o quant'altro. Francesco invece, il mio rientro intelligenza è sempre lo stesso, non partire mai. Quindi devo dire che tanti messaggi in riferimento al fatto che l'unica soluzione per non avere un rientro abbastanza importante a livello emotivo sarebbe quello di non partire. Vabbè, ma ogni tanto bisogna anche partire, ragazzi, per rilassarsi. Ma ci sono gli esperti che ci danno una mano. Allora, perché se siete nel mood negativo, perché state per rientrare, siete già rientrati, non avete ancora comunque caricato le batterie al 100%, gli esperti dicono, allora, segnatevi queste istruzioni. Prima regola, non rientrare mai di lunedì, se possibile, con la valigia ancora da disfare. Meglio concedersi un giorno cuscinetto tra il viaggio di ritorno e la ripresa del lavoro. Quindi se dovete lavorare oggi, se ne andate a lavoro, presumibilmente sareste dovuti tornare il sabato. Così, la domenica avreste avuto tempo, insomma, di coccolarvi ancora un po'. Il secondo punto, anticipare gradualmente gli orari di sonno nei giorni precedenti, quindi piano piano cominciare a mettere la sveglia mezz'ora prima rispetto all'abitudine che avete confermato durante le vacanze. Altro punto fondamentale, dicono gli esperti, il primo giorno non aprire subito tutte le fonti di stimoli insieme, quindi ragazzi, no WhatsApp, non email, non chat e soprattutto non notizie arretrate. Ma c'è una spiegazione, il cervello si riattiva meglio in modo progressivo. Poi il quarto punto, non aspettarsi un pieno rendimento da subito, ma questo anche durante l'anno, devo dire, soprattutto il sottoscritto, non me l'aspetto mai. Anche Di Brundo di confermi anche tu? Sì, conferma anche lui. Il quinto punto, portare avanti piccoli elementi della vacanza, questo fa molto ridere, ovvero se voi siete rientrati da poco dalle vacanze e avete avuto l'abitudine di qui a due settimane rispetto al tempo che siete stati appunto in ferie, di alzarvi la mattina, prendervi un caffè alle 7 e prendervi un cornetto, bene, dicono gli esperti, continuate almeno per 2-3 giorni ad avere questa abitudine, quindi quello potrebbe darvi una sorta di panacea per un rientro più graduale. Continuate a scrivermi.

Comrade Love Sober, che bella questa canzone, una delle prime volte che l'ascoltavo, perché anch'io, cari amici di Radio 2, pomeriggio di Radio 2, io sono Marti Colucci, sono stato in vacanza, sono rientrato da poco. Allora, per tutti quelli che mi stanno scrivendo al 348 7300 200 vi terrò, fatemi una ragione, compagnia per le prossime due settimane. Sì, molto mi schivo. Grazie dell'applauso spontaneo da parte della regia. Allora, l'argomento di puntata, poi switcheremo in altri argomenti di puntata, quindi il pomeriggio di Radio 2, ma stiamo parlando appunto di rientro delle vacanze e soprattutto perché rientro per tutti ragazzi è un modo anche, come certo, per fare il bilancio, non dico annuale ma quotidiano, su quello che insomma lo stile della nostra vita. Molti di quelli che rientrano delle vacanze, anche in un certo senso durante le vacanze, pensano anche al loro modo di vivere, al nostro modo di vivere durante il corso dell'anno. E poi parleremo anche del fatto che molti cambiano anche lavoro proprio a settembre, questo perché le vacanze danno uno spunto in più oppure un booster in più per avere quella forza, quell'energia di dire finalmente ho deciso di cambiare vita. Ora ne parleremo fra poco. Intanto, sempre riguardo i consigli per evitare un ritorno non proprio traumatico delle vacanze, sempre gli esperti dicono cosa fare, o meglio gli italiani cosa fanno quando rientrano dalle vacanze. Allora, primo come punto sull'agenda, un po' come forse il 31 dicembre, devo dire, noi prendiamo il ritorno delle vacanze come un po' il 31 dicembre, il primo di gennaio, quindi uno mette su una lista delle cose da fare, che poi sicuramente molte delle quali verranno fatte, però insomma la stessa cosa avviene a settembre. Primo punto, rimettersi in forma. Poi al secondo punto, gli italiani decidono di iscriversi e tornare in palestra, esattamente come a dicembre, sbaglio, è la stessa cosa, no? Terzo punto, riprendere la scuola, lo studio, e questo vabbè è ovvio, si deve fare. Quarto punto, tornare al lavoro e alla routine, va benissimo, ne abbiamo parlato poc'anzi. Fare i conti con le spese di settembre, o meglio con quelle che avete speso ad agosto, a luglio, perché a volte la carta striscia, ragazzi, non ce ne accorgiamo, soprattutto con queste carte elettroniche. Sesto punto, darsi nuovi obiettivi, nuovi propositi. Settimo punto, cercare di rimettere in ordine sonno e abitudini. E ultimo punto, fare ancora una vacanza a settembre. Ecco, questa mi sembra un buon proposito per far sì che il ritorno dalle vacanze estive non sia proprio così traumatico. Ecco, pensare di poter fare un'altra vacanzina a settembre non sarebbe male, ma anche un weekendino, oppure anche andare senza andare lontano in una sagra tra le tante sagre italiane che il nostro bel paese può offrirci.

Gaia Bossa Nostra, che bella questa canzone. 16:22, l'avete appena ascoltata qui su Radio 2 nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci, in vostra compagnia per le prossime settimane, a partire da oggi fino al 11 settembre, mi correggo subito, giustamente Caterina D'Alio, 11, sono corretto velocemente. Allora, è arrivato il momento, visto che stiamo parlando di ritorno dalle vacanze, beh, sicuramente molti di voi avranno visto parecchi paesi, avranno girato non solo in Italia ma anche all'estero. Allora, non potevamo non pensare a un gioco inerente appunto il nostro bel paese e i nostri borghi più importanti, non solo, anche le tradizioni che il nostro bel paese vi offre, non solo d'estate ma anche d'autunno, in inverno, ma ne parleremo poi nel corso anche di queste puntate. Allora, come funziona questo gioco? Molto semplice, vi darò 3 indizi riguardo questa famosissima città italiana, ok, in cui si più che festeggiare, diciamo, è presa d'assalto in un periodo particolare, diciamo quello autunnale, non solo, perché lì si va a cercare qualcosa. Però allora io vi do 3 indizi un po' più chiari, il più veloce di voi poi verrà in diretta con noi, 3487 300 200. Vado col primo indizio. Allora, in autunno questa città italiana attira visitatori da tutto il mondo grazie a un tesoro che cresce sottoterra. Dai ragazzi, pensate un po'. Secondo indizio, è una città del Piemonte famosa per i suoi sapori e le sue colline. E di Brundo niente? No, della redazione niente. Va, ragazzi, è molto tesoro sottoterra del Piemonte. Terzo indizio, ogni anno ospita una delle più importanti fiere dedicate al... Beh, se dico questa arriveranno tantissimi messaggi. Siate veloci. Al tartufo, dai! 348 7300 200.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane. Eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89€. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19€. Lidl, vale davvero!

0: Achille Lauro, la città degli angeli, 16:34, pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle 18. Per due settimane dovrete sopportarmi, ragazzi, però c'è una notizia positiva perché stiamo giocando a indovina dov'è, ovvero vi sto chiedendo in questo caso, con questa prima puntata, di riconoscere questa famosissima città italiana che è molto molto, come dire, famosa per un prodotto pregiato che si trova sottoterra. Ecco, tra i tanti che hanno risposto correttamente al 348 7300 200, la più veloce è stata Imma da Napoli, che abbiamo al telefono. Ciao Imma!
1: Ciao, come state, mattacchioni?
0: Abbastanza bene, tu come stai? Ti sento bello fuori, che sei ancora in ferie?
1: Guarda, sto rientrando.
0: Ma sei in viaggio verso Napoli?
1: Sono in viaggio, sì, ma io vi ascolto sempre perché mi fate compagnia.
0: Grazie Imma, quindi...
1: E quindi poi mi piace proprio sentirvi.
0: Grazie.
1: Divertente.
0: Grazie Imma, quindi casca a fagiolo, insomma, l'argomento di puntata, il rientro delle vacanze, i consigli utili per avere un rientro meno traumatico del solito, ecco.
1: Esatto.
0: Te li sei segnata?
1: Bisogna fare sempre qualcosa di nuovo, di stimolante.
0: Ti sei segnata i consigli degli esperti, tra cui quello di praticare un'abitudine che solitamente si fa durante le vacanze, almeno per i primi 3-4 giorni al rientro? Che so,
1: bisogna
0: tu...
1: farlo.
0: Esatto,
1: è un po' difficile.
0: Tu dove sei stata in vacanza?
1: La mia abitudine era: mi mettevo in acqua la mattina e me ne salivo.
0: Vabbè, quella se non la puoi fare, potresti, lo so, riempirti la vasca da bagno, se mai ce l'avessi, e far finta di chiudi gli occhi un attimo, ti metti il rumore del mare col telefonino e magari 10 minuti così, non lo so. Oppure prenditi un cornetto la mattina, lo so, quando sei stata in vacanza, tra le tante abitudini.
1: Cornetti poco. Qualcosa di più sostanzioso, sì.
0: Allora,
1: quello invece bisogna toglierla proprio subito, quell'abitudine.
0: Sì, diciamo che poi il rientro delle vacanze coincide anche con una dieta ferrea. Almeno questi sono gli obiettivi, no? Come ci dicevamo poc'anzi. Esatto. Senti, ma innanzitutto complimenti perché sei stata la più veloce a rispondere correttamente al 348 7300 200. Quindi allora, la città di cui parlavo qual è? Quella che nasconde un grande tesoro sottoterra, che poi è famosissima anche per la sua fiera internazionale del tartufo, ovvero?

0: ascoltando, vale comunque per te la c'è ancora Imma, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Ecco, allora dammi la risposta perché per un attimo ti abbiamo perso.
1: Alba.
0: Brava Alba, ma certo, il buonissimo, pregiatissimo e ricercatissimo tartufo d'Alba. Tu sei un amante del tartufo, Imma?
1: Mamma mia, mi sono impazzire, guarda.
0: Ti fa impazzire? Siamo in due,
1: sì,
0: allora. Siamo...
1: L'unica cosa che io quello d'Alba non l'ho mai provato.
0: Non l'hai mai provato. Sarebbe ottimo, magari potresti provarlo in questo periodo solitamente, poi potresti andare anche alla fiera internazionale del tartufo.
1: Io ho provato sempre quello nero, diciamo, di noccia o... oppure anche vicino in Campania.
0: E allora, amici all'ascolto di Radio 2, se avete un tartufo d'Alba che vi avanza, soprattutto perché poi la raccolta avverrà a fine settembre, datelo ad Imma. Imma, va bene?
1: Bravo,
0: intercedo,
1: bravo,
0: per te. Vai? Va bene?
1: Bravo,
0: va bene?
1: Sì.
0: Senti, Imma, sei simpaticissima, ti saluto e ti auguro un buon rientro
1: pure
0: anche
1: voi
0: a te nelle vacanze. Ciao.
1: Grazie, grazie, belle cose. Ciao, ciao, ciao a tutti.

Dance in the Club, 16:40, questo pezzo ovviamente, cioè, io potrei ascoltarlo a rotazione per 24 ore, pur essendo un brano del 2003, quando un brano è fatto bene, ragazzi, diciamo le stesse cose, ma ridiciamole ancora più forte quando si parla di musica. Radio 2, pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18, abbiamo parlato di rientro post-traumatico delle vacanze, ora switchiamo e cambiamo su quelli che sono magari le notizie che ci siamo persi proprio perché siamo stati in vacanze, magari sotto l'ombrellone ovviamente non abbiamo dato giustamente sguardo più di tanto ai social, agli smartphone, ci siamo persi anche delle notizie abbastanza, come dire, irriverenti dal punto di vista etico-morale, soprattutto che ricadono spesso anche nel corso degli anni, che spesso citiamo anche nei vari programmi di Radio 2. Allora, se vi siete persi questa notizia, vi dico, questa è proprio fresca, che un ragazzo ha rubato, questa è una notizia italiana, un cartello stradale di Villa Minozzo per arredare il suo garage, qui Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia. Cosa è successo? Questo ragazzo ha rubato il cartello stradale per arredare, appunto, come vi dicevo, una stanza in casa sua. Il problema è che poi

postato sui social il nuovo arredamento di casa, comprensivo del cartello che campeggiava sul suo soggiorno, e ovviamente è stato denunciato per furto. Quindi questa è la prima notizia che vi eravate persi? La volevate sapere? Forse no, però era giusto citarla. Altra notizia molto divertente che vi porto in Inghilterra in questo caso. Un ladro, dopo aver tentato un furto in un supermercato, è scappato via. È scappato la polizia, è andato a cercarlo in questo casolare abbandonato dove pensava appunto si fosse rifugiato, però lì per lì non l'hanno trovato. Allora, il problema qual è? Lui si era rifugiato nel sottotetto di questo capannone, e siccome lì c'era questo magari un venticello fresco, sapete che anche in Inghilterra quest'estate ha fatto parecchio caldo, quindi sapete che ha pensato, ma sapete che c'è? Faccio un bel riposino. Ah. Si è addormentato e dopo ore di ricerca i poliziotti stessi hanno detto, ma proviamo a vedere se effettivamente è nel sottotetto, ed l'hanno trovato lì appunto che dormiva. Bene, altra notizia vi siete persi durante il corso di quest'estate, e vi porto esattamente dov'è qui? Vi porto in Argentina, a casa del Coriba, un giocatore in questo caso, il Gacy Maracao, io non ho capito. Edi, tu conosci Gacy Maracao? No. Aldo Battaglione, a parte no, non lo conosco. Ma diciamo che in calcio non siamo ferratissimi, soprattutto nel calcio argentino. Comunque, per farla breve, ragazzi, ha esultato dopo un gol segnato su punizione, un gol pazzesco, e nell'esultanza, ovviamente nella concitazione dell'esultanza, come spesso fanno i calciatori, cosa hanno fatto? Sono andati sotto la curva dei tifosi e ha saltato quello che è il classico cartellone pubblicitario. Ecco, il problema è che dietro il cartellone pubblicitario non c'era erba, non c'era terra, ma c'era il burrone. Sapete quei burroni che si facevano negli stadi negli anni 90, insomma, per delimitare l'accesso dal pubblico allo stadio? Beh, lui è cascato proprio lì. Ne parliamo in maniera divertente perché non è successo nulla, se non una piccola, come dire, fratturina che ha riportato il difensore alla caviglia, tutto a posto. Ma il problema è che nonostante la sua esultanza, nonostante la sua il suo infortunio, diciamo che il problema è vero, è che il gol stesso è stato annullato. Quindi, cioè, non solo è esultato, non solo è caduto nel burrone, non so se è fratturato la caviglia, ma gli hanno annullato anche il gol. Vabbè, questa è una delle tante notizie che vi siete persi sicuramente in questo agosto. Intanto continuiamo con la musica di Radio 2 e la Legley Choosing Texas.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini, 16:51. Beh, potremmo sposare il titolo di questa canzone col fatto che stiamo parlando del rientro delle vacanze qui nel pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia da oggi, che è appunto lunedì 31 di agosto, segnatevi questa data, fino all'11 di settembre. E salutiamo sempre Pippo Lo Russo e Camilla Ferranti, a cui abbiamo dato una pausa meritata, insomma, visto che abbiamo tenuto compagnia per tutta l'estate. Estate che non è finita, perché stiamo parlando sì di rientro delle vacanze, ma questo dato ci fa ben sperare, perché molti, anzi tantissimi, circa più di 10 milioni di viaggiatori, in questo caso di italiani, hanno preferito, appunto, come abbiamo accennato in apertura di puntata, fare le vacanze a settembre. Bene, sentite un po' questi dati. Secondo appunto l'osservatorio Confturismo Confcommercio, non solo appunto più ad agosto, ma circa 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve. Allora, i dati si riportano a questo: 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno tra i 3 e i 5 pernottamenti, e i restanti, insomma, di questi 2,8 milioni prevedono una vacanza lunga con 7 o più pernottamenti. Poi c'è un dato anche importante e interessante, perché volete sapere qual è la regione più agognata per le ferie di settembre? È di Bruno in regia. Vuoi ipotizzare qualche regione? Vediamo un po' se becchi. Non hai beccata una fino ad ora? Non è la Sardegna, non è la Sicilia, non è anche Caterina, te? Trentino no, ragazzi, no, al primo posto c'è la Toscana seguita dalla Campania e dall'Emilia Romagna. Mentre riguardo le destinazioni europee più ambite durante il periodo di settembre, vediamo un po', non è Berlino, non neanche, sentiamo un po', sto parlando con lo staff appunto dei pomeriggio Radio 2, di Bruno, il nostro regista, lo dico per chi ci sta seguendo anche sul canale 202, no, non è Berlino, quindi non è... attenzione, dice Aldo Pantaleoni e Barcellona, quindi la Spagna, bravo, la Spagna, primo posto Spagna, seguita da Francia, e al terzo posto c'è ormai la rinomatissima Grecia. La Grecia ormai, ragazzi, è in testa a tutte le classifiche, sia per quanto riguarda l'incremento di turismo estivo, nei mesi belli caldi, che anche in questo caso in questo report che riguarda la voglia di far vacanze anche a settembre. Mentre per quanto riguarda i viaggiatori, sono soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% di questi viaggiatori che opteranno per la vacanza a settembre, seguiti dal 35% dei giovani dalla fascia 35-54 anni. Ecco, parliamo di vacanze perché ancora deve essere vivo in noi il sentimento di volerci rilassare durante le vacanze, che stanno finendo per alcuni, ma come abbiamo poc'anzi detto, magari stanno iniziando anche per altri che hanno deciso di farle a settembre.

0: Heidi James, Something About You. Che bella questa canzone, molto molto molto, come dire, inerente al tema di puntata, perché magari state ritornando dalle ferie. Abbiamo parlato anche delle ferie che tutti voi, molti di voi, soprattutto circa 2,8 milioni di italiani, stanno progettando per settembre. Abbiamo tanti vocali, non ho avuto modo e tempo di ascoltare i tanti vocali che mi avete inviato al 3487 300 200. Ne prendo uno a caso, sentiamo chi è.
1: Buon pomeriggio, è Alba.
0: Allora aspettate,
1: ciao,
0: aspettate.
1: Buon pomeriggio, la città piemontese, sì. È Alba,
0: sì, sì, ma
1: ciao Bart, un saluto, sono Mimina da Santa Maria di Leuca.
0: Grazie Mimina, ma il gioco abbiamo fatto prima, l'ho ascoltato tardio. Sì, comunque era Alba, però ha vinto la nostra Imma da Napoli, quindi insomma magari potrai comunque giocare magari domani, perché sarò in vostra compagnia fino all'11 di settembre, lo dico non per mettervi paura ma per avvisarvi, mi raccomando, sempre qui nel pomeriggio di Radio 2. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, anche perché fra poco ci sarà il collegamento con il nostro Ivan Cardia. State qui.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, 17.01, felici di sentire questo nuovo singolo della grande Gianna, tra l'altro scritto in collaborazione con Bruno Risas e Di Martino, tra l'altro il 13 marzo del 2027 darà il via da Livorno proprio per il suo tour, quindi siamo felicissimi di questo ritorno della grande Gianna. Allora, detto ciò, pomeriggio Radio 2, Marti Colucci in vostra compagnia, ma non sono solo, perché ogni puntata qui potrete trovare, insomma, in giro per l'Italia il nostro Ivan Cardia. Tra l'altro, caro Ivan, che sei in ascolto con noi, noi ci stavamo chiedendo dove sei andato a finire oggi? Ivan,
2: ciao e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2. Mi trovo a Ferentillo perché qui c'è stato un evento nei scorsi giorni stupendo, ovvero le Rocche raccontano. Con me c'è Jessica della Proloco e tanti tanti ragazzi. Insomma, Jessica, questo evento ha registrato dei numeri straordinari.
3: Sì, effettivamente abbiamo fatto un record di presenze, l'evento è andato molto bene, siamo soddisfatti, anche quest'anno abbiamo sfiorato i 600 costumanti.
2: Ma vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando di cosa si è trattato, soprattutto chi si è perso questo evento da recuperare obbligatoriamente l'anno prossimo?
3: Sì, allora è una rievocazione unica in tutta Europa, parliamo di, diciamo, 2000 anni di storia ripercorsi attraverso un viaggio itinerante del pubblico che di quadro in quadro ripercorre la storia del territorio.
2: Durante una scena c'è il popolo romano che arriva qui e invade il popolo della Valnerina. Siete difesi, sì o no?
4: Allora, abbiamo provato a difenderci, però comunque i romani sono riusciti a sconfiggerci.
2: Sonia, questa grande partecipazione dei ragazzi, da cosa nasce? L'amore per Ferentillo?
5: L'amore per Ferentillo e l'amore per le tradizioni, portare avanti una tradizione che è iniziata 31 anni fa e come prima i genitori prima di noi, adesso noi cerchiamo di portare avanti questa tradizione.
2: Che cosa sono i quadri?
5: I quadri sono delle rievocazioni storiche dove raccontiamo quello che è successo nel nostro paese durante i secoli e ogni quadro è unico e rappresenta soprattutto una parte fondamentale per la crescita di Ferentillo e per Ferentillo di ora.
2: So che qui c'è anche il Museo delle Mummie.
4: Certo, sì, si trova nel precetto che è la seconda parte di Ferentillo perché appunto c'è questo ponte che collega le due parti.
2: Qui anche lo sport è importante con le vostre falesie e ci sono le famose arrampicate.
4: Certo, sì, qua lo sport è importantissimo, infatti vengono turisti da tutte le parti d'Italia ma anche del mondo che vengono qui appositamente per le nostre arrampicate.
2: Che cos'ha Ferentillo che sprigiona tutta questa energia?
6: Sicuramente rispetto a tutte le altre città e paesi siamo uniti come persone e oltretutto abbiamo le Rocche, le Mummie, abbiamo le scalate, quindi
2: c'è tutto.
6: C'è tutto, effettivamente c'è tutto.
3: Nel frattempo iniziate a seguire le nostre pagine social, così magari potrete capire di che cosa parliamo, oppure appunto sui nostri canali.
2: Allora, grazie Jessica e appuntamento a Ferentillo.
3: Grazie, vi aspettiamo il prossimo anno.
1: E grazie al nostro Ivan Cardia, che bello stare a Ferentillo, mi avete fatto mille voglia di andarci. Intanto la musica di Radio 2 e di Bee Gees, More Than a Woman, torniamo fra poco.

Sì, ma tanti brani dell'epoca ormai sono attualissimi e per fortuna riescono anche a condire le nostre vacanze estive, perché di questo stiamo parlando nel pomeriggio di Radio 2 qui con Marti Colucci in vostra compagnia fino all'11 di settembre. E saluto come sempre la regia, il nostro Edi Brundo. Vi ricordo che siamo anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre e faccio anche i saluti all'arrivo di Fabio Melis, che ha sostituito il nostro Aldo Pantaleoni alla parte tecnica. Allora, visto che parliamo di musica con i Bee Gees, non potevamo anche non celebrare il fatto che oggi 31 di agosto c'è proprio un almanacco musicale da celebrare, perché è vero che il 31 di agosto abbiamo parlato del fatto che inevitabilmente stanno finendo le ferie un po' per tutti, o comunque, se non altro, se molti di voi stanno per progettare le ferie a settembre, diciamo che l'estate, come si suol dire, sta finendo. Allora cerchiamo di capire invece cosa è accaduto il 31 agosto nel corso degli anni a livello musicale. Interessante anche capire quanto tempo è passato da magari brani celebri che ci portiamo nel cuore. Per esempio, il 1984 uscì con il film Prince, questa famosissima canzone appunto di Prince, che è diventata un cult, che è appunto Purple Rain. Ve la ricordate? Purple Rain, Purple Rain. Non voglio farvi abbassare un po', come dire, l'autostima su questa canzone, ma la traduzione sarebbe La pioggia viola, quindi noi cantiamola in inglese, che insomma scorre meglio. Sempre il 31 agosto del 1985, torniamo in Italia, invece fu pubblicato uno dei brani più iconici, abbiamo anche sentito in apertura di puntata, che celebra la fine, la malinconia legata appunto alla fine delle ferie dell'estate. Righiera appunto con L'estate sta finendo.

quando 2,25 milioni di copie furono quelle prodotte per l'ingresso, insomma, nel settore musicale, la pubblicazione di questo brano che è diventato un cult della musica internazionale, della storia della musica, Michael Jackson con Bad.

13 milioni di copie vendute, ragazzi, un brano intramontabile che sicuramente avrà condito anche le vostre estati. Invece vi riporto al 31 agosto del 2008, torniamo in Italia, dove una grandiosa ed emergente Giusy Ferreri è in cima alle classifiche con Non ti scordar mai di me.

ascoltatori del pomeriggio di Radio 2, qual è la canzone che quest'estate, che ancora deve finire, per carità, molti mi stanno scrivendo al 3487 300 200, ma che angoscia, mancano ancora 21 giorni. Sì, ok, va bene, allora ditemi, per risollevarci un po', qual è il brano musicale che ha condito la vostra estate e vi porterete nel cuore? Fammelo, fatecelo sapere, messaggi vocali e scritti, il numero lo conoscete benissimo, 3487 300 200.

Martin Garrix con YouTube, Bono Vox, Fireflies, 17:14, bellissima questa canzone. Stiamo parlando nel pomeriggio di Radio 2 con il sottoscritto Barti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18, fino all'11 di settembre, lo ridico perché molti scrivono fin quando sarai in onda tu. Abbiamo dato pausa alla nostra Camilla Ferranti, Pippolo Russo, e vi terrò compagnia appunto fino all'11 di settembre. Allora, detto ciò ragazzi, vi ho chiesto di scrivermi al 3487 300 200, qual è la canzone che in un certo senso in quest'estate, che non dico stia finendo, ma in un certo senso si sente un po' già l'odore di autunno, o meglio vorremmo sentire l'odore di autunno, sentiamo ancora l'odore di luglio che incombe visto il caldo che si protrae per tutta la nostra penisola, qual è la canzone che in qualche modo ha condito anche quest'estate, anche canzoni del passato, non per forza canzoni recenti che vi hanno stimolato un po' quell'angoscia, quella malinconia che poi vi porterete di qui nei prossimi anni. Allora, Giuseppe da Milano, il brano di quest'estate che porterò sicuramente nel cuore è Buon Vento di Jovanotti Alfa. Beh, devo dire sicuramente un brano molto ascoltato, che ritengo sia meritevole di essere messo tra quei brani che magari racchiudono poi le emozioni che avete vissuto durante quest'estate 2026. Lucia de Firenze ci scrive: per me sicuramente Achille Lauro, La città degli angeli, perché grazie a questa canzone, o meglio con questa canzone, ho condito le sere d'estate che hanno visto incontrare il mio fidanzato attuale, che si chiama Marco. Vedi, è una cosa incredibile. E Di Bruno, tu c'hai una canzone che ti ricorda quest'estate? Parlo sempre al mio regista Di Bruno qui diretta su Radio 2, ce n'è una? Vuoi pensarci un attimo? Pensaci un attimo, intanto lo chiediamo nuovamente agli ascoltatori, inviatemi anche tramite messaggi vocali, se volete potete anche venire in diretta con noi, perché no? Qual è la canzone che ha condito un po' la vostra estate? Non parliamo di canzoni attuali, canzoni che in generale magari vi ascoltate anche ogni anno in maniera pedissiqua, perché io solitamente ascolto sempre L'estate sta finendo, come vi ho riproposto anche nel corso di questa puntata nel pomeriggio di Radio 2. Intanto la musica, quella bella, ce l'abbiamo solo noi, Lazza con la sua Cenere.

0: Calzai Animal, 17:22, Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, in vostra compagnia fino alle ore 18, fino all'11 di settembre. Questo sarà il mantra di questa trasmissione. Caterina Deo mi guarda strano perché lo ridico a ogni entrata, giustamente perché la gente vuole sapere fin quando teglierò il pomeriggio di Radio 2, fino all'11 settembre, poi vado via, ok? Grazie mille. Allora, abbiamo argomentato dall'inizio di puntata, abbiamo toccato diversi argomenti, dal rientro dalle ferie, come consigli su come rientrare senza essere, come dire, presi dall'angoscia, dalla malinconia delle ferie, fino ad arrivare, appunto, sempre legandoci al tema di puntata, a quelli che sono magari gli ascolti, quindi musicali, che quest'estate hanno condito le vostre vacanze e soprattutto hanno raccolto le vostre emozioni, in modo tale che voi, riascoltando quella canzone, possiate rivivere le stesse sensazioni che questa estate 2026 vi ha dato e vi sta ancora dando, perché ricordiamo, l'estate ancora non è finita, anche se diciamo c'è aria di ritorno al lavoro un po' per tutti, un po' per tutti. Allora, tra i tanti messaggi arrivati a 3487 300 200, ci scrive Sergio: allora, estate 1968 mi pare, Lisa degli occhi blu di Mario Tessuto, l'ascolto di questa canzone coincide con il mio primo bacio, quindi voglio dire, è un ricordo indelebile per Sergio, Lisa degli occhi blu, perché appunto l'associa al suo primo bacio. Io non ho una canzone che ricorda il primo bacio. Tu, Edi Bruno, c'hai una canzone che ti ricorda il primo bacio? Vuoi pensarci di nuovo? No, non ce l'hai. Power of Love, sì, Frankie Goes to the Power. Ma che sentimentalista, una cosa incredibile, un romanticone. Fatti un applauso da solo, dici del pulsantino degli applausi. Questo è il nostro regista Edi Bruno, che io pensavo fosse non romantico, ma io devo dire incredibile. Allora, ci scrivono in tanti, sempre, allora, riguardo la canzone che ha condito quest'estate. Allora, Mango, la grande Rosaria ci scrive: il grande Mango, per me Bella d'estate del 1987 rimane nel cuore perché ho conosciuto mio marito a Cattolica, appunto, Rosi da Pesaro, che Rosaria, firmata Rosaria, Rosi da Pesaro. Chissà quest'estate invece quanti di voi avranno una canzone che rimarrà scolpita nei vostri ricordi, che quando riascolterete inevitabilmente vi riporterà questa estate caldissima del 2026. Continuate a scrivermi se volete, intanto ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici della Onda Verde e noi torniamo fra poco.
1: Cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: 22. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi, sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità. Sono le 17:26, apriamo in Lombardia in A1 tra Melegnano e Binasco in direzione Milano. Sono presenti code per un incidente in direzione della tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Ora in A27 in Veneto tra la barriera di Belluno e Fadalto in direzione Venezia, attenzione alla guida per una perdita di carico. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona-Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata in direzione Ancona, dove si registrano code a seguito di un incidente. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli, un incidente causa 3 km di coda. Ci spostiamo in A24 tra Carsoli e Vicovaro in direzione Roma, dove si registra 1 km di coda per lavori. Chiudiamo infine sulla A30 Caserta-Salerno tra Nola e l'allacciamento alla A1 verso Caserta, il traffico intenso provoca 3 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

Joliet, 17:29 Radio 2, pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci. Allora, tanti ancora i messaggi a 348-7300-200 riguardo la canzone che quest'estate vi ha colpito in maniera particolare, magari racchiudendo le emozioni che avete vissuto durante le vacanze, che magari in maniera così ipotetica può essere la canzone che vi ricorderete di qui al futuro. Allora, leggo giusto tre messaggi. Tropicana, gruppo italiano, comunque resterà sempre la colonna sonora delle vacanze Rimini con i miei. Bei tempi, mancava solo Jerry Calà che impennava la vespa. Cioè, salutiamo il grande Jerry, diceva. Ha capito? Abbiamo anche Maurizio che ci scrive: estate 98, Save Tonight di Eagle Eye Cherry, la ricordo benissimo. Oppure Real Love di Beatles, fu una grande emozione riascoltare le voci di Lennon, assolutamente sì. L'ultima, l'ultimo tra i tanti messaggi: per me la canzone dell'estate, mi ricorda questa estate in particolare, sarà Boogies in My Soul. Beh, canzone molto bella che ho ascoltato anch'io durante il corso di questo periodo estivo. Allora, detto ciò, visto che abbiamo parlato di vacanze, rientro delle vacanze, di angoscia da rientro delle vacanze, non possiamo non parlare del fatto che a settembre, io non lo sapevo, secondo questa ricerca, è il mese in cui la maggior parte delle persone prendono la decisione per cambiare lavoro, o meglio per cambiare proprio vita. Questo perché durante il periodo delle vacanze, giustamente, si ha un po' più tempo per staccarsi dai social, dai pensieri un po' più pesanti, che durante il corso dell'attività lavorativa non ci lasciano spazio per pensare anche a noi stessi, a quello che è il futuro che vorremmo. Infatti molte persone durante il corso delle vacanze, essendo comunque, come si suol dire, a mente libera, a mente aperta, fanno una sorta di check riguardo alla loro vita lavorativa, e molti di questi decidono appunto a settembre di cambiare lavoro. Bene, se anche voi siete tra quelli che tornando a casa hanno pensato: ma io non mi trovo bene nell'ambiente di lavoro, vorrei cambiare lavoro, vorrei cambiare la mia vita, io ho delle proposte da farvi, lavori reali però diversi dai soldi che potete trovare nei classici annunci. Allora, il primo è balzato insomma agli onori della cronaca, perché ad averlo pubblicato è stato proprio Snoop Dogg, eh sì, proprio lui, perché lui ha fondato questa grande catena di gelaterie che si chiama Dr. Bombay. Non so se avete magari provato uno dei suoi gelati in giro per il mondo. Lui sta cercando praticamente un assaggiatore di gelati, un international ice cream tester, a cui è disposto a dare esattamente $30,000 per 3 mesi, in cui questo assaggiatore di gelati dovrà girare in giro per il mondo, a seconda insomma di un planning visto appunto dall'azienda, e testare i gelati dei vari marchi insomma, più blasonati, e cercare di rubare un po' le peculiarità per creare dei nuovi gusti di gelati. Siete interessati? Andate sulla pagina di Snoop Dogg, potrete candidarvi e magari, perché no, diventare assaggiatori di gelati professionisti. La seconda opzione che vi do, se volete mai cambiare lavoro nel corso di un prossimo futuro, potrebbe essere quella di vestirsi da cosplayer dei film. Avete, che so, amato un film in particolare che rivedete tante volte, come il sottoscritto? Ad esempio, io cito Matrix, l'ho visto circa 27-28 volte. Ecco, siete proprio fissati con quel film, con gli abiti di quel film? Bene, c'è la possibilità che voi possiate andare vestiti dai protagonisti del vostro film preferito ed essere pagati, perché molti parchi a tema, soprattutto in America, ma anche in Europa ce ne sono parecchi, cercano appunto i cosplayer di film famosissimi, da Matrix, insomma, al Gladiatore, e quindi essere pagati e magari avverare il sogno di sentirvi per un giorno, oppure per più giorni, oppure per tutta la vita, il protagonista del vostro film preferito. Un altro lavoro che voglio proporvi, qualora sempre siate abbiate l'idea di poterlo cambiare il lavoro attuale, è quello appunto di diventare umanisti o gambisti o altri modelli. Questo perché non solo i fotomodelli sono atti a posare per il loro corpo, ci sono persone che hanno magari una qualità estetica in particolare più bella di altri, tipo avete un bell'orecchio, avete un bel naso, delle belle mani. Ora Edu Bruno mi sta guardando, io non ho nessuno di queste tre magari, però se voi che ci state ascoltando avete delle mani bellissime, potreste anche fare i manisti e quindi lavorare e guadagnare anche con le foto proprio della vostra parte del corpo, che in particolare potrebbe servire alle aziende. Nel caso specifico parliamo di mani, magari aziende di cosmetica, anche no, aziende che applicano unghie e quant'altro. Intanto fateci sapere qual è il vostro lavoro dei sogni, perché no, e sarebbe anche un bel modo per discuterne qui nel pomeriggio di Radio 2. Intanto sempre la musica, Bruce Springsteen, The Boss, I On Fire.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. 17:36 Radio 2, pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci. Abbiamo toccato tanti argomenti di puntata. Abbiamo dato il là, la scintilla per parlare anche di cambio di lavoro, visto che secondo questo sondaggio settembre è il mese dedito a prendere il coraggio, forza su coraggio e cambiare la propria vita partendo appunto dal lavoro. Vi ho citato tre lavori inusuali a cui potreste magari inviare la vostra candidatura e tanti mi hanno scritto al 348 7300 200, perché molti di voi ci stanno proprio pensando, come la nostra Ludovica che sentirei in un messaggio vocale.
1: Ciao, io sono Ludovica. Sì? E ascoltavo questo tema del cambio lavoro a settembre per molte persone, anche per me. Io lavoro nel sociale, in particolare sono coordinatrice di 3 comunità per minori e attualmente, sì? Dopo aver passato l'estate un po' in giro, mi è venuto in mente col mio compagno di mollare tutto, prendere un food truck, andare a vendere waffle per i festival d'Europa.
0: Allora, Ludovica, è una bellissima iniziativa. Io credo che allora il truck abbia sostituito quello

Conoscete qualcuno che ha aperto un ciringhito? Anche voi ascoltatori di Radio 2, fatemelo sapere, perché lo chiamiamo in diretta per capire se effettivamente il ciringhito è stato mai aperto da tutti quelli che hanno prefissato il ciringhito come cambio di vita, e soprattutto se l'aperto ha funzionato, perché tutti quelli che hanno voluto aprire un ciringhito poi l'hanno aperto, ha funzionato, fatecelo sapere. E seconda cosa, poi il food truck, devo dire che è un'opzione degli anni dal 2010 in poi, sta prendendo sempre più piede, un po' come i camper casa, vero? Tutti, molti vorrebbero cambiare vita andando nei camper casa, che è un'idea bellissima. Infatti nel corso delle prossime puntate parleremo anche di questo, il cambio vita relativo anche ai nuovi modi di viaggiare e di cambiare vita. Allora, se parliamo di cose nuove, non possiamo parlare di nuove tecnologie, perché qui è un pomeriggio di Radio 2 e voglio spoilerarvi il fatto che entro il 2050 noi avremo tantissimi cambiamenti a livello tecnologico. Sì, lo so, l'intelligenza artificiale ormai ci siamo, non dico abituati, ma ci sta portando verso un'accelerazione pazzesca dal punto di vista appunto della ricerca, anche delle app legate ad essa, che sicuramente miglioreranno la nostra vita. Io non sono così come negativo nei confronti dell'intelligenza artificiale quanto rispetto all'uso che se ne fa, no? Come i social. Però entro il 2050 vi spoilerò che, secondo appunto le previsioni, parleremo con gli animali. Secondo appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata su basi neuroscientifiche, si creeranno delle app che riusciranno, pensate un po', a codificare l'abbaio di un cane, traducendolo proprio in una sorta di linguaggio. Credo ci sia anche già un'app che si chiama Cat Hub, che traduce il miagolio dei gatti. Ora non so se funziona, se qualcuno di voi ce l'ha mi faccia sapere al 348 7300 200, perché vedo tanti video, non so se è poi un fake o quant'altro. Ecco, no, sì, questo, ecco, non saprei tradurlo, non saprei questo sì, vabbè, perfetto, questo è il nostro Eddie Brundo, che ovviamente mi manda un cane, come a dire devo chiudere, no, posso andare avanti con un'altra news tecnologica. Allora, nel prossimo decennio arriveranno i taxi volanti, ma questa non è una notizia, lo sapevamo già, però c'è stato un rallentamento, perché in realtà i taxi volanti avremmo dovuto già averli entro fine 2026, però gli esperti dicono tranquilli, entro il 2030 troverete i taxi volanti in quasi tutte le città. E infine entro il 2028, quindi ragazzi, cioè fra un anno e mezzo, secondo la scienza, ritorneranno in vita, sapete chi? I mammut. Da crederci, da non crederci, intanto queste sono le news tecnologiche che gli scienziati ci stanno dando ultimamente. Intanto continuiamo con la musica di Radio 2, torniamo fra poco.

0: Time, 17:45, Radio 2, pomeriggio di Radio 2, sempre con Marti Colucci. Abbiamo toccato tantissimi argomenti di puntata, dal rientro dalle ferie, alle prospettive per settembre, alle ferie organizzate a settembre, alla musica che ha accompagnato la vostra estate 2026, che ancora ovviamente è presente fino al 21 di settembre. E vi ho chiesto anche di scrivermi qual è, o meglio, devo dire la verità, abbiamo parlato dei lavori che uno solitamente a settembre decide di cambiare. Vi ho proposto tre lavori particolari, molti di voi mi hanno scritto in maniera autonoma al 348 7300 200 quelli che sono i progetti che avete coniato durante le vacanze, perché abbiamo detto agli esperti, durante le vacanze ovviamente, essendo noi più rilassati, pensiamo anche alla nostra vita attuale, quella di routine che facciamo nel corso appunto degli anni, e ci rendiamo conto durante l'estate magari spesso di vivere una vita, compatibilmente insomma con quelli che sono gli impegni e anche i nostri doveri, che magari non ci piace dal punto di vista lavorativo. E settembre appunto è il mese in particolare in cui queste decisioni spesso prendono vita per un cambio di vita totale. Allora, tra i tanti messaggi abbiamo diversi vocali, ascolterei il primo. Chi è? Sentiamo.
1: Buonasera, il mio lavoro dei sogni sarebbe quello di andare in pensione. Roberta da Roma.
0: Andare in pensione, beh, una buona prospettiva, Roberta. Intanto abbiamo al telefono con noi Ludovica, che poc'anzi ci ha mandato un vocale riguardo appunto il progetto che ha coniato durante questa estate 2026 col suo compagno, che è quello appunto di lasciare tutto e comprare un bel food truck e vivere così, vero Ludovica? Ciao, ben arrivata a Radio 2.
2: Ciao, sì, esattamente, anche perché la coincidenza è stata che avevo appena attaccato col mio compagno parlando di questo tema.
0: Ah, vedi, quindi, a fagiolo, ecco.
2: Telefonata profetica col mio compagno, e poi avete introdotto questo argomento, e quindi ho detto mando un messaggino perché ero in linea con l'argomento.
0: Con l'argomento, senti, allora, quando avete coniato, allora, c'è stato un momento particolare durante quest'estate in cui avete coniato, cioè eravate stesi sulla spiaggia, avete visto magari un uomo che lavorava nel food truck, felice di...
2: In realtà... diciamo che in realtà era nata già qualche mese fa, già dall'estate scorsa, dove avevamo provato in qualche festicciola a cimentarci nella preparazione di qualche waffle, e quindi da lì abbiamo creato un piccolo logo.
0: Attenzione.
2: Però è tutto in cantiere. Ludo,
0: la cosa che mi affascina del vostro progetto è avere un food truck di panini, di waffle e basta?
2: Io vivrei in camper,
0: okay.
2: E poi metterei un bel gancio traino e ci attaccherei dietro un bel food truck, in maniera tale da poter vivere in maniera itinerante, perché io mi piacerebbe un po' la gypsy life.
0: Sì. E via.
2: Esatto.
0: Ma la domanda che voglio sottolineare, questa domanda: ma perché i waffle? Perché sono più facili da fare rispetto ai panini?
2: Per iniziare magari sì, è un qualcosa di abbastanza semplice. In realtà io, quando mi sono cimentato in questa roba tra un po' di amici, ho comprato già due macchine per fare i waffle, quindi,
0: diciamo, dai, avete switchato dall'idea e passato un po', non dico la realtà, ma avete messo su campo un passetto alla volta riguardo insomma l'opzione reale di poter cambiare vita.
2: Di sfuggire alla routine, a un sistema che sinceramente molto spesso ci sta stretto.
0: È vero, un po' tutti. Senti, Monica, io ti auguro veramente di realizzare questo cambio di vita, e se mai dovesse risultare fattibile entro il mese di settembre o anche dopo, facci sapere, perché ti mandiamo in onda, perché magari Radio 2 è stata fautrice di buone notizie.
2: Va bene, lo farò assolutamente.
0: Facci sapere e in bocca al lupo. Ciao Ludo.
2: Ciao.
0: Se trovate una signora con un marito, con un camper e un carrello appendice, fa wafu, qual è Ludovica? Quindi sosteniamo Ludovica e tutti quelli che hanno voglia di cambiare vita.

Aaron, not for the lack of trying. 17:51 il pomeriggio di Radio 2, con Bartico Luci in vostra compagnia fino alle ore 18. Mancano 9 minuti, abbiate pazienza, poi mi toglierò, vi lascerò in compagnia di Estate da Matti. Intanto stiamo parlando di tantissimi argomenti di puntata. Abbiamo sentito al telefono la nostra amica Ludovica, che come cambio di vita, visto che incombe settembre, dopo le vacanze tutti siamo un po' più spronati a voler cambiare una vita, soprattutto lavorativa, che non ci piace, le ha proposto quella di vivere in camper con un gancio traino, attaccare il suo food truck per fare waffle, che è la cosa migliore, dice lei, per magari guadagnarsi a vivere senza magari avere dispense di carne, di salumi per fare i panini. Uno parte dai waffle piano piano per poi partire. Beh, non è un'idea sbagliata quella di Ludovica. Il problema, abbiamo parlato sempre prima, e poi tra il dire, come si vuol dire, per usare insomma un paragone che usiamo i nostri nonni, tra il dire e il fare c'è di mezzo poi farlo, ecco, direi io, ecco, più che il mare, cioè farlo. Tutti vorremmo avere il ciringhito, tutti vorremmo avere il food truck per andare in giro, fare una vita un po' gypsy, ma poi ci piacerebbe realmente fare questa vita, secondo voi? Non lo so. Di Brundo? Di no. Lui piace stare in radio, lui dorme in radio. È solo una fantasia, una perversione, diremo, una perversione. Però molti di quelli che ci stanno scrivendo invece pensano di farlo di qui entro 2 anni, perché comunque progettare un cambio vita non è cosa semplice. Detto ciò, allora, visto che abbiamo parlato anche di viaggi, cambio vita e soprattutto di estate passata in giro per il mondo o anche per l'Italia, come non citare quelli che sono i cibi più particolari, diciamo, insoliti rispetto alla nostra cultura, no? Molti ci scrivono. Allora, io sono stato Sergio da Foggia, sono stato nelle Filippine e ho assaggiato il balotto, che è una specialità tipica delle Filippine, che si tratta di un uovo di anatra e gallina fecondato e bollito. Quindi può sembrare una cosa estrema, invece è molto gustoso e sicuramente poco visto nelle nostre zone. Beh, vabbè, diciamo, noi abbiamo anche delle di quelle che sono tradizioni che anche negli altri paesi possono sembrare strane, tipo il caso Marzu, no? Vuol dire, chi viene a sedere il caso Marzu, il caso per quanto sia illegale ora per questioni igienico-sanitarie, però è una tradizione culturale, o meglio culinare italiana, che non credo ci sia negli altri paesi. Allora, ci scrive poi Fabio: sono stato in Giappone, ho assaggiato il fugu, che è il pesce palla. La caratteristica di questa pietanza è che alcuni degli organi di questo pesce palla contengono una sostanza velenosa, quindi deve essere preparato molto attentamente, e devo dire che è stato gustoso, è stata un'esperienza culinaria che non ripeterei, ma che ho provato. Benissimo. Poi ci scrive anche Ilaria da Brindisi: io in Islanda ho assaggiato il hakarl, che è uno squalo, diciamo, che è stato lasciato lì a... brutto di putrefatto, però si dice proprio così, la ricetta vuole questo, e quindi si assaggia questo squalo che è in uno stato avanzato di decomposizione, rilascia insomma delle non mi guardate male, non sono io che ho fatto l'hakarl, è una tradizione dell'Islanda. Quindi se andate in Islanda come la nostra Ilaria potete magari assaggiare questo squalo, ma anche no, assaggiare qualcosa di vegetale forse è meglio in questo caso. Comunque nel caso contrario fateci sapere.

0: Tracy Van, She's the Best. L'ultima canzone per quanto mi compete nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci. Allora, tanti messaggi, leggo uno al volo prima di chiudere dalla linea Estati Amati con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Allora, Simona ci scrive: io e mio marito quest'anno siamo stati in Botswana, in Zimbabwe, ed abbiamo assaggiato il Mopang Worms, piatto tradizionale a base di larve di falena imperatore. Simona da Palermo. Vabbè, sarebbe da provare anche questo. Simona, facci sapere. Ci è piaciuto o no? Perché poi non hai lasciato il commento sul gusto. Io attendo il tuo commento 348-7300-200, magari ci risentiamo domani con pomeriggio di Radio 2. Vi auguro una buona serata in compagnia sempre di Estate da Matti. Ciao.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sono le 18.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Matti dalle gare Summer Edition, ancora qui fino all'11 settembre, 18:01, siamo pronti a partire, a ricominciare anche una bellissima settimana insieme a voi, cari amici, cari amiche di Radio 2, molte, molti di voi che ritornano anche al lavoro, cosa che invece io, tra Mister Racini e Maurizio Cuccini, non abbiamo mai smesso di fare, non ce ne siamo mai andati dal lavoro. Ma come non sei contento, scusa?
1: Ma io sono contentissimo, per un momento mi sono immedesimato in chi ha lavorato tutta l'estate, spero che vada in vacanza
0: adesso
1: ora,
0: a settembre, che è pure un bel periodo per fare le vacanze. Se invece siete tornati al lavoro oggi, forza, forza e coraggio, ci siamo noi ad aiutarvi, magari a riaccompagnarvi a casa dopo questa prima giornata di rientro. Buonasera Giovanna Romano in regia, buonasera al nostro caro Danilo Solidani alla parte tecnica, al nostro bellissimo Donato Moscati in redazione.
1: Donato Moscati.
0: Valentina Galli sul 202 del digitale terrestre, è lei che manovra la visual quest'oggi. Maurizio, sei pronto? Come stai? Come è andato il tuo weekend?
1: È andato benissimo, il tuo come è andato?
0: Bene, molto bene, e sono molto contenta di ripartire e di farlo oggi con Blanco.

0: Los Angeles Blanco su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini, con Maurizio Guccini. Sta arrivando settembre, domani è il primo giorno di settembre, sarà un po' traumatico per tutti, soprattutto per quelli che sono rientrati, quelli che stanno rientrando, insomma sveglia all'alba, scadenze, cose varie, però ci sono sempre i nostri amici animali a tenerci compagnia e a darci un pochino anche di allegria, Noemi.
1: Ben detto, e ci sono alcuni animali che potremmo, come dire, utilizzare quasi come animali totem per rallegrare proprio il nostro rientro, per aiutarci magari a trovare un po' di buon umore anche solo guardandoli. Allora, devo dire che tra i miei animali del cuore non c'è in questa lista di animali del buon umore quello che io amo e quello che io di solito guardo, osservo quando voglio girarmi su di morale, che è lo scoiattolo. Lo scoiattolo mi mette proprio simpatia. In questa lista però di animali che la natura sembra avere veramente preparato come una piccola squadra per accompagnare il rientro al lavoro, lo scoiattolo non c'è, ma c'è il quokka, che è un marsupiale australiano molto celebre perché sembra sorridere, forse ce l'avrete presente, in qualunque fotografia. In realtà lui ovviamente non è che ride, però ha quell'espressione gioviale per cui sembra sempre che stia facendo un sorriso.
0: Esatto, ha una conformazione osseo-muscolare del cranio che viene usata per disperdere calore corporeo in ambienti aridi. Invece noi siamo convinti che semplicemente sia felice, ci sorrida e quindi sia l'animale più felice del mondo.
1: Esatto, la spiegazione rovina tutto, quindi io non la darei. Teniamoci per buono solo il fatto che questo qui sorride e a noi ci mette il buon umore. E poi c'è un altro, c'è il bombato, che è veramente fantasioso, perché questo animaletto che ha fatto ha trasformato la defecazione in geometria. Avete esatto. capito bene?
0: Esatto, addirittura gli esperti lo studiano da tantissimi anni perché non riescono a capire come può un orifizio così circolare produrre insoliti escrementi a forma di cubo.
1: Fa molto ridere, in effetti. Sono davvero utili perché lui marca il territorio e non rotolano via, cioè a questo serve questo adattamento, diciamo, perché poi c'è sempre una spiegazione scientifica anche.

0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind su Radio 2 alle 18:12. Ancora buonasera, buon pomeriggio da Noemi, da Maurizio. Due ore da trascorrere con noi in questa finale di pomeriggio e in questa prima grande giornata di rientro per molti di voi. Tra questi c'è sicuramente Sergio che al 348-7300-200 ci scrive: a proposito di gente che comincia oggi, io ne sono un esempio. Fino a ieri ero in Sardegna, Costa Rei. Stamattina alle 6, pensate il trauma, mi sono alzato da Mirandola per Savona, dove sono andato a risolvere il problema delle talpe in un campo da calcio semidistrutto. Ora sono sulla 1 di ritorno stanchissimo, ma tra un'ora finalmente sarò a casa. Caro Sergio, siamo con te. E questa storia delle talpe, è vero che creano un sacco di danni, però quanto fanno simpatia pure le talpe, a proposito di animali che in qualche maniera ci possono mettere il buon umore. In questo caso non a Sergio, però però a noi sì, quando pensiamo alle talpe sorridiamo perché sono buffe.
1: Sì, a parte io me la sono ritrovata in giardino, quindi comunque proprio vis-à-vis. Ma poi ogni volta che si parla di talpe penso alla famosa talpa di Lupo Alberto. Enrico si chiamava, se non sbaglio, Enrico
0: forse,
1: la talpa.
0: Forse sì, non me lo ricordo.
1: Quindi insomma è una simpatia veramente estrema. Scrivono altri ascoltatori: non sono coinvolta nella tristezza settembrina, anzi tutt'altro, considerando che l'estate è un supplizio e personalmente attendo l'autunno per ritrovare il mio equilibrio psicofisico. Gabriella, beh, Gabriella attende l'autunno, sono tanti ad attendere l'autunno.
0: Sì, anche tanti animali attendono l'autunno. Oggi l'avete capito, è una puntata così, tema zoofilo, perché appunto ce ne sono diversi animaletti che ci possono aiutare anche a rallegrarci, a parte quelli d'affezione ovviamente che sono con noi, i nostri animali di solito, no, cani, gatti, con i quali noi viviamo, ma sono tanti altri e magari ce n'è uno nel quale voi vi identificate, il vostro animale totem. Se ce lo volete raccontare, 348 87 300 200.

0: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it. 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 8:19 e ci siete voi al 3487-300-200 che ci state raccontando come l'avete presa anche questa giornata di rientro. E tanta stima per Ivana che ci scrive: noi abbiamo un piccolo laboratorio odontotecnico e abbiamo deciso che non si può ritornare dalle ferie di lunedì, infatti riapriamo domani. Molto bene, mi sembra una decisione molto saggia questa, complimenti a Ivana. Mentre cerchiamo di capire anche qual è il vostro animale totem, cioè in quale animale in qualche maniera vi identificate. Maurizio ne ha due bellissimi.
1: Esatto, anche perché a parte l'animale in cui ci identifichiamo, ci sono proprio delle teorie olistiche.
0: È per vero,
1: cui
0: sì.
1: Ti viene assegnato un animale totem.
0: E tu ovviamente l'hai fatto.
1: Io l'ho fatta ovviamente, sì, sì.
0: Come si chiama il test che hai fatto?
1: Beh, è tutto un percorso con una persona che è chiamata maestro sciamanico. Uh-huh. E questa persona, attraverso il suono di alcuni tamburi, alcuni strumenti musicali, ti accompagna in una sorta di relax e poi tu immagini e pensi a questi animali. E a me è capitata una cosa molto rara: a me ne sono appunto stati affibbiati due.
0: Addirittura.
1: Dico affibbiati perché non me li sarei mai immaginati. L'aquila e un orso.
0: Belli, belli entrambi.
1: Che però sono uno il contrario dell'altra, quindi anche rispecchia un pochino magari anche il mio essere un po' pigro certe volte e invece magari molto veloce in altre situazioni.
0: Quindi un po' pigro, un po' superattivo a seconda, sì, delle situazioni, delle cose che magari ti interessano forse, sì, anche, sì, chi sì, lo sa. Sì, quindi sì. Animale totem, anzi animali in totem di Maurizio, l'orso e l'aquila. Il mio me lo sono affibbiato da sola invece, nel senso che è un animale che io amo moltissimo e quindi è un po' l'animale in cui mi identifico, che è invece il cane. È proprio, sarà che lo amo moltissimo proprio come animale, ma appunto mi ci rivedo anche per alcune caratteristiche proprio dell'animale. Vi chiediamo di raccontarci il vostro e perché, magari se anche voi o come Maurizio avete fatto invece il test, quello che ve lo attribuisce in maniera anche più seria, se vogliamo, rispetto a come possiamo fare da soli. 3487 300 200. Mentre stavamo leggendo anche la splendida notizia del delfino arrivato nel porto di Viareggio, che ha suscitato un momento di grande gioia e di hilarità per molti visitatori presenti lì.

0: Audrey Hobart, Sue Me su Radio 2, 18 e 28 minuti in questo istante, nell'estate da matti, un'estate oggi in cui si parla anche di animali. Avrei voluto esserci tantissimo anch'io, caro Maurizio, al porto di Viareggio quando è stato avvistato il delfino venerdì, non più tardi di venerdì. A notarlo è stato proprio il biologo marino Silvio Nuti, che in quel momento si trovava su un catamarano per un'uscita, pensa, per un progetto Onda, un progetto bellissimo, un'iniziativa che porta in mare ragazzi e persone con disabilità, e pensa che magia, no? In quel momento con questi ragazzi, queste ragazze, avvistare in maniera così insolita un delfino da quelle parti.
1: Sì, tra l'altro insolita perché il Mediterraneo quest'estate si è riscaldato tantissimo, quindi questi animali tendono a rimanere in acque molto più alte. Invece questo delfino turziope, perché così vengono definiti quelli, diciamo, del Mar Tirreno, si è spinto all'interno del porto probabilmente perché all'inseguimento di un branco di pesci.
0: Eh sì, cercava del cibo piccino lui.
1: Piccino, insomma, piccino non proprio.
0: Vabbè, però si fa per dire, è bastato così sbagliare uscita per diventare turista per caso al delfino nel porto di Viareggio, quindi bellissimo questo, bellissimo anche il delfino come animale nel quale medesimarsi. Magari qualcuno al 3487 300 200 ce lo può raccontare, se si sente un delfino.
1: Tra l'altro i delfini sono tra gli animali che hanno il cervello più simile a quello dell'uomo.
0: Vero, sono dei mammiferi.
1: Non a livello biologico, ma a livello di funzionamento. Si relazionano tra di loro con i suoni, hanno un modello di comportamento simile a quello umano. Non è un caso che alcune volte i delfini hanno anche utilizzato la protezione nei confronti degli uomini che erano magari al largo, stavano facendo il bagno, e magari in quel momento si sentivano spaesati oppure c'erano dei predatori vicino. I delfini li hanno difesi in circolo.
0: In situazioni di difficoltà, diciamo. C'è Damiano invece che ci dice che lui vuole fare la vita del gatto e per questo nel gatto si identifica, dice, così almeno starei rilassato tutto il giorno. Però devi essere un gatto domestico, perché se sei invece un randaggio, altro che rilassato, cioè il gatto è un grandissimo predatore.
1: C'è pure chi dice l'animale in cui mi raffiguro e anche il mio preferito è il coniglio.
0: Bellino pure il coniglietto.
1: Bugs Bunny, ti immagini?
0: Per esempio, mi identifico nella farfalla, ci scrive Gabriella, ma anche nella gazzella, sono spesso in giro a camminare velocemente nel verde, pinete, parchi, e questo è l'animale quindi che Gabriella sente più vicino a lei. Qual è il vostro? Continuate a raccontarcelo al 3487 300 200.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Mama non mama, madame, su Rai Radio 2, Estate da matti con Noemi Serracini, Maurizio Guccini. Ci scrive Dario Maule: addio e grazie per tutto il pesce.
1: Ma cosa vuol dire questa espressione che sta girando in questi giorni sui social a proposito di animali? Ve la raccontiamo. Se l'avete incontrata e non l'avete associata a niente, non avete capito a cosa si riferisce, ve lo diciamo noi.
0: Esatto, in originale l'espressione è so long and thanks for all the fish, che significa addio e grazie per tutto il pesce, che proviene dalla celebre saga di fantascienza umoristica Guida Galattica per gli autostoppisti, scritta da Douglas Adams.
1: Ora, cosa succede? In questi giorni la frase viene utilizzata sui social come un saluto ironico di fine estate, sostanzialmente, o comunque prima della ripresa, no, delle attività lavorative, per indicare proprio la chiusura delle vacanze. Quindi è una, così, una specie di modo di dire diventato, ripreso appunto da la Guida Galattica. Quindi, siccome più di qualcuno ce lo sta scrivendo anche a noi al 3487 300 200, magari è utile, è una curiosità utile anche da conoscere per voi, se ci state ascoltando e se vi è capitato come a noi di seguirla, di leggerla, di vederla da qualche parte.
0: Ambra da Siracusa: io credo di sentirmi una gatta, seleziono le persone, chiedo coccole se le voglio e vivo benissimo in solitudine. Beh, insomma, diciamo un buon modo di fare della selezione nei confronti non solamente delle persone, anche magari di tutto ciò che ci accade, no?
1: Senti, che ci dice invece il nostro ascoltatore. Salve, che carino.
2: Io tendo di più verso gli animali marini, perché figuriamoci, mio nonno, quindi mia mamma, faceva delfino di cognome e mia nonna faceva pesce.
1: Capito? Lui delfino e pesce, quindi comunque si pesca nell'ambiente marino, nel caso del nostro ascoltatore. Nel vostro caso invece, qual è il vostro animale di riferimento, animale totem? 3487 300 200, raccontatecelo mentre arrivano i Gorillaz.

0: che bella vita.
1: Le voci di Ariete e di Angelina Mango per questo nuovo singolo di Ariete, Che bella vita, alle 18:41 minuti. Ci siamo già espressi sulla dolcezza di questo nuovo singolo di Ariete, su quanto stiano bene le loro voci insieme. Forse sarete d'accordo anche voi, cari amici, cari amiche di Radio 2, che ci state raccontando qual è l'animale nel quale vi identificate. Nel frattempo però facciamo un piccolo off topic, perché è iniziata, come qualcuno ci sta scrivendo, la partita della Roma, che sta giocando in casa.
2: No, sta giocando fuori.
1: Ah, fuori casa, fuori casa.
2: Sta giocando a Lecce e la Roma ha segnato subito.
1: Ha già segnato?
2: Ha già segnato.
1: Quale animale totemico ha segnato?
2: Quale animale? Ha segnato Doniel Malen, quindi.
1: Ok, va bene.
2: L'animale di oggi della Roma è Doniel Malen.
1: Quindi qualcuno adesso sarà felice, qualcuno forse un po' meno, gioirà un po' meno. Senti, è arrivato un messaggio a proposito di animali che mi fa molto ridere, ce lo manda Enrico, che dice: è da un po' di mesi che ho tre gallini. Sono un po' stronzette, ma dolcissime, ci scrive. E i miei amici hanno trovato invece un pollo, quelli da allevamento, e tutti i giorni lo portano e stanno un po' di tempo insieme. Sono bellissimi da vedere. Ma vi rendete conto?
2: La combriccola dei polli e delle galline. Il cenacolo dei polli.
1: E questa storia che ci racconta Enrico è eccezionale. Poi vorrei sapere in che

0: senso sono un po' stronzette le galline, cioè come si traduce questo loro atteggiamento così birichino?
1: Parlano alle spalle, si fanno finti complimenti, poi magari invece dietro fanno un po' di coccodè.
0: Hai capito? Quindi è quello, dici, le vedi un po' così le galline?
1: Sì, sicuramente. D'altronde spesso in maniera con un'accezione negativa si dice guarda quelle galline.
0: Per quello dici tu, va bene, però effettivamente sono molto sottovalutate come animali le galline. Sentiamo lui.
2: Ciao mitici, un abbraccione, sono Stefano da Fucecchio.
0: Ciao Stefano.
2: Io sto tornando dalla casa in montagna a mezzo al bosco, dove vado per rilassarmi, non c'è corrente, il telefono non prende,
0: che
2: quindi
0: bello.
2: È uno spettacolo. Il mio animale preferito l'ho dentro casa.
0: E qual è?
2: Perché c'è entrato un ghiro, no. E il ghiro è anche bellino perché è uguale allo scoiattolo e sembra che rida sempre, però c'ha gli orecchi tondi,
0: che
2: a punta, poi è identico allo scoiattolo, ma bellino da morire. Ciao, un abbraccione.
0: Ciao, un abbraccio a te, ma che delizia il ghiro, proprio mi fa, non lo so, mi fa un sacco di tenerezza, tra quegli animali che mi suscitano una tenerezza insostenibile il ghiro.
1: Poi tra l'altro il ghiro è sempre stato associato al dormire, all'essere calmi, all'andare lenti, insomma diciamo che tante volte a me hanno dato del ghiro. Adesso arrivano gli ubiforti, ragazzi, questa è Red Red Wine.

0: Red Red Wine qui su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, però a volte non sono solamente gli animali a incantarci, ma è anche l'uomo che riesce a farlo, come ad esempio fa da 5 anni Alison Ware, la terapista dell'arpa cosiddetta, perché appunto porta la sua musica ad alcuni degli abitanti più singolari di Canberra o di Canberra, gli australiani dicono Canberra.
1: Sì, si tratta appunto di un'attività molto particolare, perché questa arpista Ware collabora con questo zoo già da un po' di tempo e rientra in un progetto di attività di arricchimento ambientale che in questo caso vede protagonista la musica come stimolo per osservare quelle che sono di volta in volta le reazioni degli animali. Quando lei si mette lì, suona l'arpa, i vari animali reagiscono a questi suoni così soavi, così affascinanti, così belli. Chiaramente l'indice di gradimento degli animali non si misura con gli applausi, ma dalla curiosità, dalla calma, da come si avvicinano, no, o meno all'esecutrice. E anche questi atteggiamenti, queste dinamiche possono raccontare molto dei vari animaletti che sono presenti all'interno di questo zoo.
0: Sì, per esempio tra gli ascoltatori più entusiasmi ci sono i lemuri dello zoo e i custodi raccontano che durante queste esibizioni sono ormai diventate una parte preziosa del pubblico che appunto, certo, frequenta le gradinate della nostra Alison.
1: E insomma sì, è uno spettacolo nello spettacolo praticamente. Davvero mi piacerebbe assistere, devo dire, per quanto non sono un amante degli zoo, devo essere onesta, però è davvero particolare, singolare l'esperienza che questa realtà ci offre e permette, no, così anche agli animali di vivere. 348 7 300 200, se volete raccontarci, continuare a raccontarci qual è l'animale nel quale vi identificate, ma tra pochissimo anche se volete giocare con noi all'Indovina Matto, perché sta per arrivare quel momento lì.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro. Coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Georgia Smith con Wizkid su Radio 2 Live alle 18:53 minuti. Siamo Noemi e Maurizio ad accompagnarvi fino alle 20. Vi avevamo anticipato poco fa che sarebbe arrivato il momento del nostro Indovina Matto ed eccolo qui. Si gioca con noi per vincere la cartolina via etere di Radio 2, un'usanza che si è un po' persa nel tempo, quella di mandare cartoline, quindi abbiamo pensato, invitiamo i nostri ascoltatori a giocare e il più veloce, la più veloce che fa, manda una cartolina via etere a chi vuole, a chi desidera, magari un pensiero, un augurio di buona estate, di buona ripresa di attività, visto che ormai ci siamo. E oggi giochiamo con un personaggio molto particolare, speciale davvero. Siamo nel mondo della musica e del cantautorato.
1: Procediamo subito con gli indizi.
0: Proceda pure, Guccini.
1: Esordì su un disco usando uno pseudonimo ispirato a un personaggio dei romanzi di Salgari, Camma Muris.
0: E questo è già un bellissimo indizio.
1: Da ragazzo fu mandato in seminario e prima della musica coltivò una forte passione per il teatro. Recitò in Aspettando Godot.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Terzo indizio, all'inizio era talmente poco convinto della propria voce che pensava fosse meglio far cantare le sue canzoni a qualcun altro.
0: Attenzione, chi è il personaggio? Indizi molto belli, non scontati, per niente scontati. 3487 300 200, chi è questo personaggio che appartiene al mondo della musica italiana che dovete indovinare oggi? Dai, buttatevi.

0: Kasabian, Superpowers su Radio 2 alle 19 in punto. Piccolo velocissimo aggiornamento.
1: Eh sì, perché la Roma ha raddoppiato, e dato che parlavamo di animali, ha raddoppiato sempre l'Animalen.
0: L'Animalen è sempre lui. C'è chi invece ha doppiato tutti, vincendo il nostro Indovina Matto. È arrivato proprio per primo a dare la soluzione da Luigi Darende. Luigi, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Sono contento per il gol di Malen perché ce l'ho a fantacalcio.
0: Vedi?
1: Perfetto.
0: Quindi abbiamo fatto doppiamente bene a dare l'aggiornamento prima di accoglierti. Ma dici un po', allora, fantacalcio, che schieramento c'hai? Com'è la situazione?
2: Ho fatto una venata all'asta della settimana scorsa, prendendo Malen, spendendo il 40% dei crediti. Al momento mi sta ripagando.
0: Ti sta dando soddisfazioni.
1: Luigi, ce l'hai su Lee?
2: No, non ce l'ho.
1: Perché ha appena fatto il 3-0.
0: Attenzione!
2: Non sono nemmeno romanista, quindi.
0: Vabbè, però insomma, hai giocato bene le tue carte, mettiamola così. Sei stato bravissimo anche con l'Indovina Matto, perché sei stato il più veloce a indovinare il personaggio di oggi, che è Rullo di Tamburi. Luigi, sei svenuto?
2: Rino Gaetano,
0: ci sei. Hai dei tempi di reazione, Luigi, da uno che è tornato da poco dalle vacanze e ancora non ha capito dove sta, sbaglio?
2: Fisicamente. Ecco, sono tornato anche dal lavoro, oggi sono rientrato al lavoro, sono fermato, ero sotto la doccia, ho sentito Gamba Muri e allora sono uscito velocemente, ho preso il telefono e ho digitato Rino Gaetano, senza sentire nemmeno gli altri due minuti.
0: Bravissimo, così ci hai già detto qual è stato l'indizio che ti ha aperto la via. Abbiamo bisogno adesso della tua cartolina via etere, della tua cartolina virtuale. A chi la mandi e cosa scrivi?
2: Allora, la mando a un carissimo amico che è partito qualche giorno fa, è andato all'estero dopo essere stato qui in vacanza, con l'augurio che possa iniziare una nuova avventura lavorativa lì dove è andato, con l'augurio di tornare presto da queste parti.
0: Mi sembra una bellissima cartolina. Luigi, come si chiama l'amico?
2: L'amico si chiama Andrea.
0: Ad Andrea, allora, la tua cartolina ad Andrea. Grazie Luigi, grazie mille, buon lavoro, buona ripresa.
1: Ciao Luigi.
2: Grazie a voi, ciao ciao.
0: Che carino Luigi, mi è piaciuto.
1: Sì. Tra l'altro Rino Gaetano, cantautore anche della sua terra, perché veniva dalla Calabria, viveva a Montesacro. Adesso invece andiamo con Elton John qui su Rai Radio 2.

0: Businessman, dito nella piaga, 19 e 10 minuti, Noemi Maurizio fino alle 20 in questa estate da matti, mattissima proprio.
1: Sì, ma mattissima è anche una cartolina che è arrivata a Como poco tempo fa, perché è stata spedita addirittura nel 2008. Noi oggi siamo abituati a dei tempi veramente velocissimi, no? Un tempo c'erano le lettere, le cartoline che ci mettevano 2 settimane, 1 mese ad arrivare. Oggi noi sappiamo che con 1 giorno, 2 giorni addirittura ci spediscono i prodotti a casa.
0: Certo, a volte anche nell'arco appunto sì di 24 ore, ma anche meno. Questa cartolina invece, a proposito di cartoline, noi ce l'abbiamo qua virtuale, ma questa è stata spedita realmente a Cordoba il 4 aprile del 2008, ci ha messo solo 18 anni. Il testo tra l'altro è emblematico, perché i due neosposi che mandano la cartolina ai familiari scrivono: non mi sta piacendo per niente, infatti vorrei restare qui. Scrivevano appunto ironicamente dalla Spagna i due protagonisti di questa vicenda, e evidentemente la cartolina li ha presi alla lettera.
1: Sì, tra l'altro il destinatario ha scherzato dicendo: avrebbero senz'altro fatto prima a portarmela a piedi.
0: Ah certo. Certo che sì, avrebbero fatto sicuramente prima a portargliela a piedi. 348 7 300 200, se volete continuare a raccontarci il vostro animale di riferimento, il vostro animale preferito, fatelo pure.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

0: vostri messaggi al 3487 300 200, anche esperienze legate alla posta, alle cartoline, alle lettere, a un tempo che fu, e ci ricorda la nostra ascoltatrice una riflessione abbastanza interessante.
1: Non è tanto vero che le lettere, le cartoline una volta impiegavano più tempo ad arrivare.
0: Dipende.
1: Io mi ricordo ormai 50 anni fa che io mi scrivevo con il mio ragazzo, mandavo le lettere per espresso, io le spedivo oggi e domani gli arrivavano. Adesso per posta è impossibile. Meno male che ci sono le mail, c'è WhatsApp, ci sono,
0: certo.
1: Però la posta non funziona più.
0: È difficile, sì, è diventato paradossalmente più difficile con la posta. Tu hai fatto un calcolo, se avessero d'accordo ma portato la cartolina a piedi, quanto ci avrebbero messo?
2: Esatto, procedendo a una stima realistica di 8 ore di cammino al giorno, ci vorrebbero circa 51 giorni di viaggio continuo, quindi un mese e 3 settimane all'incirca, escluse le giornate di riposo.
0: E contro i 18 anni invece che ci ha messo questa cartolina, d'accordo, vado ad arrivare a Como, però la storia comunque è interessante e fa riflettere, tanto quanto a proposito di lettere, la storia dell'albergo che non si prenota online. Andiamo alle Canarie questa volta, dove c'è questo questo rifugio chiamato El Elevador, dove appunto non puoi fare la prenotazione online ma devi prima scrivere una lettera a mano. Se la lettera è di loro gradimento e ti rispondono che può andare avanti la prenotazione, allora puoi sperare di alloggiare in questo posto incredibile e totalmente disconnesso praticamente da tutto il mondo.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio 2, 19 e 24 minuti. Andiamo in Cina, Maurizio Guccini, per una notizia veramente sorprendente.
1: Eh sì, perché nella città di Hangzhou, abbiamo controllato la pronuncia, della provincia di Zhejiang. Noi stiamo ridendo perché poi alla fine per controllare le pronunce di queste città, di queste...
0: Beh, insomma, che ti ho fatto studiare il cinese a fare, Maurizio.
1: Diciamo, nella provincia di Zhejiang, una povera impiegata è stata punita con 200 squat dall'azienda.
0: Ecco, al suo primo impiego lei aveva, come dire, degli obiettivi aziendali piuttosto aggressivi, mettiamola così. Non ha raggiunto alcuni di questi traguardi e poteva scegliere se pagare una sanzione di 200 yuan. Si dice così, come Juan, Giovanni in napoletano.
1: Don Juan.
0: oppure fare 200 squat. Lei ha deciso di optare per la seconda, risparmiando, ma a un certo punto è dovuta andare al pronto soccorso, cioè si è sentita male perché 200 squat, non essendo neanche particolarmente allenata, ha faticato moltissimo a farli. Ha poi lasciato il lavoro, questa giovane donna, e ha richiesto un risarcimento di 15.000 giovani. E sul caso è stata anche aperta un'indagine, amici, amiche. Io penso che quando il, come dire, il team building, no, richiede un referto medico, c'è qualcosa che non va, e forse il problema non è la performance del dipendente, ma la mentalità malata dell'azienda.

0: New Genea Carese alle 19:29 minuti. Mi sento care, ma Mauri.
1: Ti sente care?
0: Ma ci fermano un momento.
1: Ti sei fatta raccogliere Don Juan.
0: Allora, hai scoperto come si dice?
1: Sì, perché si dice italianizzato.
0: La moneta cinese.
1: Esatto, si dice Yuan.
0: Yuan.
1: Ma la pronuncia in cinese mandarino è Yuan.
0: Oh, vedi che ho fatto un buon investimento.
1: Yuan.
0: Quasi, ho fatto quasi un buon investimento facendoti studiare il cinese. Stiamo per andare al giornale radio, quindi arriva l'informazione in tempo reale di Rai Radio 2 in questo caso. Ritorniamo subito dopo per l'ultimo pezzettino di strada da fare insieme all'estate da matti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Strage familiare a Roma, morti in casa, madre, padre, la loro bambina di 5 anni e il cane. Su un tavolo alcune lettere d'addio scritte dalla coppia. Sempre a Roma, un adolescente con problemi di salute mentale ha picchiato la mamma di 50 anni fino a toglierle la vita, poi ha chiamato le forze dell'ordine. Arrestato in Svizzera un uomo di 43 anni è fortemente sospettato per la sparatoria al Festival Techno, dove è rimasta uccisa la giovane Maria Spinelli. Culle vuote in Italia. Nel 2050 le famiglie senza figli saranno di più di quelle che le hanno e l'età media salirà a 51 anni. Per lo sport il calcio, con la seconda giornata di Serie A in corso Lecce-Roma, stasera Atalanta-Bologna. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Trovati senza vita in casa a Roma Luca Ambasciano di 42 anni, tecnico informatico, la moglie Valentina Panbianco di 41 e la loro bambina Bianca. Nei biglietti di addio lasciati dalla coppia la disperazione di una vita difficile.
3: L'allarme è stato dato da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Una volta forzata la porta, soccorritori e carabinieri si sono ritrovati davanti agli occhi i corpi senza vita di madre, padre e figlia di soli 5 anni. Erano nella camera da letto della loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, tutti con ferite d'arma da fuoco. I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta, trovata nella stessa stanza. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo, Luca, 42 anni, tecnico informatico, abbia sparato alla moglie Valentina, 41enne, e alla figlia disabile Bianca per poi uccidersi. Ma la dinamica è ancora al vaglio. Trovato morto anche il cane. La disperazione nei biglietti d'addio avvalora l'ipotesi del gesto estremo legato al disagio familiare. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
4: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà all'accettazione, probabilmente una strage della solitudine.
3: Elena Baiocco, GR2.
2: In un'altra zona di Roma, un ragazzo di 16 anni ha aggredito la mamma con grande violenza fino ad ucciderla. È stato lui stesso poi a chiamare le forze dell'ordine. Il ragazzo aveva problemi di salute mentale ed è ora ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I.
5: Venite, l'ho picchiata, forse è morta. Poche parole agghiaccianti a chiamare il numero unico delle emergenze nell'ultima domenica di agosto è un ragazzo di 16 anni. Ha appena aggredito la madre di 50 all'interno del loro appartamento in una via del popolare quartiere Alessandrino nella periferia est di Roma. Quando gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati sul posto hanno trovato il sedicenne seduto sul pavimento all'ingresso del palazzo con la maglietta ancora sporca di sangue. La donna è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove si è spenta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Il movente dell'aggressione resta avvolto nel mistero. Chi conosceva la famiglia nel quartiere è sorpreso e sgomento.
6: Loro so che abitano qui da 3 anni.
7: Io stavo a casa quando è successo questo. Non ho sentito proprio niente.
8: Un fatto del genere proprio senza parole.
5: Per il GR2, Claudio Vedovati.
2: Un cittadino rumeno di 52 anni è stato investito e ucciso da una betoniera mentre percorreva a piedi Corso Lodi a Milano. Il mezzo pesante, che procedeva con semaforo verde, lo ha trascinato per diversi metri. Il pedone, forse per la fretta, non avrebbe rispettato il rosso. È stato arrestato un uomo sospettato di aver aperto il fuoco uccidendo una giovane italiana di 22 anni durante un festival di musica techno nel cantone Argovia in Svizzera.
9: È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. La polizia ipotizza che abbia agito da solo. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì. Prima di allora non saranno rilasciate altre dichiarazioni ufficiali, ha detto la polizia. Bisognerà quindi ancora aspettare per conoscere la dinamica, il movente di quanto accaduto. La caccia all'uomo in questi giorni incessante anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen. Secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati del sospetto erano stati comunicati a tutte le polizie europee. Intanto sono tornati a casa i due italiani feriti ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana di origine abruzzese che lavorava in Svizzera, vittima dell'attacco. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR2.
2: Non sembrano avere una fine le morti sul lavoro. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in provincia di Varese, schiacciato da un bancale con su un peso di 500 kg. A Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore nell'ultimo giorno di contratto.
1: Aveva scelto di lavorare mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero. Per Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, era l'ultimo giorno di contratto alla BRT di Piacenza e proprio per questo aveva deciso di consegnare pacchi anche oggi. Li stava caricando sul suo furgone quando ha avuto un malore, forse un colpo di calore. L'intervento immediato dei medici, la corsa in ambulanza verso l'ospedale, la morte appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra. L'astensione era dovuta ai troppi carichi di lavoro, agli orari insostenibili. Andriotta temeva che non li rinnovassero il contratto, per questo aveva rinunciato allo sciopero, spiega la Filt CGL. Una nuova tragedia sul posto di lavoro in una giornata segnata da altri gravi incidenti. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. E poi in condizioni gravissime un operaio di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Tre agenti della Polizia Penitenziaria di Roma, Agostino Piccioni, Luca Pragliola e Toni Ruotolo, sono stati interdetti dal servizio per un anno in attesa del processo con l'accusa di torture nei confronti di 12 detenuti minorenni del carcere di Casal del Marmo. Dopo diverse denunce, l'inchiesta ha scoperto, scrive il GIP, un uso della violenza quotidiano e ripetuto, pestaggi e ferimenti con bisturi e altri oggetti, spedizioni punitive notturne, umiliazioni di ogni genere. Nel penitenziario, secondo le indagini, era saltata ogni regola e i giovani detenuti erano in balia della volontà di un manipolo di agenti. Il governo ha prorogato per altri 15 giorni i controlli di frontiera con la Spagna introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Dal momento che i due paesi non confinano direttamente, in concreto continueranno i controlli dei documenti sulle navi e sugli aerei provenienti dalla Spagna. La decisione aveva causato uno scontro politico tra Roma e Madrid, con il governo spagnolo che aveva a sua volta imposto le verifiche sui viaggiatori. Anche stavolta ha reagito nello stesso modo, prolungando di altre 2 settimane gli accertamenti per chi arriva in Spagna dall'Italia. Al G7 di Asheville, nella Carolina... L'Istat certifica l'effetto nido vuoto. Nel 2050 in Italia le famiglie senza figli saranno più numerose di quelle che li hanno. Il cambiamento arriverà prima al nord, già nel 2038, mentre cresceranno

0: prossimi anni la popolazione italiana continuerà a diminuire e a invecchiare. Entro il 2080 ci saranno 13 milioni di residenti in meno, sono i dati dell'ultimo report Istat. Marco Marsili è il dirigente di ricerca.
1: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
0: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2047 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
1: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
0: Cambieranno anche le famiglie
1: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare è oggi circa 2,2 componenti per famiglia. Nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2. C'è senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
0: Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Dopo Sotto Sole, inno ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, la musica è di nuovo protagonista a Taranto con i concerti dell'Orchestra della Magna Grecia.
3: Davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, un tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica. Questa sera con Beatles Symphony dell'Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti, poi con i concerti del Medita Festival. Il direttore artistico Piero Romano.
4: È un festival che sicuramente raccoglie il successo dei giochi e lo amplifica continuando a portare grandi produzioni di autore contemporaneo, in particolare Michele Zarrillo il 7 settembre e poi il 6 settembre. In occasione degli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, il grandissimo cantante Backlund a eseguire i più grandi classici dei Queen.
3: Un'occasione per musicisti fino a 25 anni d'età, spiega Piero Romano, che arrivano a Taranto da diverse parti del sud per imparare a lavorare insieme attraverso la musica.
4: L'orchestra giovanile si sta dimostrando il collante forte tra il territorio e questi giochi, e anche per un'immagine internazionale di questa città e di questa Puglia, ma della nazione tutta, che vuole guardare la realtà attraverso gli occhi dei giovani.
3: Timiso Ara Pinto, GR2.
2: E siamo allo sport con Luca Cesaretti. Ciao Luca.
5: Buonasera.
2: Partiamo dal calcio con la seconda giornata di Serie A in corso Lecce-Roma. Come sta andando?
5: Siamo all'intervallo, fin qui un dominio dei giallorossi che sono avanti 3-0 con doppietta di Malen e gol di Sulè.
2: Seconda giornata di campionato che si chiude stasera con Atalanta-Bologna.
5: Incrocio anche di mercato con Rowe che sta salutando i Felsini per trasferirsi alla corte dei Bergamaschi, reduci dalla doppia vittoria con Sassuolo e Hapoel Tel Aviv. Bologna che va a caccia dei primi punti dopo il KO nella prima giornata con la Lazio, così il tecnico Domenico Tedesco.
6: Mi aspetto una squadra forte, sì, con dei giocatori che sono bravi a fare quello che stanno facendo. Loro hanno un sistema fisso, normalmente non deve cambiare il sistema. Giocano nel loro 4-3-3, sono bravi in questo, ecco.
2: Altra gara in corso, ma parliamo di basket, con Italia-Serbia a Pesaro.
5: Esatto, gara valida per le qualificazioni mondiali, con gli azzurri che proveranno a contenere la superstar NBA Nikola Jokic. Gara iniziata da poco, dopo 6 minuti di gioco Italia avanti 14-8.
2: Luca, passiamo al volley con l'europeo femminile.
5: Tutto facile per le ragazze di Velasco nell'ottavo di finale contro la Bulgaria, 3-0 con parziali a 18-13 e ancora 13. Top scorer Antropova con 18 punti. Mercoledì nei quarti l'Italia sfiderà la vincente di Svezia e Repubblica Ceca, che sono in campo proprio mentre vi parliamo.
2: E non dobbiamo dimenticare il tennis con il primo turno dello US Open.
5: Dopo lo shock dell'eliminazione di Djokovic, oggi è il giorno del rientro di Alcaraz, appena sceso in campo contro Safiulin. E poi il programma di Flushing Meadows prevede 5 azzurri: Arnaldi, Cinà, Darderi, Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto.
2: E chiudiamo con i giochi dei Mediterraneo a Taranto.
5: Decima giornata di gare, fin qui sono arrivate altre 10 medaglie, di cui 5 d'oro, che portano il medagliere azzurro a ben 156 medaglie totali. Grande protagonista di giornata Martina Chiacchio, 2 ori nel sollevamento pesi, sentiamola.
7: L'emozione è grandissima, soprattutto perché c'è la mia famiglia qui, sono felicissima, ho avuto un po' la mia rivalsa dopo l'europeo che non era andato bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono soddisfatta anche del risultato, essendo scesa di categoria, quindi è tutto bellissimo, sono contentissima, non trovo nemmeno le parole.
2: Ed è tutto per stasera, grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Francesco Ciaffardini e Gianluca Liberati. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su RaiPlay Sound. La linea torna.

0: ora Estate da Matti dà a tutti noi l'augurio di una buona serata.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Robert e Mas, chissà quanti l'avranno cantata quest'estate, uno dei pezzi intramontabili secondo me delle estati da quando esiste. Parano Verte Mas alle 19:47 minuti su Radio 2, l'ultima parte, l'ultimo pezzetto di strada dell'estate da matti con noi amico Maurizio e anche con le notizie più pazze del web.
1: Io strapperò le tue foto, io brucerò le tue lettere per non vederti più.
0: È così, è il significato reso in maniera un po' inquietante dall'interpretazione del nostro Maurizio Cuccini, però il senso è proprio quello. E visto che parlavamo prima tra l'altro anche di cartoline, di lettere, era anche bello quando avevi qualcosa di materiale, di fisico su cui accanirti da stracciare magari dopo la fine di una relazione.
1: Sì, l'arrabbiatura.
0: Adesso che fai con le mail? Sì, le cancelli, le metti nel cestino magari, oh, però non ti dà quella soddisfazione, quel gusto che ti dava stracciare un foglio di carta, strappare una lettera, no?
1: Sì,
0: la puoi stampare?
1: Andare anche a tirargliela addosso.
0: La soluzione potrebbe essere stamparla, l'eventuale email di separazione, e poi stracciarla.
1: Sì, ti prendono per un disagiato se stampi la mail.
0: Se lo fai da solo, non lo dici a nessuno, lo fai solo per il tuo piacere e benessere personale. A proposito di disagiati, esatto, ce n'è uno che ha commesso qualcosa di veramente singolare.
1: Eh sì, perché spesso quando ti beccano con le mani nella marmellata, nel vasino, eccetera, eccetera, tu che cosa fai? Inventi subito una scusa. Magari la prima che tieni in mente, magari te la sei preparata, ma non capita tutti i giorni di scavare una buca vicino l'oleodotto della Nato, soprattutto per fare attività probabilmente di spaccio di stupefacenti.
0: E quando i carabinieri lo hanno fermato, lui ha detto che cercava meteoriti.
1: Stava scavando per cercare dei meteoriti.
0: Stava vicino a un oleodotto della Nato, quindi...
1: Assolutamente. E tra l'altro ci aveva nascosto anche dei fogliettini con delle scritte in arabo che erano dei veri e propri santini, secondo lui, cioè servivano ad avere una buona fortuna, servivano ad augurarsi delle belle cose.
0: Beh, insomma, una storia di cui fanno parte una zappa, dei meteoriti, delle preghiere, ma anche della droga, amici e amiche. Quindi più che una cronaca, comunque sembra veramente il soggetto di un film. Devo capire ancora di che genere di film.

0: Petal, Ariana Grande su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. E tantissimi anni fa, migliaia di anni fa, c'era l'imperatore Vespasiano che diceva pecunia non olet. Oggi qualcuno dice fortuna non olet.
1: È vero, è proprio giusto trasformare questo modo di dire per quanto riguarda la notizia che stiamo per raccontarvi, perché è il momento del nostro happy ending, lo dico bene. E lui è Toto, per chi non lo conoscesse ancora, il nostro Danilo Solidani alla parte tecnica è inorridito, giustamente dice che cos'è mo sta voce all'improvviso. È l'happy ending, Danilo, e tutte le amiche e gli amici che ancora non lo conoscono, lui è Toto. E Toto è come potremmo definirlo, il nano da giardino che vive dentro Maurizio Guccini.
2: Io sono il capo dei nani da giardino.
1: Da giardino di questa piccola tribù che abita all'interno della personalità di Maurizio Guccini. Vogliamo andare al nocciolo però dell'happy ending, dai.
0: Esatto, perché una persona ha fatto quello che è capitato un po' a tutti, ha gettato il biglietto vincente di una schedina vincente da 1 milione di euro nella spazzatura.
1: E questo capita a tutti, ma cosa stai dicendo?
0: Tra l'altro anche gettandola in maniera diciamo perfetta, perché è stata buttata nel secco residuo.
1: Allora, infatti, diciamola proprio bene, che questo signore è riuscito veramente nell'impresa statisticamente più unica che rara, non solo di beccare la combinazione vincente, ma poi di buttare per errore la schedina nel sacco, appunto, come dici tu, del secco residuo. Quindi, cioè, una roba proprio che veramente, se ti devi concentrare per fare una cazzata nella vita, esatto, fai questa qua.
0: Il bello è stato che se ne è accorto quasi subito e quindi si è messa in moto tutta una macchina, diciamo, per salvare questo biglietto, che ha coinvolto addirittura l'amministratore delegato dell'azienda che si occupa appunto dello smaltimento dei rifiuti, e c'è stato praticamente una sorta di volontariato degli impiegati che si sono messi a cercare prima il mezzo, poi dove era stata conferita la spazzatura, e lì sacco per sacco finché non hanno trovato il biglietto vincente
1: con le mani in pasta nella spazzatura. Però insomma, il finale felice è appunto che questo biglietto è stato ritrovato, e speriamo anche ricompensati adeguatamente tutti coloro i quali hanno collaborato in questa impresa di recupero del biglietto fortunato. Da qui fortuna non olet.
0: Anche perché comunque avere le mani in pasta significa, diciamo, stare sempre al centro delle cose. Questa volta più che le mani in pasta, le mani sono state messe nella spazzatura. Rai Radio 2, arriva Marianne.

0: Il ritorno dei Fontaines DC con Marianna alle 19:58 minuti si porta ai titoli di coda di questo lunedì 31 agosto con Noemi, con Maurizio. Si chiude anche questa puntata dell'Estate da Matti, una nuova settimana da trascorrere insieme. Ritorneremo, caro Maurizio, domani sempre a partire dalle 18.
1: Dalle 18 fino alle 20 saremo in compagnia fino all'11 settembre.
0: Esatto, proprio così. Ringraziamo ovviamente tutta la nostra meravigliosa squadra. Vi lasciamo con Radio 2 Hits, buon ascolto, buona musica, a domani.
1: Ciao.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
1: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
0: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì 7 settembre alle 14 su Rai 2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
4: Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane. Eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.

0: mangiare informati.
1: 20, 58 minuti, 55 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono code per 7 km per via di un incidente tra Desenzano e l'allacciamento interconnessione A21 in direzione di Brescia. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola, sono 40 i minuti stimati di percorrenza in direzione di Milano. Ci sono code a tratti per via del traffico intenso. A14 Bologna-Taranto, 30 minuti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, anche qui code a tratti e traffico intenso. Traffico rallentato sulla A1 tra Calenzano e Livia 1 variante di Valico verso Bologna, e sempre sulla A1 con tempi di percorrenza stimati in un'ora, code a tratti e traffico intenso verso Firenze tra Ceprano e il bivio A1 diramazione Roma Sud. Poi c'è la A30 Caserta Salerno, dove tra Maddaloni e il bivio A30 A1 in direzione di Caserta c'è coda a causa del traffico congestionato. Concludiamo con la A2, autostrada del Mediterraneo. Il traffico è rallentato tra Sibari e 11,5 km prima di Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosciutto crudo light 100 grammi a 1,89 euro, coni gelato alla panna 450 grammi a 2,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, coda per tratto chiuso tra Bivio A4 tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, traffico intenso e coda a tratti. A1 Milano-Napoli tra Ferentino e Anagni verso Roma c'è un incidente, chilometro 606. E sempre sulla A1, 45 minuti tempi di percorrenza stimati, tracce Prano, il Bivio 1 di diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, qui ci sono code a tratti e il traffico è intenso. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno strada di grande comunicazione in direzione di Livorno, la coda è per viabilità esterna congestionata. Sulla 16 Napoli-Canosa, fumo a causa di un incendio tra Candela e Cerignola Ovest. Sulla A30 Caserta-Salerno a Sarno, incidente per chi viene da Caserta. Concludiamo con la tangenziale di Catania, il traffico è rallentato tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo in direzione Catania Centro. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Sono le 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: da Offerte Luce e Gas che sono un salto nel buio
1: a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere.
0: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
1: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe,